ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Enjoy the music. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

0: 301. Enjoy the music.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te,

Enjoy the music.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

le case da lontano hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale a

come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
2: R101.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: R101. Enjoy the music.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene,
5: richiedila con un vocale al

0: finiamo, punto e basta.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

0: the music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: R101 Meteo.
6: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Ci sarà prevalenza di cielo sereno al sud e sulle isole. Nel resto del paese alternanza tra sole e momenti nuvolosi. Nel corso della giornata rovesci e temporali saranno possibili su Venezia, Emilia, Romagna, Liguria, Basso Piemonte, zone interne del centro e coste centrali adriatiche. Temperature massime che saranno in gran parte in calo al centro-sud, ancora estive ma più vicine ai valori medi stagionali, venti moderati per lo più dai quadranti meridionali al centro-sud e sulle isole. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con
7: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Su R101,
3: la canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al

domanda inutile, stai come me, e ci scappa da ridere.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Anna e oggi la canzone che mi farebbe stare bene è Moonlight Shadow.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene è That's the Way Love Goes di Janet Jackson. Like a moth to a flame.

0: Enjoy the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: 101.

0: RR101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al
1: 331-8090-101. Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi fa stare bene, One Moment in Time di Whitney Houston.

0: 101. Enjoy the music.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Il caldo ti rallenta.
10: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset.

0: dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: R101 Meteo.
8: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Ci sarà prevalenza di cielo sereno al sud e sulle isole. Nel resto del paese alternanza tra sole e momenti nuvolosi. Nel corso della giornata rovesci e temporali saranno possibili su Venezia, Emilia, Romagna, Liguria, Basso Piemonte, zone interne del centro e coste centrali adriatiche. Temperature massime che saranno in gran parte in calo al centro-sud, ancora estive, ma più vicine ai valori medi stagionali, venti moderati per lo più dai quadranti meridionali al centro-sud e sulle isole. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
10: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
7: Su R101.
10: La canzone che ti fa stare bene.
7: Richiedila con un vocale. Al

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, sono Domingo, la canzone che mi piacerebbe ascoltare, Sit and Wait di Sydney Youngblood.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao RTL 101, Cesare da Matino, Lecce. Mi fate ascoltare la canzone dei Commodores, Night Shift. Mi ricorda la mia infanzia. Ciao, grazie.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€, batte forte sempre.
11: Termini e condizioni in negozi online.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
14: Ah, però.
13: Quando ti dicono che è misura.
14: Ah, però.
13: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
16: Salve!
17: Ah, lei, ho un problema, sa?
16: Cioè?
17: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
16: Per 10 anni non le darà più fastidio.
17: Ha 6 balconi e un terrazzo!
18: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
21: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399€. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
22: La canzone che ti fa stare bene.
23: Wow. Su
0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
22: Ciao, la canzone che mi fa stare bene è Kalimba de Luna, Doni Esposito.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Buongiorno fantastici di R101, sono Anthony. Tra canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare A View to a Kill dei Duran Duran.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno R101. Io vorrei sentire la canzone che mi fa star bene. Mi chiamo Sonia. Quella dei Talk Talk, Shame. Spero di averla pronunciata bene. Ciao a tutti, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Sirene di allarme in Kuwait, di nuovo sotto attacco con missili e droni, ma la difesa aerea li sta intercettando. Lo scrive Al Jazeera. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. Avanzata senza precedenti di Israele in Libano, l'esercito supera il fiume Litani ed espugna il castello di Beaufort. Un piano americano per far progredire i colloqui lo ha esposto il segretario di Stato Rubio ad Aoun e a Netanyahu, in cui intima ad Hezbollah di cessare il fuoco per primo. Droni e missili russi su Odessa e Kharkiv. L'Ucraina continua a prendere di mira invece infrastrutture strategiche e sostiene di avere centrato un impianto petrolifero di Mosca a 700 km dal fronte. Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sul Cremlino con nuove sanzioni. È corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure bloccato a 120 metri di profondità. Un grosso masso gli impedisce di muovere una gamba e è cosciente e collabora con i soccorritori. Per portarlo in superficie potrebbero essere necessarie diverse ore. Il rischio Ebola in Italia resta molto debole, rassicura il Ministero della Salute. Dopo il nuovo caso a Cagliari, il paziente originario del Congo era rientrato dal suo paese con sintomi del virus. Oggi i risultati del test inviati all'ospedale Spallanzani di Roma. Sport: Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del Giro d'Italia con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta. MotoGP al Mugello, doppietta Aprilia con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Tennis a Roland Garros, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Napoli un incidente crea code tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Milano. Un altro incidente viene segnalato in Liguria lungo la statale 1 via Aurelia all'incrocio Recco. Un altro incidente già risolto sulla 14 Adriatica tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Sulla 15 Parma La Spezia vengono segnalati i cantieri tra Pontremoli e Berceto viaggiando verso Parma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: R101. Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buona, buongiorno a tutti.
4: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
6: Allora, faccio subito una cosa che non si dovrebbe fare. Sa, prova microfono, funziona anche alle 7 del mattino, nonostante questo anomalo ritardo nell'apertura del palinsesto di R101. Le dirette partono col buongiornissimo, ma alle 7. Da Riccardo Russo al microfono c'è Giuseppe Milano in regia. E i più svegli d'Italia, si spera, si siano, ma ovvio che ci saranno, al 331 80 90 101.
4: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo. I più

La sola e unica musica di R101 a risvegliarvi in questa nuova giornata, nuova settimana e anche nuovo mese. Per l'occasione c'è già un piccolo stravolgimento di palinsesto, ma proprio dovuto a questo ponte del 2 giugno che consente alla banda di R101 di prendersi una piccola pausa, diciamo proprio un pit stop di un paio di giorni, cambio, sai, il tagliando lo chiamo io, acqua e olio tutto a posto, vino soprattutto per qualcun altro, salutando così tutti gli elementi della banda che in questo momento non staranno sicuramente ascoltando, sono lì in vacanza spappalanzati da qualche parte, alle 7 secondo me ancora stanno dormendo. Chi è qua invece che si è destato per essere pronto a far sì che tutti i più svegli d'Italia diventino i protagonisti di questo primo di... aspetta un attimo, c'è tutto un rituale da rispettare nel buongiornissimo, per chi lo sa, per chi ci segue dalle 5 del mattino di solito sa che il primo intervento va aperto con tutte le cose messe a posto, tipo che il conduttore dovrebbe dire che sono le 7.07 di questo lunedì, primo di che mese?

0: E questa è la, diciamo, la controsigletta, o meglio il tormentone con la quale apriremo tutte le puntate del Buongiornissimo nel mese di giugno. Trovata, scovata da voi questa canzone di Sara Toscano, e proposta in settimana scorsa e anche super votata, già perché da queste parti nel Buongiornissimo tra le 5 e le 7 del mattino i più svegli d'Italia si sfidano sempre, sono abituati a un sacco di gare, poi all'interno delle quali si raccontano e si autocelebrano al 331 80 90 101. A proposito, c'è in regia Giuseppe Milano che si è svegliato per l'occasione e mi tocca metterlo nella squadra oggi dei lavoratori. Tanto salute, mi è allergico il buon Giuseppino. Mi ha detto ricarica, parla un po' così, adesso non vi spaventate, è una pseudo imitazione. Ti ho fatto la controsigla, vuoi sentire la controsigla Buongiornissimo di oggi? Vai, sentiamola.
1: È arrivato Riccardo.
0: Bella.
1: Non c'è il Tortorella, c'è l'Elenco.
0: No, oggi no.
1: Non c'è neanche la banda.
0: Non c'è,
1: Riccardo,
0: abbiamo detto.
1: R101.
0: È bellissimo.
1: Riccardo di.
0: Yes.
1: R101.
0: Bello, il controcanto
1: di R101.
0: Mamma mia. Brividi.
1: Riccardo Russo di R101.
0: Posso dire che ho i brividi anche sulle unghie che mi mangio di solito. Proprio una roba anni 80, 70-80, quando ancora la radio era lì in embrio. Bella però, beh bene, ha lavorato per noi, ha lavorato per anche in laboratorio. È l'intelligenza artificiale che poi dalle nostre parti è deficienza naturale. Vabbè, io sono qui a lavorare proprio di brutto, a gettare il sudore per voi. Dall'altra parte ci sarà qualcuno? Mi dicono di sì subito? C'è qualcuno?
2: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo.
0: Ciao
2: a tutti. Luca, il vostro pasticcere della provincia di Modena, sempre in piedi.
0: Bravo.
2: Ricky, ci stiamo tirando le dita.
0: Ti
2: è due
0: giri
2: ore
0: le dita,
2: che ti stiamo
0: pollice
2: aspettando. Dai, su,
0: lo so, lo
2: dal let.
0: E allora ci sono, meno male, più svegli d'Italia a partecipare anche questa mattina. Facciamo così, dividiamo le due ore nella prima parte, da qui alle 8 del mattino voglio capire quanti di voi sono presenti, quindi fatevi vedere, anzi fatevi sentire in questo caso con la vostra voce al 331 80 90 101. Le due squadre saranno queste per la prima ora: da una parte i lavoratori di questo ponte, dall'altra parte i vacanzieri. Secondo voi, a naso così, quale delle due categorie vincerà? Non dico nient'altro, non mi sbilancio, lasciamo parlare appunto il pubblico al 331 80 90 101, ribadito ancora una volta. C'è la musica, Giova e Alfa sono pronti con la loro Buon Vento. E allora,

0: si muove. Il popolo di R101, che da queste parti viene ribattezzato i più svegli d'Italia, di solito molto prima, tra le 5 e le 7, oggi e domani in versione diciamo un po' più spostata al posto della banda tra le 7 e le 9, in attesa poi del procediamo, e da lì poi insomma tutto il palinsesto che si rispetta ogni giorno su R101. Abbiamo diviso appunto i più svegli in due categorie: da una parte i lavoratori di questo weekend lungo per tanti altri, quindi da una parte chi mi lavora e chi non mi fa il ponte, come possiamo metterli sotto in un gruppo con tanto di sigla, però anche ci sarà una sigletta per i lavoratori, giusto?
1: Ma io dovevo lavorare, ecco. lavorare ancora.
0: Grazie Fabri Fibra che ci presta un pezzo di una sua canzone, ci sta, purtroppo ci sta per il gruppo dei lavoratori. Dall'altra parte i vacanzieri, quelli che i pontisti di questo 2 giugno, con cosa li possiamo...

0: No, c'è invece la ragione, perché domani 2 giugno festa e quindi qualcuno ne approfitterà. Quale delle due categorie vincerà da qui alle 8 del mattino? Prego, i primi.
1: Per il buongiornissimo, Elena da Bologna, sveglia sì, dalle 5 e mezza, allenamento fatto.
0: Allenamento.
1: E adesso sono quasi arrivata a lavorare. Se qualche impedito davanti a me va avanti.
0: No, non chiamarli così.
1: Ciao Elena da Bologna.
0: Ci sono quelli che magari sono un po' più lenti nelle reazioni da mattina, perché devono andare anche loro a lavorare, non c'hanno tanta voglia, insomma. Va bene, grazie Elena, grazie ancora un'altra.
2: Buongiornissimo Ricky. Per me niente ponte, sto andando a lavorare, lavoro in un distretto, sono un operatore sociosanitario.
0: Allora,
2: bacio Monia.
0: Monia, buon lavoro. Secondo voi quale delle due categorie vincerà questa gara stamattina? Anche perché i vacanzieri giustamente alle 7 mi dormono, secondo me, ascoltano il RC1. Magari sì, e la situazione si riequilibrerà, chi lo sa. 331 80 90 101, comunque per tutti, buongiornissimo. Andiamo.

0: quanti io mai più mi pensavo, così con questo italiano correggiuto, di ritrovarmi già la messaggeria piena, meno male, dei più svegli d'Italia che anche questa mattina si fanno sentire, si palesano e giocano con noi, si raccontano, insomma, sempre al 331 80 101. Quegli applausi però erano un po' scarsini, regia, vabbè, vabbè, vediamo di rimediare tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG1.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Super conveniente Natale.
11: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e

0: marchio Smashburger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
1: Doppio malto.
2: Birra, cucina e felicità.
0: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Bella giornata di sole a sud e sulle isole, gran parte del Piemonte e Lombardia occidentale. Nel resto d'Italia alternanza tra sole e nuvole. Nel corso del giorno rovesci e temporali su Venezia, Emilia-Romagna, Liguria, zone interne del centro e coste marchigiane. Temperature massime in calo in gran parte del centro-nord, ancora dal sapore estivo, ma più vicine ai valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le cara Valeria Rossi, anzi li danno il gruppo dei lavoratori di questo ponte del 2 di giugno. Credo di intuire così vagamente un sottotesto al titolo del programma in corso che si chiama Buongiornissimo. Le tre parole sarebbero oggi per loro Buongiornissimo, un cappuccino, grazie, perché sono le 7.28, quindi ci starebbe bene. Vabbè. Vi abbiamo divisi tra chi lavora e chi in vacanza e quanti si stanno palesando dalle vacanze. Sentiamo, prego.
1: Buongiornissimo Riccardo,
0: salve.
1: Da Bologna, e come facciamo a lasciarti solo?
0: Meno male.
1: Noi ci siamo, anzi io ci sono, non sono solo, siamo tanti, perché tanti, dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo lavorare, evviva lavorare.
0: Evviva!
1: Buongiornissimo. Questo
0: è il nostro tormentone del venerdì.
2: Tutti lavorare,
3: ecco. Bisogna lavorare.
0: Non so.
2: Tutti lavorare.
0: Eccomi qua. Capito? Andiamo, allora fatevi sentire, forza, prego.
4: Buongiorno a tutti, avanti. Buongiorno da Bra, al lavoro, si parte presto sul fresco, in barba a tutti quelli che sono sotto l'ombrellone. Buona giornata, ciao Radio 101, ciao
0: sotto da Giacomo. L'ombrellone anche per ripararsi dal sole, ultimamente, approfittano, 14 milioni di italiani, stavo leggendo, sono in vacanza, approfittano di questo ponte del 2 di giugno, ancora di bel tempo per qualche ora, per i vacanzieri. Io ve lo dico, bravi, approfittatene, poi arrivano i temporali. Ma non subito, non vogliamo portare, capito, Iella, no? Sotto questo punto di vista. Intanto il nostro amico Dabra, questa gran bella cittadina che ospita il Buongiornissimo, nella quale va in onda, sappiamo che gli abitanti di quella città hanno il telepass, o meglio il radiopass da queste parti. Quindi ciao, prossimo ancora.
5: Riccardo, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Mauro della provincia di Cremona, pontista del 1° di giugno.
0: Ma dai!
5: Pronto per un giretto in moto.
0: Ciao, vedi che ci sono. Allora ci sono, già anche sveglia alle 7.30. Questo allora uno, abbiamo il primo pontista, che è l'altra squadra, quelli che mi fanno il ponte del 2 giugno, ma si è svegliato per andare in moto, quindi si è svegliato presto, adesso si farà il suo bel giretto. Bravo, bravi voi, 331 80 90 101, c'è Charlie Puth che mette tutti sulla attention.

0: Io ho un po' tipo di voce bassa così questa mattina, come il finale del Glass Animals su R101 737. Devo ancora carburare un pochettino. Avrei voluto tanto essere nel gruppo dei vacanzieri, dei puntisti. Invece mi tocca lavorare, parolone insomma, accogliere i più svegli d'Italia che stanno giocando divisi in due gruppi, vacanzieri o lavoratori. Prego, chissà.
1: Buongiornissimo Riccardo, qui Luca
0: Il camionaro
1: Belletrano, sempre operativi.
0: Bravo, meno male. Dai, occhio che svegli qualcuno di gente che ne approfitta, magari sta ancora a dormire, quello col clacson, così, gruppo dei camionisti, categoria sempre presente ancora. Prego.
2: Buongiorno R101.
0: Ciao.
2: Da Reggio Emilia, sto andando a lavorare, fermo al semaforo rosso. Per la precedenza a nessuno. Perché in giro non c'è nessuno. Ciao, buona giornata.
0: Fermo lì. Rispetta quel rosso, mi raccomando, perché non facciamo danni, capito? Anche se non c'è nessuno, sempre prudenza. Vai, che c'è qualcuno.
3: Buongiorno,
0: che viene in vacanza.
3: Vacanzieri.
0: Ma davvero? E basta così? È nude e cruda, me l'ha mandata la nota audio. In vacanza, brava, sotto la musica di Irene Grandi, così l'abbiamo rispolverata per l'occasione. Bella partita, devo dire, tanti a pochi per il momento, alle 7:38 nel buongiornissimo anomalo di questo primo giugno. C'è J-Ax. 1, 2.

0: è arrivato e si fa sentire, nuovo tormentone chiaramente estivo di DJ Axe. Quando potevamo proporvelo noi di RC1? Il primo di giugno, mese che apre le porte ufficialmente al periodo estivo. Tra poco altra canzone, però scelta da voi, il primo momento di quest'oggi in diretta della canzone che vi fa star bene, approfittatene. 331 80 90 101, tra pochissimo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
0: E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Let's go! Tamayoport, la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 €, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamayoport.

0: ti regala ogni ora 3 minuti 40 e 45. Dato che sono le 7.46, andiamo de prescia. Sentiamo subito chi c'è che desidera, prego.
1: Sono Simona da Bollate.
0: Buongiorno.
1: Mio marito mi ha chiesto se voglio farmi assumere da voi, dato che mando 1 milione di vocali al giorno.
0: Brava.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è How Deep Is Your Love dei Bee Gees.
0: Bella, bella, assunta comunque, questa era una sorta di provino, ne hai mandati tanti, finalmente è arrivato il tuo giorno.

0: Brano che nel buongiornissimo di solito disannunceremmo dicendo delicatissimo, con la voce di Christian De Sica, ma dorme, lui è artista, oggi è nella categoria vacanzieri pontisti, divisi così, più svegli d'Italia, tra chi mi è in vacanza, ne approfitta di questo ponte che mi cade di martedì, domani, e invece quelli che, niente, dovete lavorare e devono andare a lavorare pure oggi, e magari pure domani, come il sottoscritto, appunto. Prego, venghino.
1: Buongiorno Riccardo, anzi buongiornissimo. Sono Salve. Domenico, faccio il medico. Sì? Oggi è l'anniversario del mio matrimonio. Domani è il mio compleanno, oltre ad essere la festa nazionale della Repubblica. E quindi in questi giorni cosa faccio? Vado al lavoro.
0: Perfetto.
1: Infatti stamattina sto andando al lavoro. E saluto te soprattutto perché la banda ogni mattina non mi si fila assolutamente. Ho provato tante volte ad ottenere il regalo, gridando dammi il regalo,
0: dammi
1: facendo
0: il regalo.
1: I versi di Michael Jackson. Ho quasi ballato mentre provavo a vincere il regalo, ma nulla.
2: Tra 300 metri.
0: Attenzione, gli è entrato il navigatore sotto. Vabbè. Caro dottore, dottore che mi entri con Michael Jackson nella banda e non ti si filano de pezza quei disgraziati maledetti. Visto, ci voleva il buongiornissimo con Riccardo Russo. T'ho accontentato io, non con i regali di R101. Riprovaci però nelle prossime giornate, perché di sicuro torneranno quegli appuntamenti. Io posso regalarti un dottore. Andiamo avanti.
3: Alessandro dal comune di Faenza. Volevo ringraziare la dirigente scolastica che ha tenuto l'unico plesso aperto per le scuole di tutto il comune. E oggi io ho dato in scuola, ho finito a lavorare. Grazie.
0: Dovete andare a studiare questo caso. Studiare! Ma veramente? Ma scusa, ma perché i miei sono a casa e invece i miei stanno dormendo? Ho capito, ma le scuole dovrebbero essere chiuse, non tutte quindi fanno il ponte, eh? Capisco questo, perché stanno arrivando tanti messaggi di professori, insegnanti, insomma, che sono impegnati a scuola anche oggi e non mi fanno il ponte, forse perché è il rush finale, poi manca poco veramente alla chiusura dell'anno scolastico, quindi non vogliono perdersi nemmeno un giorno tipo oggi. Ancora.
4: Ciao Ricky, Luigi da Senago, noi siamo qua che lavoriamo in atelier. Facciamo i vestiti per le nostre spose oggi si lavora, sarà chiuso solo lo showroom, ma qua in sartoria si cuce, si taglia, si lavora e ci fai compagnia. Ciao!
0: Se cuce, se taglia, taglia, cuci e taglia, sì, perché poi arrivano le spose a ritirarvi, è periodo, arrivano, devono essere belle lì pronte, anche gli abiti chiaramente. Per il grande evento, per il grande giorno che queste settimane sicuramente ce ne sono. Vabbè, pochi minuti alle 8 del mattino, c'è una categoria in vantaggio, quale sarà?

0: A me piacciono i Rolling Stone, anche i più svegli d'Italia. Ricordo che facemmo una tra le tante sfide musicali proprio tra Beatles e Rolling Stone, il famoso dilemma, sciolto poi, no, con la vittoria dei Beatles in realtà. Però anche i Rolling Stone avevano avuto la loro gran parte nella gara di quei tempi là, nel buongiornissimo classico dalle 5 alle 7. Oggi in versione, diciamo, 7-9, con i più svegli d'Italia che proseguiranno a essere i protagonisti tra poco, dopo le news, dagli.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. È in salvo lo speleologo ligure di 20 anni rimasto intrappolato per 12 ore e 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, nel Cuneese. I soccorritori sono riusciti a rimuovere il masso che gli bloccava una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Negativo il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite allo Spallanzani di Roma. L'uomo, originario del paese africano, aveva accusato alcuni sintomi del virus. È ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Raid americani contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa, fa sapere CENTCOM, mentre il Kuwait lancia l'allarme: siamo sotto attacco di missili e droni. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea statunitense. Tel Aviv stringe la morsa sul Libano, avanzando oltre i fiumi dei Tani. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente Aung e il premier israeliano Netanyahu. Espone il piano di Washington per proseguire i colloqui. Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. In cambio la controparte deve astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv e Odessa. Kiev sostiene di avere colpito un impianto petrolifero a 700 km dal confine. Al tavolo per i colloqui di pace il presidente Zelensky propone Gran Bretagna, Francia e Germania. Lo sport, il Giro d'Italia in corona a Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio allo sprint per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli approdati agli ottavi del Roland Garros. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, di cosa c'è?
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
2: Maniaci della qualità. R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante. Anche tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia vengono segnalati rallentamenti. Lungo la 14 un veicolo in avaria causa code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro viaggiando verso Ancona. Attenzione poi ad una perdita di carico sulla A3 tra Cava dei Tirreni e la barriera di Nocera Inferiore in direzione di Napoli. Sulla A2 invece lavori di manutenzione vengono segnalati tra l'allacciamento raccordo Sicignano Potenza e lo svincolo Campagna verso l'allacciamento Fisciano. Infine, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, traffico rallentato dopo l'incrocio Acqua Fredda di Maratea, procedendo in direzione dell'incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ci sono i più svegli d'Italia, e come, meno male, anche in questo primo di giugno, lunedì, inizio di settimana, inizio di nuovo mese, in versione un po' anomala, qua su R101 con le dirette iniziate col buongiornissimo dalle 7 alle 9 in attesa del procediamo al posto della banda che si è presa una piccola pausa, stanno facendo il tagliando, torneranno mercoledì proprio più belli e più, beh, insomma, torneranno.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

0: è la voce di Luis Capaldi ad aprire la seconda parte di questo buongiornissimo versione anomala, insomma, almeno sotto il punto di vista dell'orario, tra le 7 e le 9. Eccoci qua presenti ad accogliere tutti i più svegli d'Italia che avranno capito, essendo oggi lunedì alle 8 del mattino, salta incredibilmente il Tortorella Challenge. Applauso! Allora, proprio a stadio, uno stadio intero che esulta perché la banda non c'è, giustamente la scampiamo bella stamattina, ma che bellezza. Per l'occasione festeggiamo anche con una sigla ad hoc, mi dicono dalla regia, prego, prego.
1: È arrivato il gobbo,
0: sono
1: il
0: io?
1: Gobbo Giuventino.
0: Grazie, che bellezza.
1: Non c'è il Tortorella,
0: no, quello non c'è. C'è il gobbo. Io ve lo buco sta intelligenza artificiale alla regia, ve lo dico.
2: Fai bravo.
0: Chiara, stai lì, buona. Ovviamente voce registrata, perché io dubito che alle 8 del mattino, giorno di ponte, mi sia sveglia Chiara.
2: Riccardo
0: dottor
2: Russo.
0: Sono io.
2: Guarda, già, che io ti sento sempre.
0: Ma smettila, ma quando le avete registrate ste voci? Ma veramente non ci può cascare nessuno. Anzi, sarebbe bello proprio andarli a svegliare, quelli della banda. È un'idea che mi sta frullando adesso.
2: Ma che stai a dire?
0: Sì, adesso ti chiamo in diretta. Voglio vedere, così entrerai a far parte della comunità dei più svegli d'Italia, che sta giocando divisi tra lavoratori e vacanzieri di questo ponte del 2 giugno. Prego, continuiamo.
3: Buongiornissimo Riccardo. Allora, noi qui a lavorare, mentre molti, come i tuoi colleghi della banda, sono in ferie. Bene, io mi vendicherò mercoledì,
0: come?
3: Quando parteciperò al Tortorella Challenge con una battuta che farà ridere. E Wii a Bologna c'è.
0: Questa è una cosa clamorosa. Non vediamo l'ora che sia le 8 del mattino di mercoledì. Però deve far ride, proprio. Va bene, vai, ancora.
4: Buongiorno, categoria vacanzieri. Tra poco andiamo a Varenna sul lago di Lecco. E poi domani ulteriore riposo, visto che domani è anche il mio compleanno.
0: Pure.
4: Ciao Max.
0: Compleanno, il 2 di giugno, noi te li facciamo in anticipo, non si dovrebbero fare per scaramanzia, ma noi ce ne freghiamo altamente, visto che magari domani ce ne dimenticheremo di farteli gli auguri. Ma saremo qua presenti dalle 7 alle 9 anche domani, mi raccomando, siateci, prego.
5: Ricca, buongiornissimo. Hey, chiamami il pontista, che io faccio l'asfaltista, almeno no, ci guadagno qualcosa, c'è l'asfalto sto ponte. E wiwa, buongiornissimo Stefano Latina.
0: E beh, si infervorano anche i lavoratori, mi sembra giusto, quindi si parlano, si rispondono le due categorie sfidanti oggi in questo buongiornissimo così anomalo. Lavorare, ancora lavorare. Sì, ma che lavoro fate? State raccontando tutto questo. Dall'altra parte i vacanzieri sono un po' meno, da quello che avete notato. Beati loro. 331 80 90 101. Facciamo una magia, anzi ci pensa. Ah no, c'era Lady. Ah, mamma, avete saltato. Ah, allora, anche la scaletta fa le bizze. Ci sono i pinguini.

0: Giusto, giusto, pinguini tattici nucleari chiedono scusa, sorry, scusa, io voglio sentire se Chiara Tortorella è sveglia, ho detto e lo dobbiamo fare, l'ho detto, è un'idea che mi è balenata così, non so quanto mi rientrerà dalle parti, diciamo, posteriori, questa idea bizzarra. Pronto?
1: Pronto?
0: Chiara?
1: Chi parla?
0: Cosa fa un dentista il 1° giugno, Chiara? Chiara?
1: Che?
0: Cosa fa un dentista il 1° giugno, Chiara?
1: Rick!
0: Cosa fa un dentista il 1° giugno?
1: Dai, non lo so.
0: Fa il ponte, ma Chiara, fa il ponte! Ma porca miseria, ma tu mi vai in vacanza e mi perdi quella roba lì del Tortorella Challenge alle 8:15. Ma io ti devo mantenere in allenamento, capito? Ti ho svegliata, Chiara?
1: Che scemo, sì.
0: E ce l'abbiamo fatta, Va bene. Quindi io ho detto sveglia, adesso tocca Paolo Dini, Militello e forse Fiasco.
1: Vai, fallo.
0: Lo faccio con tutti e tre. Intanto a te t'ho presa. Quindi vabbè, oh, buona vacanzina ancora,
1: Grazie.
0: Domani tienilo spento a questo. Te lo consiglio.
1: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, un cappuccino te lo offro così in maniera virtuale. Va bene, Chiara?
1: Grazie.
0: Ciao. Che voce assonnatissima. Ciao Chiara, ciao.
2: R101. Buongiorno. Buongiornissimo. I più

0: Buongiornissimo, versione 7.9 di questo primo giugno sta prendendo una piega del tipo la vendetta del conduttore. Bello, mi è piaciuto svegliare la tortorella, la banda che riposa, sentiamo commenti.
1: Grande piove. Ricky, svegliamoli tutti.
0: Sì, adesso ci proviamo, il prossimo è Leo, nell'obiettivo è Fiaschi, chissà con quale voce mi risponderà dall'oltretomba. A tra poco.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Buongiornissimo.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
8: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
7: Spiega meglio.
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... tiguglio è rustico e si sente.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Era Ronan Keating su N101. Noi lo disannunceremo nel buongiornissimo con il famoso delicatissimo, Ronan Keating. Lo so. 8:26 del mattino, buongiornissimo in versione al posto della banda di R101 che mi stava riposando. Ma da un'idea bizzarra del conduttore qua presente, insomma, stiamo perdendo un po' di vista la gara tra lavoratori contro vacanzieri, dei pontisti, come li abbiamo ribattezzati, proprio per andare a svegliare i vacanzieri. Quella è una categoria pontisti della banda di R101. Abbiamo svegliato Chiara Tortorella, è piaciuto come giochino, prego, sentiamo un po' di commenti.
1: Riccardo, ti consiglio la prossima volta che vai in vacanza di non solo spegnere il cellulare, ma non dire dove vai. Mamma, altrimenti la Tortorella ti manda le forze speciali.
0: La Tortorella, dopo essere stata svegliata alle 8:10, tra l'altro è tardissimo, cosa dorme ancora? Per me era pure andata a dormire da poco, ma comunque sul gruppo WhatsApp della banda ha già scritto: Ricky, la pagherai, quindi figurati, cambierò numero.
2: Ricky, hai svegliato Chiara,
0: sì,
2: non
0: sì.
2: T'ha neanche riconosciuto, ma
0: vero.
2: Che bello, Ricky, sei forte.
0: E allora direi che l'esperimento può continuare. La vendetta del conduttore, sappiamo ancora
3: di Ricky, chi sarà la prossima vittima.
0: Ma guarda, c'è l'imbarazzo della scelta. Io andrei sull'amico fedelissimo, colui che mi ruba tutte le idee, le voci, anche per fare in maniera pare migliore l'imitatore, Leo Fiaschi. Vediamo se è sveglio Leo a Livorno. Vediamo, prova a chiamarlo Peppino in regia. Il numero ce l'ha. Vediamo se anche lui lo sveglieremo oppure sarà già bello iperattivo. Ma insomma, non lo so, non lo so. Stiamo prendendo un po' di tempo. Fa il numerino. Appena sento lo squillo.
4: Tolto.
0: Ce l'ha.

0: Pronto?
1: Riccardo.
0: Pronto?
1: Riccardo.
0: Pronto? Che, ciao. Mi riconosci?
1: Ma io sto dormendo.
0: Sono Johnny Groove. Mi riconosci? Ti piace come personaggio?
1: Ah, cagare.
0: Preso. Stavi dormendo?
1: Leo. Sì, stavo dormendo.
0: Stavi dormendo? Preso, vai con la musica tecno. Sveglialo. Ti piace come personaggio?
1: Sì, ma non sei cerica là.
0: più o meno. Non mi è venuto tanto bene, però intanto l'obiettivo centrato, 2 su 2. Se eri, dormivi, Leo?
1: Ma scusa, ma che ci fai ti a questo la sveglia e chiami le persone di notte?
0: Ma niente, ma così non sapevo cosa fare e quindi ti chiamo. Ma io speravo che tu fossi già...
1: Con le risate finte sotto di Peppino.
0: E certo, perché sono in radio, dove vuoi che sia, scusami. Quindi
1: ma c'hai una famiglia,
0: c'avevo una famiglia, anche
1: hai
0: tu.
1: Hai una famiglia che ti ama, non puoi chiamare la gente che dorme alle 8:20 del mattino.
0: Ma anche voi, cosa dormite a fare? Dai, sveglia, vabbè. 2 su 2, Leo, grazie, alla prossima, a mercoledì. Ciao, Leo.
1: Ciao, buonanotte.
0: Preso. Bella. Oddio, me li sto tirando tutti appresso. Io non so cosa mi succederà a me nelle prossime vacanze. La vendetta che subirò. Intanto mi diverto così stamattina. Avanti il prossimo. No!

0: Ah, come mi sto divertendo questa mattina sul posto di lavoro, bello operativo, dalle 7 del mattino con il buongiornissimo in attesa di tutta la banda del procediamo, però, perché la banda stava riposando, approfittava del ponte del 2 di giugno, ma l'idea che mi è balenata una mezz'oretta fa sta avendo grande successo. Sentiamo anche commenti dopo aver svegliato anche Leo Fiaschi. Prego.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Sono Monica. No, vabbè, dai, sono qua che devo passare l'aspirapolvere. Mi sono interrotta per sentire Leo. No, vabbè, mitico, sei un mito, Riccardo, un mito.
0: Chiara dormiva, Leo dormiva, però è capitato, la vendetta dello speaker in onda, va così stamattina, vai ancora.
2: Chiama Musazzi la prossima volta alle 8 di mattina, vediamo cosa succede poi però.
0: Rimaniamo all'interno della banda, per cortesia, facciamoci dei nemici interni, non di altre fasce orarie, perché sennò veramente divento l'incubo di tutti, non è il caso. Prego, bella idea.
3: Bravo, sei un grande, svegliamo tutta Italia, noi che stiamo lavorando. Adesso sveglia Militello, dai, che ci facciamo due risate.
0: Vediamo, proviamo. Tra poco proveremo, c'è ancora Milito e il buon Paolo Dini. Beh, vedremo chi dei due sarà già invece sveglio. Secondo me loro sono anziani, sono svegli proprio per gli acciacchi che hanno. Vabbè. La gara tra lavoratori e vacanzieri, come sta andando? Ancora c'è qualcuno? Prego.
4: Ciao, Umberto da Piacenza, pronto per andare a fare un giro in bicicletta in Valtrebbia.
0: Ah, però... Giro in bici, ma è finito il Giro d'Italia però, vabbè, lui se lo fa ancora, bella scampagnata, ne approfitta, 1° giugno, quindi proprio gruppo vacanzieri, però già svegli e presenti al 331 80 90 101, vai col numero prossimo, andiamo a svegliare, qua c'è Samurai J, dai.

0: intitola Flamenco Paranoia, la nuova di Samurai J, appena ascoltata su R101 alle 8:41. Riccardo Russo qua in solitaria, senza banda, ma è come se ci fossero, perché li stiamo svegliando uno a uno, per cui state con noi, il prossimo dovrebbe essere Cristiano Militello, vedremo se si sveglierà.
1: Come dicono i francesi, a frappè.
0: Vabbè.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, R101.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
0: Tra pochissimo sceglieremo una canzone che vi fa stare bene. Al 331 80 90 101 avete la possibilità di scegliere un pezzo tutto vostro da condividere con gli ascoltatori di R101.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: attuale alle 8.45. Accontentiamo un altro di voi che ha prenotato la propria canzone, che lo farà stare benissimo. Il 331 80 90 101, chi c'è che desidera?
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa stare bene è Centro di Gravità Permanente di Battiato, perché mi ricorda tanto il nonno Marco. Sara da Milano.

0: Momento karaoke nostalgia, questo viene ribattezzato così, questo disco come tanti altri nel buongiornissimo dalle 5 alle 7 di solito, oggi eccezionalmente ma anche domani per il ponte del 2 di giugno, tra le 7 e le 9 del mattino. Infatti c'è un po' di disorientamento nell'aria, lo percepisco al 331 80 90 101. Eccolo qua, uno disorientato, prego, venga,
1: venga. Acceso adesso la radio, ho sentito la tua voce. Per un attimo ero confuso, non sapevo che ora fossero.
0: 6:30.
1: Comunque, ti hanno lasciato da solo. Buon lavoro.
0: La banda mi ha lasciato da solo, però mi è venuta in mente un'idea che stiamo portando avanti nell'ultima ora, quelli proprio di andarli a svegliare. Volevano dormire, Chiara è stata svegliata intorno alle 8:15. L'ha presa benissimo, non sapete cosa mi sta scrivendo via WhatsApp. Lasciamo perdere. Poco dopo abbiamo svegliato anche Leo Fiaschi. Oh, dormivano tutti per davvero, questi pelandroni di speaker proprio nulla facenti. Proviamo con Cristiano Militello, mi dicono dalla regia che è spento. Mannaggia, è spento veramente? Ma quello non lo sa ancora usare lo smartphone. Ma mannaggia, ce l'ha da poco, ditegli come si accende, non c'ha i figli di dietro. Allora proviamo a chiamare Paolo, è l'ultimo rimasto della banda. Paolo
2: De Ricci, chi sarà la prossima vittima?
0: Paolo, abbiamo deciso Paolo perché Buon Cree non si fa reperire, diciamo.
3: Quindi
0: Pronto? Chi è?
3: Pronto? Salve. Io, lei.
0: Volevo chiedere se vuole cambiare operatore telefonico.
3: Vaffanculo, Ricky.
0: No!
3: Cos'è?
0: Dormivi?
3: No, me lo sono svegliato da 10 minuti. Però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
0: Probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però no. è stato bello.
3: Ma
0: bello.
3: Io non sono così maleducato nella vita.
0: Grazie,
3: ma ti
0: Paolo.
3: Non scherzi da fare.
0: È bello però come passi le tue giornate in vacanza, con un bello spirito goliardico tra l'altro. Bravo Paolo. Grazie, alla prossima,
3: adesso,
0: ci sentiamo.
3: Adesso ho capito perché ho letto nel gruppo WhatsApp nostro, ho letto un commento di Chiara che dice esatto. Questa me la paghi, Rico.
0: E tu non l'hai capita quella cosa?
3: Certo, non l'avevo realizzato, ho detto chissà perché. Boh.
0: Vabbè, adesso che l'hai
3: comunque
0: realizzato sei felice.
3: Adesso sottoscrivo, adesso mando anche un messaggio e sono d'accordo con Chiara, questa ce la paghi.
0: Ciao Paolo, grazie, buon ponte.
3: Ribadisco buon ponte. Una delle prime risposte che ti ho dato poco fa.
0: Buongiornissimo, volevi dire buongiornissimo.
3: Buongiornissimo anche a te.
0: Grazie.
3: Arrivederla.
0: Oh, bel clima però, nella banda, i giorni di riposo. Perfetto. Bella idea, devo dire, che ho avuto. Bravo. Do la pacca da solo.

0: Stata che è stata, abbiamo iniziato alla diretta alle 7 del mattino. Buongiornissimo Anomalo, questo primo di giugno. È piaciuta la storia di svegliare la categoria dei vacanzieri come quelli della banda. Anche Paolo Dini è stato svegliato, prego un commento.
1: Paolo, super super top, simpaticissimo.
0: Simpaticissimo come sempre, vabbè, è piaciuta come idea a noi, a loro non credo tantissimo. Noi quando ci risentiamo, amici lavoratori, vi sentiamo.
1: Buongiorno alle 101, buon lavoro, anche io. Ciao, lavoratrice, grazie. Lavoro, certo. Anche domani, bacioni.
0: E anche noi, mi raccomando, domani 2 giugno dalle 7 alle 9 vi voglio belli presenti come oggi. Ci sarete, spero vivamente di sì. Saluto Peppino in regia. Camilla, 14 anni oggi, volevo fargli gli auguri speciali, sta ascoltando, e quindi happy birthday, happy birthday. E che dirvi, da Riccardo Russo, buongiornissimo, un bel cappuccino. Cappuccino ci sta bene. Grazie, grazie, grazie. Adesso procediamo fino a mezzogiorno. A domani. Ciao, grazie.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Ruletto. È stato riportato in superficie lo speleologo ligure di 20 anni bloccato per 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo il giovane. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia. Rientrato l'allarme Ebola a Cagliari, negativo il test sul paziente originario del Congo tornato dal paese africano con sintomi del virus. Il Ministero della Salute ribadisce: il rischio in Italia è molto basso. L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà una buona intesa per gli Stati Uniti e per chi è con noi, afferma Donald Trump su Truth. Sirene di allarme in Kuwait per un nuovo attacco con missili e droni. I Pasdaran rivendicano la distruzione di una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. La morte di Beatrice Abordighera, la madre della bimba di 2 anni e il compagno della donna in carcere, grazie alle testimonianze delle due sorelline. Dal loro racconto sono emersi i maltrattamenti, le percosse e le frustate subiti dalla piccola, che l'hanno portata al decesso. Caporalato a Milano per costruire il nuovo consolato americano in piazzale Accursio, un progetto da 200 milioni di dollari. Arrestato l'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Ulas Demir, il manager turco di Kadel, stava per fuggire a Istanbul. Lo sport MotoGP, Gran Premio d'Italia, al Mugello doppietta Aprilia, con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Ciclismo, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del giro con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e completa la tripla corona. Nella sua bacheca ci sono già i trofei del Tour de France e Vuelta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
3: Maniaci della qualità. R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 in direzione della Svizzera: code per un veicolo in avaria tra il bivio dell'A9 e A59 Nord e Como Monte Olimpino. Lungo la A1 traffico rallentato per un mezzo in fiamme tra Caianello e San Vittore verso Roma. Sempre in autosole ma viaggiando in direzione di Milano, rallentamenti tra Modena Sud e Reggio Emilia per lavori. Sulla A7 viene segnalato un ostacolo tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola viaggiando in direzione di Milano. lungo la strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, personale su strada tra lo svincolo Taranto e l'incrocio strada provinciale 117 Buscate-Cuggiono. Anche sulla A19 i cantieri causano rallentamenti tra la zona industriale e Termini Imerese verso Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
9: Milano chiama Raccale, rispondi.

0: che mare! È un mare di guai questo. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili!
0: Del primo di giugno, col bene che ti voglio, vedrai, non finirà.
1: Ai ai ai ai!
2: Beh, sei in anticipo.
0: Ma come facciamo a stare in piedi così, in questa maniera? Io non lo so. Poi vi parlo dal paese dove c'è ancora in corso la festa, che durerà altre 3 settimane, con delle iniziative che proprio non riesco a capirne il senso. Cioè il bolero. Buongiorno caporedattore Aldo P'apostrofo
3: Reda. Buongiorno Fernando, come stai?
0: Buongiorno caro. Ma insomma, sono un po' così perché volevo fare quello che va nel popolo, no? Insomma, sono messo la gente e quindi volevo partecipare a questo rito del bolero di Ravella che c'è per questa festa patronale che si fa a Racale. Ma alle 3:15 ho mollato, non ce la faccio più.
3: Di
0: alle 3:15 stanotte.
3: Ah, stanotte.
0: Ma che di pomeriggio, stanotte, e sono ancora lì a pa pa pa pa pa pa pa. Ma di chi è stata l'idea di venire stamattina in radio? Nostra,
2: credo
0: mia,
2: tua.
0: Di
3: tua, come al solito.
0: Ah, che brutte idee che mi vengono ultimamente, Marcello, io non lo so. Tanto saluto Marcello, non mi chiama nemmeno per fare le prove. Sì, ci colleghiamo tra Milano e il Salento dopo giornate, dopo settimane. Ormai tutta sta fiducia nei mezzi tecnici. Vogliamo salutare i nostri tecnici che sono veramente bravi?
1: Grazie, buon lavoro!
0: Salutare, non applauso, l'applauso ce ne vuole ancora. Allora, primo di giugno.
2: Scollatura inguinale vedo oggi.
4: Sì.
0: No, sono bianco come una mozzarella, tutti mi dicono che sono bianco.
2: Guarda lì, sei rosso.
4: Oh là là! Guardate!
0: Cosa c'è, Regina? Cosa hai guardato? Cosa hai guardato?
2: Il tatuaggio.
0: Il muscolo.
4: Il tatuaggio mio prediletto.
0: Vabbè, io stamattina non è che posso mettere tanto a livello di contenuti, metto la presenza. Voi cosa mettete sul piatto? Belletri, tu cosa metti? Che scollatura la Belletri, mamma.
4: Ulala.
2: Beh, fa caldo qua a Milano.
0: Cosa mettete sul piatto? Dai, buttiamo qualcosa sul piatto. Cosa metti sul piatto tu, Belletri? Stamattina cosa ti senti? Qual è il meglio che senti in te?
2: Allora, il meglio che io sento in me è che già sia venuta in onda.
0: Ok, Saraiva mette subito sul piatto, lo mette subito, un cos'è, tu non te l'aspetteresti,
4: sì.
0: Qualche minuto dopo le 9, forza, immediatamente, dai, cos'è? Anzi no, facciamo la sigla, ce la cantiamo, e dai!
5: Cos'è? Tu devi indovinare!
0: Sulla sigla tu devi indovinare, cos'è? Sulla sigla devi farlo!
1: Il terzico attitudinale!
0: Questo lo faccio per Aldo perché mi sembra un po' così intorpidito.
2: Perché ha cambiato posto.
3: Io penso di essere il più lucido qui dentro.
4: Non è vero, anch'io sono lucida, guardami.
2: Beh, lucido sulla fronte.
3: Pensa come siamo messi.
0: Allora, senti questo, me lo devi indovinare al volo. È una roba di una facilità imbarazzante. Prego, signora.
4: Cos'è? 2026, festa della Repubblica.
0: Ok.
4: Corro sempre, però non ho le gambe.
0: Forza?
2: Riaccomitolo.
0: Corpo. Sentiamo cos'è.
3: Diciamola così insieme in coro. Uno, due, tre.
2: La tempo. Notizia.
4: No, nessuno dei due bambini.
3: Peccato.
0: Tutta questa vostra sicurezza. Questa sai come si chiama?
3: Questa sicurezza.
0: Forza, dai, al volo. 331 80 90 101, non ho tempo da perdere stamattina. Dai che devo incontrare i fornitori, devo pagare un sacco di fatture. Dai. Io vengo qua altro per il mare, per pagare le fatture. Sono qui fuori dalla porta, dai che devo andare. Corro sempre ma non ho le gambe, dai.
4: Ecco.
3: È l'ora, l'orologio.
2: No. È il vento.
3: Il tempo.
2: No. Il vento.
0: Guarda, siamo qua, ragazzi. Che non mettiamo manco un disco se ci... cioè, capito? Se non risolviamo non si va avanti. Quindi volete una bella canzone? Risolvete il test. Dai! Forza!
4: Il cavallo! No?
3: Giusto, i cavalli, no. Quelli
2: l'acqua.
3: Di Roma.
4: No?
0: L'acqua, dicono. La corrente,
4: No?
0: Marcello, dai, risolvilo tu, secondo me non andiamo,
6: Il carro armato.
0: Prego.
4: No.
2: Il fantino.
4: No?
0: Aldo... da te mi aspettavo altro.
2: La macchina da corsa.
4: No.
0: Ah, quindi vi lascia così. Allora facciamo una roba, dai.
3: Il treno.
0: Non va mai come.
4: No.
0: Non va mai come penso. Apriamo la borsa. e poi ce ne andiamo, cioè nel senso no, ce ne andiamo proprio.
3: La borsa
0: sufficiente.
3: È positiva questa mattina, in questi minuti segna un più 0,24%.
0: Bene, bene, bene. Allora andiamo un po' a verificare tutto quello che c'è di nuovo tra qualche minuto. Grazie per essere i nostri, questa è R101 in radio e in TV. Ale!

0: Fernando, buongiorno. Giugno è arrivato e ti vengo a chiappare.
1: Canzone, lingua universale per amore. Beato te dal mare. Procediamo, R101, canale 67.
2: Cazzoni, cosa ha detto? Cazzoni come linguaggio universale.
3: Universale dell'amore, beato te che stai al mare.
2: Dai al mare, che belle parole da greche, che belle parole. Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili ascoltatori, procediamo. Buongiorno. Facciamo una cosa ortodossa, chiara. Chi lavora per la televisione, salutiamo questi operai, per favore.
3: E uno è Steve.
2: Il capomastro, diciamo, dell'impresa, Marcello Zara, che dirige l'orchestra, il geometra Aldo Preda, geometra. E noi qua, i prossimi inquilini dovranno acquistare quanto si sta costruendo. A parte gli scherzi, allora, devo fare una considerazioncinina nina nina, poi torniamo sul test psicoattitudinale, però intanto, mentre parlo, mi chiedo, ma perché siamo venuti stamattina? No? Potevamo fare come gli altri? Perché non c'è nessuno nelle radio.
4: Dovrai porcela, diciamo, anche domani questa domanda.
2: Dobbiamo dimostrare ancora. Dobbiamo dimostrare ancora qualcosa. Attaccamento, risultati dopo anni, dopo decenni, dopo mezzo secolo che siamo lì a dimostrare. Regina, siamo destinati sempre a dimostrare.
5: Siamo professionisti fino alla
2: ma
5: fine.
2: Ma quale professionisti? Che siamo morti. Allora, vabbè, ho fatto sta roba, sto tragitto nel weekend tra Milano e il Salento, e tanto per cambiare ancora una volta, proprio mi si è sbattuto in faccia il cambiamento che nessuno, di cui nessuno più ne parla, insomma se ne parla quando non si ha nulla altro da dire per riempire, insomma, di aria fritta. Allora, cioè, io parto da Milano, anche lì a Milano oggi sono 30 gradi, rispetto al sud è assolutamente cambiata la temperatura, ma nel senso che fa più caldo al nord che al sud. È incredibile sta roba, ormai la rilevo da anni, ma non solo. Arrivo nel tacco dell'Italia, al sud, proprio nel Salento, e cosa trovo? Regina, cosa trovo? Una cosa che ormai non c'è più a Milano. Il test nel test. Cosa trovo?
3: Riaggomitolamelo.
5: Difficile, ma non impossibile. Prova il mare!
4: Al mare c'è sempre,
3: Aldo, al mare c'è sempre stato la nebbia.
2: La nebbia, la nebbia
4: che non c'è più, a Milano non c'è più.
2: Hai capito? Poi quando dici di stare, ma è sempre stato così. Chi sono questi terapeutisti? Non so chi tu sei, terapeutista, Regina?
5: Io c'ho i piedi, però
3: io sono
2: terrone. Cioè, ma voglio dire, è una roba veramente imbarazzante. Imbarazzante. E quando ne parli con qualcuno, ma sì, è sempre stato così, è la natura. Ma quale corso della natura? Cosa ne pensi tu, Aldo? È vero? Cioè, o no?
4: Cambiamento climatico, ci credo, sta cambiando il clima, ovvio.
2: No, è cambiato assolutamente. Dopo questa cosa che non interessa a nessuno, di cosa state riempendo questo ponte? Dove siete? Cosa fate? Voglio sapere un po' tutto in generale. Così, Milano sono arrivati 700.000 turisti per il weekend. E cosa c'è di bello? Non c'è il pallone, non c'è nulla.
4: Perché c'è la città da visitare.
2: Ma cosa vuoi visitare? Facciamo un tour veloce, Marcello. Un tour di Milano ci porta in giro. Regina Sarajevo, Donascimento, Parassita, Sargasso. Dove ci porti? Arriva un turista, dove lo porti? Forza, dai.
5: Buongiorno, imparagonabili. E non solo, anche i nuovi arrivati. Welcome to all citizens.
2: Sono arrivati. Partiamo da Milano, tour turistico. Tu sei la tour operator, arrivano dei turisti dall'Australia, dalla Cina, portali in giro.
5: Subito vi porto alla chiesa in centro, che è
4: l'IKEA.
2: All'IKEA, a Carugate.
5: Vi porto alla Scala.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della

0: Insuperabile Zucchero.
1: Insuperabile.
2: Buongiorno Radio 101, buon lavoro. Anche io sto per iniziare il turno e lavorerò anche domani. Bacioni a tutti.
1: Vabbè, e perché lavori? Noi ci stiamo ancora chiedendo cosa abbiamo ancora da dimostrare dopo anni che dobbiamo essere anche
3: Nando,
1: in onda.
3: È molto semplice, te sei lì di lunedì anche se è prefestivo, perché quelli perché? Del weekend valgono neanche un decimo.
1: Ma tu stai dicendo maleducato?
4: Addirittura
1: maleducato. Anzi, salutiamo, insomma, i nostri sono i migliori in assoluto di tutti. Vabbè, Aldo, allora, eccoci. Cosa accade? Intanto saluti a tutti, a chi dei nostri sia in radio che in televisione, collegati tra nord e sud di questo paese. Allora, cosa accade di importante?
5: Le ultime due notizie in ordine di tempo sono due buone notizie. La prima, che è stato salvato lo speleologo che era intrappolato ieri a 120 metri di profondità in una grotta in provincia di Cuneo, è stato salvato questa mattina, sta bene, ha problemi a una gamba ma niente di grave. La seconda

0: buona notizia che il paziente rientrato dal Congo che era ricoverato in quarantena a Cagliari, il test è stato effettuato ed è negativo, e quindi il test per l'Ebola è risultato negativo.
1: Ma scusa, sono io che sono fuori oppure ho sentito dei cinghiali volanti lì nel Cuneese, in questa grotta?
0: Cinghiali volanti è il nome della grotta dove era rimasto intrappolato questo speleologo.
1: Okay.
0: Non è che adesso ci sono i cinghiali volanti che viaggiano.
1: Regina, che mi sono perso i cinghiali volanti. Ormai io sono pronto a tutto. Ormai non mi meraviglierebbe assolutamente nulla. Vabbè, ieri comunque, dai, vi racconto una cosettina mia. Sono dei Velletri, tu le sai che se comunque le hai viste, perché anche nel centro Italia, a queste feste patronali, là dove proprio le persone, soprattutto i ragazzi, si mettono il costumino. Da ragazzi, noi a febbraio, la festa cadeva sempre così, il primo weekend di giugno, si comprava il vestito, capito? Il vestito della festa.
2: Sì, perché c'era un bello struscio per farsi notare.
1: Capito, perché tutti incontri in tutta la popolazione, tutti in piazza, una roba l'altra. Io invece sono andato ormai, cioè, per capire la vecchiaia, cioè non la vecchiaia, il passare del tempo non ti porta più a guardare, no? Sono andato in ciabatte, così, c'è una roba veramente,
2: dai, cioè, da straccione, quasi
1: da straccione.
2: Chissà cosa avranno pensato di te.
1: Che nostalgia, voglio tornare bambino. C'è mia figlia Alice, porta un coltello, papà, per favore.
3: Per cosa?
2: Spero per l'anguria.
1: Mi taglio qualche braccio.
3: No, dai.
1: Allora, fermi, torniamo a bomba sul cos'è, che non è stato risolto, oppure era facilissimo, giusto in questo avvio di settimana singolare, perché comincia con un prefestivo da urlo. Sentiamo test psicattitudinale per capire se ci siete con la testa. Noi no, prego.
3: Cos'è 2026, festa della Repubblica.
1: Ok.
3: Corro sempre, ma non ho le gambe.
4: Dai. Il fiume.
3: Bravissimo!
0: Era molto facile.
2: No, però scusate,
3: grazie.
2: Il termine relativo a un fiume è scorrere, non è correre.
3: Corro sempre.
1: Fare sempre la sindacalista, Camusso. Dai, faglielo passare. Dai,
2: scorrere.
1: La donna lì.
2: Corre, dai, il tempo.
0: Ma lei ha detto scorro sempre, la S non si sentiva bene.
1: Non ci inchiavardiamo sull'inutilità. Invece, tornando a noi, alla puntata per la canzone di Passare Bene, direttore, siamo a posto? Abbiamo merce buona? Allora, abbiamo merce buona. Avete già individuato delle canzoni, siete liberi di scegliere quella che volete. Ma però, se sti primi vagiti di giugno vi hanno riportato alla memoria qualcosina di particolare che non si sente da tempo e che potrebbe essere cantata in coro dagli imparagonabili straordinari ascoltatori di Re101, mandate un vocale a questo numero:
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: Scherzo live.
1: L'ho sentita, c'è lo scherzo live.
0: Scherzo live.
1: Tutti quanti insieme per chiudere.
0: Scherzo live.
1: Mamma, io sono lo scazzo light, mi cambia la giornata. Regina, c'ho una cosa per te, se vuoi,
0: Sì, non voglio, non
1: ho
0: voglio
1: due canzoni, avrei voglia di... Ho due voglie stamattina, però non subito, Non okay. perdiamo tempo, non parlo del live. Lo facciamo il live oggi, no? Si può
2: come
1: fare?
2: No, sì, come no,
0: certo.
2: Sì.
0: Oh,
1: ne facciamo due oggi. Intanto
0: doppio
1: però,
0: live.
1: Disco nuovo, c'è una canzone nuova di un giovane o una giovane?
0: Di una giovanissima stellina del pop che è Miu. Il brano si chiama Vaffa Amore.
1: Procediamo.

0: piace, mi piace, anche se ci avrei messo uno scazzo light, perché quando facciamo lo scazzo light contagia tutti. Scazzo light, ma
1: anche
0: bambini,
1: come a cazzo
0: night. Scazzo light lo cantano tutti, lo dico a chi sta preparando dei pezzi, cantanti, insomma, aspiranti tali. Buttateci dentro uno scazzo light, no Regi?
2: È così.
0: Allora, invece, a proposito di cantanti, facciamo due live. Aldo, dimmi se sei d'accordo. Io proporrei un Giugno col bene che ti voglio.
3: Sì,
0: la facciamo Giugno col bene. Questa è facile. E poi ti do un'altra cosa se vuoi, Regina. Nel 1974, proprio l'altro ieri, il primo giugno, gli italiani cantavano una canzone, era prima in classifica e rimase prima in classifica per molto tempo, che dei Cugini di Campagna.
4: Quale?
0: Roba tua, Anima tua.
4: Anima mia, bella.
0: Te la senti?
2: No, Giugno con bene che ti voglio.
4: No, non devi scegliere, devi fare entrambe.
0: Le devi fare tutte e due.
2: Vediamo, dai, dammi il tempo di pensare.
0: Anima mia, dai, la fai bassa, capito? Non devi farla in falsetto. La fai un po' così. Prova un attimo.
2: Anima mia!
3: No, bassa.
0: Oh, dai, va bene, ci sta. Accettata?
2: Accetto.
0: Sfida accettata?
2: Accetto.
0: 10:15? Dal centro di Milano, cioè... live gratis per tutti, accettala. L'accetta dietro, guarda, dietro la ruota.
5: Dalle 9 a mezzogiorno, dai.
6: Fernando Proce in diretta.
7: Proce, procediamo.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozi online.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Allora, verso le 10 di mattina si sta ripopolando. Dai, qualcuno si tira su, è un prefestivo.
1: Urlo!
0: E non vi molliamo nemmeno stamattina. Allora, la canzone che ti fa stare bene, Liberi come l'aria. Vediamo dove siete andati a sbattere, che pezzi avete tirato fuori stamattina. Sentiamo, sette legati ai sette colori della ruota. Voilà!
2: Canzone verde!
3: Ragazzi, buongiorno Valerio. Buongiorno. La canzone mi farebbe stare bene è Englishman in New York di Sting. Un bacio a tutti.
4: Canzone viola!
5: Ciao, sono Vittoria. La canzone che mi fa stare bene oggi è You Are the Sunshine of My Life di Stevie Wonder.
2: Canzone blu!
6: Ciao ragazzi, per la canzone che ti fa stare bene proporrei un pezzo pazzesco di un'artista fantastica, Milva, Alexander Plus. Grazie, ciao ciao.
1: Canzone azzurra!
7: Fernando, per la canzone che mi fa star bene, visto che la primavera sta finendo, inizia l'estate, vorrei ascoltare Maledetta Primavera da tua Flora. Ciao ciao!
2: Canzone rossa! Ciao.
8: Buongiorno a tutti, Giulia. Per la canzone che ci fa star bene propongo Inner Smile dei Texas.
9: Canzone fucsia!
2: Fernando, buongiorno! Fernando, buongiorno. Per la canzone mi farebbe stare bene, visto che siamo già a giugno, quasi tema estate, vorrei ascoltare Bella d'estate di Mango.
1: Canzone gialla!
10: Ciao, RL101.
0: D'amore.
10: Sono Yuri, ho 5 anni. La canzone che mi fa stare bene oggi è di Giuni Russo. Un'estate al mare, ciao!
0: Ciao. Ciao amore, come parli bene a 5 sì. anni, eh?
11: Eh sì, eh.
0: Cioè parli meglio di Regina che insomma, qualche primavera. No, non me, però ho capito, che carino, bello preciso, cioè bello.
12: Anche bellissima ciao, scelta.
0: Madonna, ne abbiamo messe insieme, ne avete messe insieme sette, ma così diverse tra loro, da Alexander Platz di Milva ai Texas, passando a per Sting, Giuni Russo,
12: Loretta Goggi.
0: Loretta Goggi. Beh, Aldo, con la tua manina di fata.
13: Ah, giro io, non Regina?
0: Beh, ce l'hai tu la ruota. Non me la prendeva in un aereo, l'avrei portata volentieri.
13: Giro.
0: Però non prego, giriamo. Vai. Un bella d'estate anche di Mango. Dai, ci
12: perché
0: sarebbe
12: no?
0: Il primo di giugno, dai.
12: Azzurra.
7: Fernando, per la canzone che mi fa star bene, visto che la primavera sta finendo, inizia l'estate, vorrei ascoltare Maledetta Primavera da tua Flora. Vabbè. Ciao ciao.
12: Bellissima, stupenda.
0: Com'è bellissima? Dai.

0: Meravigliosa.
1: Cosa vuoi che sia? Allora, Maledetta Primavera è la canzone che ti fa stare bene. La sorte la scelta, non noi, la sorte. Tra sette canzoni diversissime tra loro, è venuta fuori questa della signora Goggi, che salutiamo. Salutate la signora Goggi.
0: Ciao, Maledetta.
1: Allora, tra un po' parliamo dell'appuntamento, anzi buttiamoci giù la nostra basetta bella, carina, amorevole, sentimentale, perché tra un'ora la canzone ti fa stare bene si trasforma, diciamo, a, come dire, una preferenza in assoluto, quella di essere dedicata all'amore. Deve essere una canzone d'amore con un pensiero d'amore che può essere rivolto a qualunque cosa, non per forza una storia d'amore che sta nascendo o qualcosa che non va, però approfittate della radio, torniamo a tirar fuori le cose senza vergognarci, no Regina?
0: Ma sempre l'amore.
1: Questo è anche un messaggio d'amore, adesso te lo leggo, eh? È un messaggio verso il Salento, dice, da dove vi sto parlando. Buongiorno ragazzi, il Salento è magico, devo molto ai salentini e al luogo dove ho curato la mia anima. 2 anni fa il mio cervello è andato in burnout, ero un vegetale, i migliori professionisti a Milano mi curavano per depressione, ma io non, aiutami Sabri che non vedo, ma io non mi sentivo depressa, mi è bastato stare un mese nel Salento per rinascere. Questo anche lo
0: vedi,
1: un
0: ottimo
1: messaggio d'amore.
0: Certo,
1: mi fa molto piacere. Allora, se avete un pensiero d'amore, legatelo ad una canzone d'amore, quella che ci fa stare bene, tra un'ora precisa qui su R101 in radio e in TV, con un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi
2: Sono Annalisa
3: R101
2: Enjoy the music.

0: La canzone estiva parlava di Venere e Leone, qualcuno ci ha chiesto ma l'oroscopo, siamo a giugno, cosa vuoi? Basta ormai, l'estate andrà bene, deve andare bene per forza di cose, no Aldo? Ma tu soprattutto, Aldo, se sarai insuperabile in questo
1: quest'estate?
0: Giugno.
1: Quest'estate? Questo giugno?
0: No, giugno, poi estate forse non riusciamo a sfangarla.
2: No!
1: Un giugno da leoni e poi...
0: Esatto, giugno da leoni e poi il resto sarà un disastro atomico. Salutiamo comunque Maristella, la nostra astrologa.
2: Ciao Maristella.
0: Allora, stiamo sul pezzo. Devo salutarci con dei tuoi amici, Bambi, Matteo, Marco, Nicola, che sono in viaggio per Torre del Lago. Stiamo con voi. Li salutiamo. Dov'è Torre del Lago? Dove me la piazzi Torre del Lago?
2: Ah, ok, stai chiedendo a Regina.
3: Tesoro, nel Salento.
0: È ovvio.
2: Salento, reggi, dai.
0: È in Puglia. Dai, Torre del Lago, pensaci un attimo, Torre del Lago, eh.
3: Aspetta.
0: Sai, e dove meno te l'aspetti? No,
2: e se
0: dove
2: ci vanno
0: meno
2: per il ponte.
3: Ponte di legno.
2: No.
1: Giusto. Dove vai a fare il ponte? A Ponte di Legno.
0: A Ponte di Legno o a Ponte a
2: o Ponte d'Era, che è vicino, che non è
3: in
2: troppo
3: montagna.
2: Distante da
4: ciao,
2: procediamo,
4: ciao tutti. Ehi Fernando, gli dai un saluto alla mia Veronica che fra pochi giorni, entro questo mese, diventerà mamma? Ti sta ascoltando dal negozio? Perché anche al negozio abbiamo R101. Ciao.
3: Grazie.
2: Bravi, ottima
0: ciao Veronica,
2: scelta.
0: Un bacione. Adesso tutti insieme da Aldo, andiamo da Aldo Preda. Abbiamo accennato stamattina en passant ad una notizia positiva di un professionista, di uno speleologo che era rimasto intrappolato in una grotta dal nome singolare dei cinghiali volanti. Quindi è andata bene, Aldo.
1: Sì, si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento del soccorso alpino in questa grotta dei cinghiali volanti che si trova nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, dove nel tardo pomeriggio di ieri questo speleologo era rimasto con una gamba bloccata sotto un grosso masso a circa 120 metri di profondità. Sul posto, nel corso della notte, dalla giornata di ieri, sono intervenuti complessivamente 53 soccorritori provenienti da diverse regioni d'Italia. Una volta raggiunto l'infortunato, le prime squadre hanno concentrato gli sforzi sulla liberazione della gamba rimasta incastrata sotto la roccia. In seguito è stato allestito un piccolo campo all'interno della grotta per consentire ai medici di visitare l'uomo ferito, che è stato trovato tutto sommato in buone condizioni, e quindi è stata pianificata e avviata l'uscita assistita dalla grotta. La possibilità per il ferito di collaborare durante l'evacuazione ha permesso di rendere più veloci e più agevoli le operazioni di recupero, che si sono comunque protratte per diverse ore, per 12 ore, a causa della complessità dell'ambiente e delle caratteristiche del percorso.
0: Bene, è stata un'esperienza bella angosciante, stavo immedesimandomi un po' nella situazione. Tu sei mai rimasta in qualche situazione, sei rimasta mai intrappolata, Regina, da chiedere aiuto in qualche situazione un po' così? No, grazie a Dio, no.
3: Guarda,
0: dai,
3: fortunatamente no.
1: In un ascensore, no.
2: Io in ascensore.
0: Belletri, tu che le hai avute tutte nella vita, che non ti manca nulla, avrai avuto anche questo tipo di esperienza.
2: Certo, io sono rimasta chiusa 5 ore in ascensore.
0: Vedi?
3: Wow.
0: Vabbè, poca roba, dai, 5 ore in ascensore.
2: Beh,
0: roba,
2: fortunatamente ero da sola. Fossimo stati in 5-6.
0: A stare così in quei momenti deve essere una cosa veramente particolarmente angosciante. Allora, stemperiamo canzoncina estiva per chiudere l'intervento del caporedattore. Prego.
2: Via.

cos'è normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Procediamo.
1: Però.
2: Regina, 5 o 6 dentro l'ascensore. Doveva essere un montacarichi, ma anche di quelli grossi.
3: Ma non era Regina, ero io, Sabrina, lasciatela che ero rimasta stare. Incastrata.
4: La volete lasciare quella donna lì che me la tirate sempre in mezzo, per favore, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
4: Tra questi Luciano: sono felice perché finalmente è finita la scuola, scrive. Ho 11 anni, finite già le scuole, Aldo. Ah, intanto ragazze,
3: no, c'è il
4: portatevi
3: ponte.
4: Portatevi allegramente fuori, perché tra qualche minuto diamo vita a live di Regina. Prego, raggiungete i musicisti fuori in largo Stati Uniti d'America, nel cuore di Milano, invasa dai turisti. Ancora non mi spiego per quale motivo, ma 350.000 al giorno ne stanno arrivando a Milano, come comunque anche le altre grandi città italiane. Intanto il live tra poco. Daldo, finite le scuole? No, finiscono
5: settimana
4: prossima.
5: No, non ancora. C'è ancora una... Però c'è il ponte, quindi insomma, i ragazzi non
4: siamo,
5: sono a scuola.
4: Abbiamo messo il piedino nell'estate, chiusi un po' tutti, sia la Champions finita, ha vinto il Paris Saint-Germain con un sacco di caos che hanno creato i francesi. Poi in Italia invece ci sono gli ultimi verdetti, mi pare il Monza è tornato in Serie A, no?
5: Il Monza è tornato in Serie A, venerdì scorso ha perso in casa contro il Catanzaro, che ha sfiorato l'impresa di essere promosso, però alla fine l'ha spuntata il Monza.
4: Bene. Ora andiamo, siete pronti? Ci colleghiamo con l'esterno degli studi di Radio Mediaset di R101 per il live, perché Regina è di fuori.
6: Regina di fuori.
4: Mo vieni. Regina, allora collegati, se mi date il monitor qui nel salento, perché non riesco a vedere. Regina, le riprese sono della squadra 1 rinnovata in questa versione estiva, le riprese del live sono di Sabrina Bambi, c'è sempre su e si fa per dire. Allora, live in un periodo in cui cominciati i live, avete visto Vasco? Hai visto Vasco? C'è stata sta roba qua che non ho capito bene, che hanno tirato dentro De Gregori. Ah no, perché si faceva l'accostamento con Bruce Springsteen, che sì, negli Stati Uniti in generale durante i concerti non si risparmia, no, dal punto di vista politico, e questo si sa da tempo. Qui si è tirato fuori che qualche giornalista, mi pare sul Corriere o su non vorrei sbagliare, insomma, De Gregori dovrebbe parlare, tipo De Gregori o Vasco, insomma c'è stata una roba di questo tipo, e Vasco sui social ovunque ha risposto che se aveva qualcosa da dire lo ha detto nelle sue canzoni, e sottolineava un pezzo del 79, Non siamo mica gli americani, dove dei passaggi insomma sarebbero molto attuali ora. Intanto pensiamo al nostro live, dove i contenuti invece sono terra a terra. No, voglio dire,
3: però,
4: perché,
3: così. Andiamo,
4: o vuoi fare un messaggio politico in maniera critica?
3: No.
4: Se vuoi, guarda, sei libera, cioè qua c'è assoluta libertà. La signora canta un pezzo che è un po' simbolo di questo periodo, giugno, col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Prego, dal vivo. Questa è una versione inedita con messaggio politico subliminale.
7: Giugno, col bene che ti voglio, vedrai, non finirà.
4: È deserta,
5: manca la
4: iaiaia.
7: Giugno mi ha fatto una promessa, l'amore
4: riesce a fare anche iaiaia per il caporello.
5: Ecco.
7: Anche

0: Brava.
1: Vedi? Brava, basta. Brava, no, basta, è sufficiente, brava regina. Vedi che hai anche un'anima neomelodica? No? Perché pensavo che su queste cose che non andasse proprio bene, invece è girata bene, sta raggiungendo immediatamente lo studio, vedete tutto live, se state guardando, seguendo il canale 67 della televisione italiana, datti una mossa però regina, dai! Che diamine!
2: La questa... domanda è sempre solo una. Perché, ecco. Regina? Perché?
1: Ma come perché? Era una cosa carina, era fatta... No, Aldo, che dici?
0: No, bellissima. Tra l'altro la canzone sta bene anche con giugno. Cioè, si adatta a tutti i mesi un po'.
1: Non tornerò più.
0: Ecco, tornato.
1: Hai saputo, Regina, che c'è una novità al Festival di Sanremo?
3: Sì, qual è?
4: Sì, ragazzi.
1: Ah, no, non lo sai, tu sei una fan di Sanremo. Pare che in questa era di De Martino, al posto delle cover, che era l'unica cosa che funzionava del Festival di Sanremo, faranno la serata, pare, Eurovision. Cioè, partecipare quella sera ci sarà, verrà fuori la canzone che, contrariamente a quello che è sempre accaduto storicamente, no? Che l'Eurovision è rappresentata dal vincitore, quest'anno dovrebbe cambiare. Capito?
4: Ho capito.
3: Beh, sono d'accordo.
1: Vabbè, non frega un cazzo, andiamo a giocare.
5: Lo show di Fernando Proce su R101.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e

0: smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga tra Getty Lines.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
6: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Bella giornata di sole a sud e sulle isole, gran parte del Piemonte e Lombardia occidentale. Nel resto d'Italia alternanza tra sole e nuvole. Nel corso del giorno rovesci e temporali su Venezia, Emilia Romagna, Liguria, zone interne del centro e coste marchigiane. Temperature massime in calo in gran parte del centro nord, ancora dal sapore estivo, ma più vicine ai valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ecco, questa è una canzone per cui ho scelto di ascoltare la vostra radio
1: R101. Jamiroquai, non vedo l'ora del 4 luglio, vuoi venire con me, Regi?
2: Dove andate?
1: A Lucca Summer Festival, okay, per la data di Jamiroquai, di cui noi siamo radio ufficiale, radio partner. Vuoi venire? Ah, ho visto Black Coffee.
2: Opa!
1: Sono andato a fare il ragazzo venerdì scorso al Carro Ponte, fiumi di persone, insomma, non ragazzini, perché Black Coffee, che è un DJ, lo dico per Aldo che non lo conosce molto bene,
3: no,
1: insomma, è come tanti altri, insomma, però è uno dei top DJ nel mondo.
2: È vero.
1: Un signore sudafricano che ha tutto un nome strano, comunque il nome d'arte è Black Coffee, fa questa spiritual house con molta afro. Vuoi mettermi un pezzettino, Marcellino, di Black Coffee? Se ce l'hai, buttalo dentro. E costa tantissimo. Io mi chiedevo, ma è possibile? Perché, voglio dire, è giustificato, no, un concerto, che ne so, con musicisti, con impianto, con ballerini, uno show. Ma però, insomma, un singolo personaggio che con nulla attorno, proprio lui aveva un faro bianco vestito, cioè un faro, un occhio di bue, si dice in termini antichi,
2: sì, sì.
1: E lui vestito di bianco, e anche dal punto di vista, adesso non voglio fare il critico, però, cioè, nulla di eclatante, capisci? Bello, per l'amor di Dio. Poi, se ti piace, io sono un fan, mi piace quel tipo di musica, questo sound non tanto aggressive. Però 400.000 euro.
2: Bravo.
1: Ragazzi, cioè, è sproporzionato rispetto alle performance di Regina. Voglio dire, non c'è tanta differenza. No, Sabrina, che dici tu? Che tu sei più giovane di noi.
3: Ma 400.000 euro il compenso?
1: Cioè,
4: ma il biglietto unico quanto costava?
1: 70 euro, 70 euro, ma insomma, ho parlato anche un po' con qualche organizzatore, che non era facile raggiungere il break even, insomma sono rischiose queste vivo concerti che organizzava, è rischioso perché insomma il costo è esagerato. Però insomma è sproporzionato. Fai una cosa, chiedi all'intelligenza artificiale, perché la utilizzi poco tu, Regina,
2: okay,
1: chiedi a ChatGPT,
2: sì,
1: chiedi cosa potrei apportare, quali modifiche potrei apportare, chiedilo, fallo adesso, quali modifiche potrei apportare al mio show per aumentare il cachet.
2: Bravo, ottima idea. Allora, aspetta.
3: Però devi scrivere allo show di Regina, se scrivi al mio show, dice
1: esatto,
3: quale show.
1: Esatto, al mio show, sono Regina, cantante anni 90. Aiutala Veletri, dare una mano a quella donna lì.
4: Sto già digitando.
1: Allora, se abbiamo tempo, io farei subito, ce la togliamo subito, una ricerca di... Ecco, non c'è mai tempo. Eppure non abbiamo chiacchierato tanto stamattina. Vabbè, tra un po' c'è la ricerca, ma ho anche altre robe stamattina, pesanti. Andiamo.

0: fallo parlare a quel povero uomo.
1: Fanno mai parlare.
0: No. Ma che devi fare? Fanno mai parlare. L'ombrellone.
1: Cioè, che devi fare? Allora, se sei arrivato da poco su R101, sia in radio che in televisione, sei il benvenuto. Questo procediamo in radio e in TV. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale perché ci sono dei cachet spropositati tra gli artisti. Parlavo prima di Black Coffee che viaggia intorno. Tu avevi fatto una ricerca l'altro giorno esagerata, 400, diciamo 250 più spese. 250.000 che sono così tanti. Perché Regina non riesce a piazzarsi in maniera più congrua, diciamo, sul mercato? L'abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale. Cosa ha risposto Aldo? Cosa
2: la
1: dovrebbe apportare? Quali modifiche?
2: Cosa deve fare una cantante anni 90 come Regina per alzare il proprio cachet? La risposta dell'intelligenza artificiale: rinnovare lo show live, presentarsi sul palco non più solo come cantante su basi registrate, ma con una band dal vivo. Puntare sui festival nostalgia, sfruttare i grandi festival dedicati agli anni 90, proporre formule all inclusive, per esempio meet and greet esclusivi con i fan, aggiornare il proprio sound, pubblicare nuovi remix dei suoi successi su piattaforme come Spotify,
1: che ti dice tutto.
2: Valorizzare il proprio ruolo di conduttrice a R101.
3: Wow!
1: Ah, perché lo hai fatto specifico, hai chiesto per Regina, sì, non
2: certo,
1: per una cantante di
2: genere. No, per Regina.
1: Ma vedi? Questo è sacrosante. E con queste modifiche, onesta, che prezzo potrebbe chiedere Aldo?
2: Non lo so,
1: chiediamolo
2: con
1: intelligenza artificiale.
3: Comunque invece l'intelligenza artificiale che ho trovato io suggerisce a Regina di fare un meet and greet e di fare del merchandising.
4: Ah, bravo, anche quello.
1: Spiegate che cos'è sto meet and greet. Spiegate
3: è un incontro
1: alla
3: con i fan prima del concerto.
4: Ah, sì,
1: ti devi dare
4: un incontro,
1: adesso,
4: sì, facciamo
1: adesso vediamo
4: l'incontro.
1: Il prezzo.
2: Allora,
1: vediamo
2: applicando
1: il prezzo.
2: I miglioramenti indicati, il cachet di un'icona dance anni 90 come Regina può aumentare notevolmente
1: e
2: rispetto alla tariffa
1: a
2: base, solitamente tra i 1.500 e i 3.000 euro.
1: Ma no, che 1.500?
2: E così dice l'intelligenza.
1: Cioè,
3: no,
1: Black Coffee prende 2.500.
2: Questa è quello che viene indicato come tariffa base per Regina.
3: E quanto possiamo aumentare?
2: Potrebbe chiedere tra i 4.000 e i 7.000 euro a serata.
1: No, vabbè.
3: Cioè, tutto sta baratando per 1.000 euro in più.
1: È vero. No, Regina, lancia un disco nuovo che è meglio.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Super conveniente Navità.
8: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
9: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
16: Buono, veramente.
17: Quando ti dicono che è misura.
16: Veramente?
17: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
18: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: per ogni serata, dai!
1: Un giorno sarà così.
2: Allora sì, un giorno. Aspetta, abbiamo chiesto l'intelligenza. Comunque a Vara questa intelligenza artificiale, Aldo.
3: È realistica, cioè, non è, che... è realistica.
2: È realistica adesso. Cioè, un black coffee mi prende 300.000. Cioè, no, non ci sta. Ah, a proposito, Regina, sì, andiamo subito sull'amore, però anche questo è amore, questo è amore per il danaro. Però sempre amore. Comunque, se vuoi agevolarmi, entrare nell'atmosfera, Marcello, visto che. Comunque ho piazzato per errore una serata in Sicilia. Allora, non so se la facciamo, però sai cosa mi è successo, Aldo? Che ho comunicato, ho detto magari vengo con Regina, facciamo una roba con Regina, la organizziamo per bene. Allora questo signore al comitato però non si ricordava e ha detto Corona. E ora lo diciamo a Corona, se c'è fuori una serata e non sei tu, ci sono io con te, che comunque è Regina, è tra di noi, va bene, capito? Cioè, tanto il manager è Alberto Lonardi, no?
1: Sì, Lonardi.
2: Non è che questo deve andare dal comitato a spiegare, guarda che non è Corona, è la stessa roba alla fine. No, Belletri, che dici?
4: Beh, no, perché poi loro si aspettano di sentire The Rhythm of the Night, Regina canta altri brani,
2: La sindacalista, Madonna, non ti sta mai bene. Ma ci
4: potreste essere denunciati per truffa,
2: Vabbè, mica la prima volta.
3: Regina,
2: dai,
3: per una sera di fare The Rhythm of the Night. È uguale.
2: Vogliamo fare sta canzone di Massare, sì, dedicata all'amore. E allora è giunto il momento di ascoltare una vostra canzone con un vostro pensiero d'amore, con una vostra dedica.
5: Ciao ragazzi, per la canzone che fa stare bene, dedicata all'amore, vorrei dedicare You'll Be in My Heart di Phil Collins a Roberto. Ciao.
6: La canzone mi farebbe stare bene in tema all'amore, la voglio dedicare a mia figlia, all'amore che ho per mia figlia Monica, che il mese prossimo si sposerà, per te di Jovanotti. Ciao Monica, nonostante qualche piccola incomprensione in passato, ti voglio bene, sono orgoglioso di te. Papà Leo, da Taranto.
7: Buongiorno Proce e Procedini. Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene oggi a tema amore, vorrei dedicare una canzone alla mia città di nascita, che è Catania. Manco ormai da 18 anni, anche se cerco di tornare quasi ogni anno. Mi piacerebbe dedicarle la canzone di Gerardina Trovato, Non ho più la mia città. Mi manca veramente tanto, tanto, tanto, tanto. Sono cose che è difficile da spiegare. Mancano a volte anche quelli che sono un po' i difetti. È strano a dirsi, è una cosa, un sentimento un po' particolare. Grazie, bacio.
8: Ciao, procediamo, sono Daniela e volevo dedicare alla mia amica Forrest una canzone dei Coldplay, quella che volete voi, perché lei ama Chris Martin, chiedendole scusa di non esserle stata vicino in questo bruttissimo periodo che sta passando, dolorosissimo, perché ha perso un figlio, e dicendole forza e coraggio. When you try-

0: carissimi, ogni mattina a quest'ora mi commuovo per le dediche meravigliose degli imparagonabili.
1: Vero, vero, vero, vero. A me ha colpito moltissimo quella che esternava il proprio sentimento, la mancanza per la sua città. Sono cose che condivido. A questo proposito, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere una città o un luogo. Buttane fuori una, Belletri, la prima che ti viene.
2: Street of Philadelphia.
1: Regina.
3: La mia città, Luca Carboni.
1: Va bene, ok, deve avere anche un nome. Aldo, beh, c'è l'imbarazzo.
4: Milano di notte.
1: E Vincenzo? Milano Vincenzo? Di Alberto Forte. Tirate fuori un luogo, una città, quindi la prossima canzone deve contenere sia o nel testo o nel titolo con un vocale. A questo numero...
5: 331-8090-101.
6: Procediamo!
7: Procediamo.

0: Fernando, inserisci. Oi. Fernando, dai,
1: dai, 30 euro, un coro da 30, dai, niente.
2: È finita,
3: non c'è.
1: Ah, per 30 euro non vi mettete nemmeno, no. Porca miseria. Allora, due paroline per la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere un riferimento ad una città, al nome della città o ad un luogo, da Salento di Biagio Antonacci a Berlino di Lucio Dalla, nel disperato erotico stomp, ma ce ne sono tantissime, scavate. 331 80 90 101, tirate fuori il meglio. Ora, disco nuovo, un bel lancio come l'ultimo del duo olandese che non si è capito nulla. Chi era quelli del duo olandese? Oh, another, chi erano?
3: Another featuring 54.
1: Oh.
3: Ok.
1: E invece adesso...
2: Adesso giochiamo in casa un artista romano, artista incredibile, Achille Lauro. Il pezzo si chiama Comuni Immortali.
3: Procediamo.
0: Disco nuovo.

0: Dai in coro. I can be the star today.
1: I can be the star today.
2: Ciao, sono Vasco e procediamo.
0: Vasco è Achille, Lauro. I can be the star today. Capito che non dici nulla, però suona. I can be the star today. In coro. Oh, che suona! Ragazzi, stanno tirando fuori tutte le città. Ma mi chiedevo, Aldo, vale anche di Chicago? Beh, sì,
2: certo.
0: A questo punto sì.
2: Sì, sì, sì.
0: Oh, quindi parlo della canzone che ti fa stare bene. La prossima deve contenere una città, un luogo, un riferimento. Quindi nel titolo, nel testo e anche nella formazione. Quindi Modena City Ramblers, chi altro?
1: New York, New York.
2: Eh no, quella è
0: no,
2: la canzone.
0: No, gruppi cantanti
2: con nomi di città.
0: Dai, con nomi di città ce ne sono.
2: I Manhattan Transfer.
0: Mamma mia, ho già detto, regina, mi sembra di stare con mia nonna, buon'anima.
1: È così.
0: Mamma mia. Vado da Aldo Preda. Aldone, cosa accade?
2: Parliamo della situazione in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti. L'Iran accusa l'America di continue violazioni del cessate il fuoco dopo i nuovi raid condotti anche nelle ultime ore contro obiettivi nel sud del paese. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco anche questa mattina. Non esiteremo a prendere ogni misura che riterremo necessaria per difendere la sicurezza nazionale iraniana. Il portavoce iraniano ha poi parlato delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Al momento, dice, non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase, dice il portavoce, il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Fondamentalmente, aggiunge sempre questo portavoce, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano.
0: Questo è riferito a Trump?
2: Probabilmente sì, al governo americano. Gli iraniani dicono... Non è, il governo americano non è attendibile, cambia continuamente posizione, quindi non riusciamo a imbastire una trattativa.
0: Comunque, se vi interessa, è stato reso ufficiale il bollettino medico di Trump.
3: Oh, molto come sta?
0: Non sta bene, ha ingrassato di 6 kg.
3: Sì, poi?
0: Se vi interessa.
2: Ha le caviglie gonfie.
0: Caviglie gonfie, regina, e tu ne sai qualcosa.
1: È vero, eh?
0: Non c'ha le vene. Non ha le vene varicose, però dicono che tutto sommato, considerando l'età, non so, goda di un eccellente stato di salute.
3: Fisica, salute. Mentale?
0: Stato di salute sta bene. Noi auguriamo che tutti stiano bene. Grazie al

0: Imperabile.
1: Ciao Proce, un saluto da...
2: Ciao da Ornella
1: e Francesco di Lecce.
2: Da Sharm.
1: Siamo a Sharm el Sheikh a festeggiare il mio compleanno, i 60.
3: Quella,
4: falli le pipi dei volante che c'ho da fare, volante però, dai, 60 la festeggiare.
5: All'ascoltatore a Sharm el Sheikh.
4: E anche alla sua compagna, saluti a tutti, devo salutare in Napoli, mi dicono Napoli invasa altrettanto, parlavamo di Milano, spesso facciamo, troppo spesso facciamo riferimenti esclusivi a Milano, ma insomma siamo ovunque, io in questo momento sono nel Salento, quindi anche con gli amici di Napoli, invasa dai turisti, ma anche fine, vabbè che ve lo dico a fare, Bologna eccetera eccetera, c'è grande movimento, è un buon periodo questo per il nostro turismo in generale. Ora, ultima ora del procediamo, in un prefestivo
6: da urlo.
4: C'ho tanta roba, c'ho una troppa ricerca roba di Aldo Preda che mi piace. Poi il Corriere stamattina ha consegnato direttamente da Sydney il chi è realizzato con l'intelligenza artificiale, però io direi non me lo brucio ora, lo facciamo domani a sto punto, no? Che dite?
3: Sì, facciamolo.
4: Dai,
3: domani consu-
4: lo facciamo domani, Aldo, lo vogliamo buttare adesso.
7: Domani,
4: chi è, chi
7: domani,
4: è.
7: Domani
4: ci avete voglia, eh? E allora le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti sentire il test psicattitudinale. Sigla!
8: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti ascoltare il test psicattitudinale.
4: Insomma, difficile, psicattitudinale, non rotola. Aldo, la fonte.
7: La fonte è un sondaggio condotto da una app che si chiama Wingman, che è una app di dating, di appuntamenti online.
4: Ah, stai tornando a frequentare,
7: Marpione. No, io non frequento app di dating.
4: Non frequento.
3: Com'è il nome, ce lo ripeti?
7: Wingman.
3: Quindi wing come ala, man come uomo.
7: No, wing come W-I-N. Ma adesso lasciamo perdere il nome dell'app di dating.
4: Fate pure, insomma, avanti.
7: Questo sondaggio dice che la generazione Z, cioè gli uomini tra i 15 e i 30 anni e anche le donne, preferiscono i primi appuntamenti virtuali a quelli di persona.
4: Eh beh, questa è già, si sapeva, no? Un pochino che c'era questa tendenza.
7: Sì,
4: la novità qual è?
7: La novità, no, non c'è una novità, è un sondaggio, questo è l'esito del sondaggio.
4: A proposito di generazioni, scusami, torno subito da te. Hanno coniato adesso il termine dell'ultimissima generazione, di quelli che stanno nascendo in questi giorni, che è la generazione beta. Ma in tutto, quante sono le generazioni? Come siamo catalogati come società, Regina? Quante sono secondo te?
9: Siamo catalogati benissimo, grazie.
4: Vabbè,
9: ragazzi,
4: dai, rispondimi, però un numero devi dire, che palle per girarci attorno. Quante?
9: Z.
4: Sabri, tu.
9: X. Y.
4: I bambini all'asilo, cioè, mi sembra di tenere una scolaresca che è una scolaresca, una scuola di infanzia. Allora sono 8. La prima è founder, quelli nati tra il 1924 e il 1945, e tu sei lì. Poi ci sono i silent,
9: ok, sì,
4: quelli che meglio che stanno zitti. Ci sono i silent e poi ci sono i baby boomers.
9: Ok.
4: Poi i millennials, aiutami, poi ci sono gli altri. I
3: Beh, c'erano baby boomer, millennials, generazione Z.
7: Beh, i primi che hai nominato non stanno benissimo così a occhio.
3: Chiamano Found, ma non sono più tra noi.
4: Ma cosa ne sai? Found, tu sei silent, tu dovresti stare zitto proprio ormai. C'è poco da dire. Va bene, torniamo alla ricerca. Beh, quindi questa generazione Z.
7: Allora, preferiscono gli appuntamenti virtuali a quelli di persona, ma i motivi non sono tanto legati alla timidezza oppure al fatto di non volersi approcciare di persona, è una semplice puro motivo di convenienza, cioè si risparmia tempo e denaro incontrando il primo appuntamento online piuttosto che uscire di persona, perdere tempo, andare a bere, ristorante, l'aperitivo e poi magari non si conclude niente. Invediamoci di online e almeno decidiamo subito, certo. Si risparmia tempo e si risparmia denaro. Altro fattore importante è la sicurezza intesa come sicurezza personale, quindi si preferisce visualizzare prima la persona online piuttosto che rischiare di incontrarla di persona. Bene, questo è l'esito di questo sondaggio.
4: Non ti ha convinto nemmeno te, sta ricerca, cioè, non esprimi nemmeno soddisfazione tu che l'hai scelta. Vabbè, andiamo.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No.
4: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Il caldo ti rallenta.
7: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
9: Ristora.
8: Capsule per ogni ora.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: corro, ma smettetela. Allora, le 11:30, questa è R101 e il procediamo. Allora, abbiamo parlato stamattina di turismo ovunque, insomma, belle le città italiane, particolarmente in movimento stanno vivendo, ma anche giù al sud, da Bari mi scrivono, Lecce, insomma ovunque, non solo Milano. A Milano però c'è un problema serio adesso, perché molti vengono a Milano soprattutto per cosa? Regina,
1: sì.
0: Tu che sei un ospite.
1: L'ho fatto anch'io 30 anni fa, tastare le palline del toro che c'è nella galleria.
0: Palline, chiama le palline,

0: c'ha due bei coglioni tondi. Cioè, scusate, c'è questo rito. Da dove nasce però, Aldo? Adesso arriviamo alla notizia curiosa relativa a questo toro che è in galleria a Milano, insomma, Galleria del Duomo. Da dove nasce questo rito di girare tre volte? Bisogna girare sulle
1: palle
0: del toro?
1: Bisogna girare tre volte sui testicoli del toro che è nel mosaico del pavimento della galleria Vittorio Emanuele a Milano.
0: Col tacco del piede.
1: Col tacco del piede. Non sappiamo da cosa derivi questo rito, adesso andiamo a informarci. Però il problema è che il toro in questione è stato restaurato e sono spariti i testicoli,
2: no.
1: E quindi i turisti dicono adesso non è che porta più tanta fortuna
0: e quindi cercano uno o una cercano uno che si renda disponibile a farsi schiacciare i testicoli da migliaia di persone. Beh, non mi dispiacerebbe.
2: Dai, no.
0: Uno degli ultimi che ho visto girare lì, poi c'erano anche delle foto sui social, George Clooney, che l'ha fatto benissimo, con eleganza, proprio sul toro. Quindi non si capisce perché
2: siano
0: spariti.
2: No, quello è un rito propiziatorio per stimolare la fertilità. Quando si voleva concepire un figlio e non si riusciva, si attingeva ai testicoli del toro.
1: Risale addirittura a due secoli fa, quindi andiamo molto in là nel
0: però
1: tempo.
0: In generale dicono che porti bene.
1: Sì.
0: Lo fanno come rito scarmato. Insomma, vabbè, sì, si era formato il buco perché a furia di girare sui testicoli di questo toro quindi è stato restaurato e sono spariti. Però il restauratore ha detto che non è finito il lavoro.
1: Esatto,
0: quindi
1: che
0: state
1: lui non
0: tranquilli.
1: È ancora finito e torneranno i testicoli del toro.
0: Perché qualcuno aveva gridato, sai, per la parità di genere, no? Un toro e una tora, e cioè, che hai capito anche quelle storie lì, perché ogni occasione è buona per tirar fuori, insomma, questo aspetto qua. Bene, dopo questa notizia inutile, le palle del toro, cosa ci mettiamo, Regina?
2: Come cose, posto vuoti.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio malto.
5: Birra, cucina e felicità.
3: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Shadow.
1: Non so se oggi metterei il piedino per la prima volta in acqua.
0: Sì.
1: Ecco, questo è il mio problema. Ma va,
0: lanciati.
1: Ma che ti lanci. Comunque, Aldo, ho capito. Qual è la cosa più bella dell'estate per te al volo? Qual è?
2: Non lo so.
1: Vedi.
0: Le ferie.
2: Ci devo pensare un attimo.
0: Io quando arrivo in Saint-Tropez.
1: Ma insomma, tu lo sono che non riesci nemmeno a pagare le bollette sto fine mese. Hai fatturato?
0: No, ancora niente.
1: Vabbè, comunque la libertà di andare un pochino, no? Belli,
0: sì.
1: Non tanto agghindati come di solito. Ora c'è la ruota! Estiva, sa di estate questa ruota. Vi abbiamo dato un'indicazione per la canzone che ti fa stare bene, cioè una città, un luogo nel titolo o nel testo della canzone che ti fa stare bene. Sono venute fuori tantissime scelte, sette come sette i colori della ruota. Prego.
3: Canzone verde.
4: Giorno invincibili, Gianluca da Carmagnola. Per la canzone che mi farebbe star bene vorrei ascoltare Miami di Will Smith.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola un luogo, una città, mi piacerebbe sentire New York e New York di Liza Minnelli.
7: Canzone blu. Okay.
8: Buongiorno ragazzi, c'è una canzone che contiene il nome di moltissime città ed è quella di Ivano Fossati, In questi posti davanti al mare.
9: Canzone azzurra.
10: Bella. Ciao ragazzi, Stefano da Milano. Per la canzone che mi farebbe stare bene col nome della città, mi piacerebbe sentire Drinking in Lei. Ciao.
11: Canzone rossa.
12: Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene a tema città è Milano, bellissima canzone di Lucio Dalla.
13: Canzone fucsia.
14: E che butti che fa Napoli, Pino Daniele, Pietro da Napoli, un abbraccio a tutti.
15: Canzone gialla.
16: Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Bologna è una regola di Luca Carboni.
1: Bella, tutte belle.
0: Sì,
1: manca un Palermo, manca un Campobasso, una Potenza. Potremmo fare Gun Power, una Matera, Foggia, ad esempio. È possibile che nessuno non abbia mai dedicato una canzone a Foggia? Maleducati.
0: La cantavamo noi, sono sotto Foggia.
1: Esatto, bella. Quale volete, figlioli?
0: Will Smith.
1: Miami, andiamo. Gira. Chi gira?
0: Regina,
1: veloce. Dai, piccolo,
0: Regina.
1: Dai. Primo movimento di stamattina che ha fatto. È intorpidita oggi la piccola. Dai. Vedi. Allora.
0: Rossa.
11: Canzone rossa. Qui...
12: Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene a tema città è Milano, bellissima canzone di Lucio Dalla.
1: Ah. Milano, che banche, che cambi. Lucio Dalla, la canzone che ti fa stare bene su R101, in radio e in TV.

0: Mandi un messaggio al Margi Caffè della Dinascalo, è super fedelissime di R101 e soprattutto di Procediamo!
1: Sì. Belli,
2: ciao Margi Caffè!
1: Allora, Milano, venuta fuori Milano tra le canzoni che avete indicato contenenti nel testo, nel titolo, un luogo, c'erano tantissime. Molti si fanno la domanda, chissà cosa penserebbe di questa Milano Lucio Dalla, che ad un certo punto dice, poni una domanda in tedesco e ti rispondono in siciliano. Ora le cose sono cambiate, se fai una domanda in tedesco ti rispondono in egiziano, ma non è solo quello. Milano è completamente cambiata rispetto, insomma, ai contenuti belli di questa canzone. Milano è Benfica non c'è più, no?
3: No, c'è ancora, non ha più il lustro, sì, di tanto,
1: esatto,
3: tempo fa.
1: Bravo, era fortissima negli anni 80. Era la canzone che ti fa stare bene tra un'ora ancora su R101 in Radio TV, con un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
4: Procediamo!

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: 101.

0: ballo e canto. Ma quale ballo e canto? C'è una serie di fornitori da pagare oggi, uno sborso totale.
1: Pago e canto. Some allora
0: vi siete svegliate sul finale, Vi ho sentito striscianti stamattina. Va bene, domani vi voglio in forma assoluta perché arriva il pacco dall'Australia. Scartiamo il pacco e vediamo cosa contiene. Mi riferisco a tutta una serie di test particolari con l'intelligenza artificiale che domani faremo per farvi aguzzare l'ingegno, per tenervi belli in forma. Un pensiero prima di chiudere la puntata a Claudio Baglioni, che ha annullato il tour, sembrerebbe per problemi di salute, Aldo, no?
2: Sì, una nota dell'ufficio stampa del cantante che è arrivata poco fa nelle redazioni. Il Grand Tour La Vita Adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 perché Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, la cui prognosi è 90 giorni di riposo assoluto e di cure.
1: Auguri,
0: abbraccio
1: auguri,
0: fortissimo, forza grande, dai e dai e dai. Chi ha lavorato per la televisione stamane?
1: Steve.
0: Steve, yeah. Chi ha diretto l'orchestra?
1: Marcello Zoara.
0: E il caporedattore Aldo Preda.
2: Buongiorno.
0: Grazie, ciao Aldo, domani Sabrina Bambi e buon Regina Saraiva.
1: A domani.
0: E che Dio ci accompagni, un abbraccio dal Salento e da Milano. Arrivederci.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui non è solo Israele a violare gli accordi, ma anche l'America, e non intende fermare l'offensiva sul territorio libanese. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha ordinato nuovi bombardamenti su Beirut. Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato dei sintomi. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per 12 ore per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta del Cuneese a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. La bimba di 2 anni morta a Bordighera. Si terranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola, figlia della donna. Rischiano condanne fino a 24 anni. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica di domani, sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, osserva il presidente, segnarono la svolta nel paese. Tennis a Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Sono già ai quarti Bolelli-Vavassori nel doppio maschile e Vavassori e Rani nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.

0: Inizierei subito dicendo stag attent, il primo giugno. Una buona stag giornata, attent. Un buon mese di giugno a tutti voi amici di R101.
1: Stag attent che è il tabor la gio.
2: Che cadi.
1: Ringraziamo, okay. Abbiamo pari di ausili alla regia, il nostro
0: esatto,
1: tir
0: esatto.
1: Meraviglioso.
0: Oggi
1: caro,
0: peraltro fammelo dire con un particolare entusiasmo che si legge dagli occhi oggi,
2: Ma lui è sempre entusiasta di lavorare.
0: Vero.
2: The Live e il Musazzi, Fabio De Vivo, il Musazzi.
0: Esatto, ci siamo anche noi, ma voi ci siete, dove siete oggi? State festeggiando,
2: sì.
0: State facendo un ponte incredibile, state lavorando, se vi va fatevi sentire al 331 80 90 101.
1: Ditecelo, perché tra poco noi vi diremo cosa abbiamo fatto noi questo weekend.
0: Esatto, iniziamo dalla musica, lo facciamo con Empire, State of Mind, pezzaccio.

0: veramente uno dei miei pezzi del cuore in assoluto. Ogni volta che l'ascolto mi viene voglia di tornare a New York. Laddove in questo momento il nostro Claudio Randone, regista di R101, è andato
1: a New
0: York.
1: Esatto, ha abdicato la radio. Sì,
2: chi è? Grazie, ti sono perdute le lumache.
1: Molto, devo dire la verità. Molto, perché questo si collega un po' al weekend che abbiamo fatto io e The Live.
0: Esatto, tu hai mangiato per la prima volta le lumache, appunto, l'hai fatto a Cogne, sì, in Val d'Aosta, vabbè, una località meravigliosa. Noi siamo stati, e li salutiamo perché sono grandissimi ascoltatori di R101 da anni, gli amici, la famiglia del Notre Maison di Cogne, dove noi questo weekend siamo andati e ci siamo sollazzati incredibilmente con tanto relax, ma anche un po' di attività da fare.
1: Vorrei fare un saluto particolare al nostro Mastro Geppetto, colui che preparava le tartare, personaggio incredibile.
0: Senti, fammi salutare, già che ci siamo, anche un po' coloro che hanno fondato, no? Dei giovanotti di 88 anni, che sono la signora Irma e il signor Angelo. Loro sono incredibili perché li vedi ancora lavorare nella struttura ed è bellissimo vedere persone all'alba dei 90 anni che ancora ci danno giù in un modo pazzesco.
1: Con la ruspa.
0: Ma assurdo, assurdo.
1: Grandi. Vabbè, abbiamo fatto questo weekend insieme, appunto, io e The Live, ma l'abbiamo vissuto un po' in maniera diversa.
0: Come sempre, noi quando andiamo a fare cose, o io obbligo il Musazzi a fare delle cose di attività, diciamo, un po' sportive, oppure ci dividiamo, perché è giusto in amicizia a un certo punto dire io voglio di fare questo, io voglio di fare quest'altro, e non ci obblighiamo vicendevolmente a fare delle robe.
1: No, infatti io il pomeriggio del sabato ho dormito in camera un paio d'ore perché ero molto stanco, causa grappe anche, e invece The Live è andato in bicicletta.
0: Esatto, è stato un comeback il mio, in bicicletta sono andato a vedere le cascate di Lillà. Va bene, detto questo però vogliamo buttarla proprio sulle vacanze, perché quando si va in vacanza con gli amici molte volte si litiga perché ci si obbliga a fare le stesse cose. Voi, quando andate in vacanza con gli amici, siete di quelli, ognuno fa quello che vuole, o vi obbligate tipo gruppo Vacanze Piemonte?
1: Vabbè, ma se non si è uniti nelle scelte, voglio dire, o si è consci del fatto che uno faccia una cosa e l'altro l'altra, altrimenti si va a scontro.
0: Adesso capiamo loro. Dai, prima che organizziate le vostre vacanze. 331 80 90 101, la voce. You see?

0: Music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia Superstar qui su R101. Tiziano Ferro, tra l'altro, reduce da poco dal suo ultimo tour, se non vado errato, giusto?
1: Ieri ha fatto la prima.
0: Ah, la prima?
1: Sì, sì.
0: Pensavo che fosse
1: adesso.
0: Già un po' a metà dell'opera.
1: No, l'ha iniziato adesso.
0: Va bene, va bene. Noi stiamo parlando invece di vacanze fatte tra amici, perché molte volte è lì che scattano i litigi, perché tra amici ci si obbliga a fare le stesse cose e ci si odia durante le vacanze.
2: Ciao ragazzi, allora, le vacanze con gli amici è una prova del 9 veramente particolare, nel senso che capisci se ci puoi andare d'accordo o meno. Io personalmente evito e comunque voglio la camera singola e fare quello che mi pare, si chiama vacanza e deve essere un piacere.
1: Ecco, una cosa che per esempio io non riuscirei mai a fare, se dovessi capitare sì. Nella stanza con un mio amico di sesso maschile, non potrei mai dormire nello stesso letto con quella persona.
0: È una cosa che Musazzi dice almeno due volte a settimana.
1: Però dormo per terra.
0: Però sai, invece una cosa che faccio fatica a condividere, poi vabbè, se va fatto, però con disgusto, lo stesso bagno. Anche perché non riuscirei mai a condividere il bagno con qualcuno che svirgola, capisci?
1: Allora, questo dipende secondo me dall'ordine e l'igiene della persona.
0: Chi c'è poi?
3: Di solito quando che si va in ferie con gli amici è perché si parte già con l'idea e con la voglia di condividere cose in comune. E io sono uno di quelli che sì, quando siamo andati con gli amici abbiamo sempre condiviso le stesse cose, non siamo stati separati, ecco tutto qua.
1: Ecco, non...
0: A me è rimasta l'immagine di virgola.
1: Mi chiamo Svirgola, sono un gattino.
0: Dai, vacanze con gli amici, come impostate voi la vacanza? Vi dividete a seconda dei vostri interessi o vi obbligate a fare tutto vicendevolmente?
1: Ieri stavamo camminando, parentesi al volissimo, stavamo camminando e abbiamo visto un camper, sono usciti 5 uomini. Ma cosa vuol dire 5 uomini in un camper? Non è la follia più totale.
0: Ma sì, ma già solamente la tavoletta del water gli va dato fuoco, me ne rendo conto.
1: La sidela. Sì, sì, sì.

0: Smith con Stay If You Wanna Dance. Qui su R101 si parla di vacanze tra amici.
1: Sentiamo i vostri messaggi.
0: Li sentiamo dopo.
1: Ah, dopo. Scusate, perdonate.
0: Perché non ne abbiamo voglia.
1: Perché Pari deve lavorare oggi.
2: Dai.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Lavorare da casa sembrava un sogno.
6: In smart working mi trovo veramente bene.
5: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
5: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
8: A buon'ora.
9: Dai.
5: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
17: Termini e condizioni in negozio online.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
20: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
22: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a €4,99.
23: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
24: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
25: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
26: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 20.

0: Ci sono canzoni che profumano di adolescenza, come questa Complicated di Avril Lavigne qui su R101. Mentre si parla di vacanze, vacanze da fare con gli amici, tutti noi abbiamo fatto una vacanza con gli amici, tante volte le amicizie si sono dissolte proprio a causa di questo.
1: Esatto, bisogna ponderare bene comunque le persone con cui uno va in vacanza.
0: E onda.
1: Voi ponderate?
2: Ciao, sono Annalisa. Vacanze con gli amici o in barca? L'importante è essere liberi di fare quello che si vuole. Se un giorno tu vuoi andare da una parte, vuoi andare dall'altro, ciao, ci si vede il giorno dopo. Se siamo mezzo solo, testa di tutti e due, dire un giorno si va dove dico io, un giorno si va dove dici tu.
3: E sai che non saprei cosa rispondere.
0: Perché non hai ascoltato.
3: No, ascoltato. Sul finale, un giorno si fa, cioè alternarsi i giorni in una vacanza. Non lo so.
0: Va bene, dai, abbiamo parlato di vacanze, dopo vireremo da un'altra parte. Ora invece al solito, la musica qui su R101, finale 2 con i Bonazzi. Ci sono Baby K, Giusy Ferreri, questa è Roma Bangkok.
3: E poi cosa parte? Quelli che piacciono a te? Chappelle.

0: Good Luck Babe qui su R101 in questo primo giugno alle 12:37 minuti. Devo darti una notizia che magari avrai letto sui social.
1: Baglioni.
0: No, Baglioni è superato. Cioè,
2: superato
0: nel senso, ha fatto il suo tempo. Però cioè, io sono attanagliato sotto un punto di vista sentimentale. Perché avrai notato che a proposito di Chappelle, in una cappella appunto londinese, Dua Lipa è convolata a nozze.
2: Prima o poi deve capitare.
0: Cioè, ma non che io riponessi delle speranze,
2: no,
0: però sai,
2: detto,
0: sotto il punto di vista.
2: Io te l'ho detto come potrebbe poi verificarsi l'incontro.
0: È follia.
2: R101, partner ufficiale del concerto di Dua Lipa.
0: Sì.
2: Dua Lipa, per presentare il concerto, viene ospite qua, chiede dei bonazzi. Tu la intervisti e lei si innamora di te, ti guarda e ti dice: "Hey man, you're a very good boy."
0: Io probabilmente potrei rispondere con "The book is on the table", perché poi sai, tante volte ci si inceppa davanti all'emozione con l'inglese.
2: Ma c'è la lingua universale, che è quella dell'amore.
0: Ah, ho capito.
2: Quella che si tramanda con gli sguardi.
0: Ah,
2: l'imprinting dell'aibo.
0: Ma ormai andai.
2: Vabbè, non è vero, Dua Lipa, secondo me puoi continuare a
0: tacchinare.
2: Esatto.
0: Ma va che pian piano si stanno sposando tutte quelle che comunque restano un po' le mie crush.
2: Anna Liza
0: da una parte, Dua Lipa dall'altra, Anne Hathaway è sposata da mo'.
2: Con Shakespeare è sposata.
0: Forse mi devo buttare sulla Chappelle.
3: È un po'

0: Un featuring generazionale, quello tra Giovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento qui su R101.
1: Sì, The Live. Tra poco giocheremo ad Ore Mi Ricordo.
0: È vero, è vero, è vero. Dopo continuiamo a giocare, quindi se avete uno smartphone sotto mano, dopo mi raccomando usatelo, perché poi al solito noi mettiamo dei premi importanti in palio.
1: No, più che altro è la canzone, la scelta del brano che secondo me nella storia di Ore Mi Ricordo è la più bella.
0: Sì, sono d'accordo. Per me sì, anche sì. Perché penso che poi dopo la metteremo e la canteremo alla grande. Certo.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101.
1: Possiamo dire uno dei pezzi più incredibili della musica italiana.
0: Ma è in ritardo di un giorno.
1: È vero, è vero.
0: Vabbè.
1: Perché oggi è 1° giugno.
0: Esatto, cosa c'è?
2: Ciao a tutti, oggi la canzone che mi fa stare bene è Fiore di Maggio di Fabio Concato.
0: Lui poi è una delle voci più delicate in assoluto del panorama italiano.
1: Questa canzone qua ti smuove delle corde che... Cioè, occhi lucidi.
0: Come, e mi hai fatto
1: come
0: una Zarrillo
1: di questa, no? Questa è molto lineare come testo. Sentiamola.
3: Tu che sei

0: Fabio Concato, io me lo sono sempre immaginato come un cantante che non apre mai la bocca quando canta. Cioè lui canta a bocca un po' socchiusa.
1: Sì, sì. Ma gli escono comunque delle note che secondo me raggiungono l'infinito, eh. Va su, raccoglie le note dalla costellazione e le porta sulla Terra per noi comuni mortali. Questo è Concato, per il mio.
0: E anche troppo, direi, per essere nel mezzogiorno e 50.
1: L'altro giorno eravamo a cena, lì al ristorante, mi è capitato un bizzarrillo, mi sono messo a piangere a tavola.
0: Confermo. In studio qui con noi c'è anche Iachi, anche lui lo sta guardando in un modo un po' schifato, io sono d'accordo.
1: Le emozioni della musica italiana, non so cosa dire.
0: Lui è lì che ascoltava Zarrillo, a un certo punto alza lo sguardo e mi fa: non posso farci dire? E piange. Ma io in quel momento ho detto: vabbè tutto.
1: Sono
0: però
1: un ragazzo sensibile, delicato.
0: Ma, esatto. Va bene, dai, tra un po' si gioca, ma prima Can't Hold Us qui su R101.

0: 101 anche oggi in una giornata dove molti giustamente hanno approfittato di quello che è il ponte, domani giornata di festa, noi siamo qua oggi, siamo qua domani.
1: Allora, da quello che leggo, The Live, Dua Lipa si è sposata a Londra.
0: Lo so.
1: Però adesso la festa la fa Palermo. Infatti ho scritto, dai Fabio, che Dua Lipa ha scelto Palermo questo sabato per il matrimonio, vai lì e proponiti, io sceglierei te.
0: Ma tutti, ma grazie.
1: Quello che ti hanno scritto.
0: È un po' esagerato, ma ti ringrazio. Cioè, tu ti immagini, che ne so, adesso parli qualcuno, oppure faccia per sempre, arrivo io.
1: Io mi oppongo.
0: The cat is under the table.
1: Troppo. Vabbè, però comunque ti faresti notare di sicuro. Pari Deusili in regia.
0: Male che vado a mangiare lo spincione, perché lo fanno a Palermo. Il Musazzi, Fabio De Vivo, la musica di R101.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. Qui su R101, adesso è un po' tempo, no? Di questi pezzi un po' estivi che sanno di Baleari.
1: È un po' che non sento qualcosa di Rosalia. Giochiamo a Dormi Ricordo.
0: Dormi Ricordo, un gioco
1: semplicissimo. Noi vi faremo sentire l'inizio di una canzone, posso dire, italiana nazional popolare.
0: Sì, ma anche una canzone di quelle che a un certo punto tutti cominciano a cantare.
1: Sì, esatto.
0: Soprattutto se sei ubriaco.
1: Soprattutto, è vero. E sentiamo il pezzettino.
0: E basta, perché vi basta questo?
1: Sì, secondo me sì. Allora, non lo so, però vediamo.
0: Posso dare proprio un minimo aiuto geografico?
1: No.
0: Niente?
1: No. Aspettiamo, dai, vediamo.
0: Va bene. Dai, dovete indovinare voi, vi basta questo. 331 80 90 101. Provateci appunto con la voce. Cosa vincono?
1: Vincono quello.
0: Ok, perfetto.

0: Runaway qui su R101 direttamente dal Diavolo Veste Prada Dosh. Siete con noi, Bonazzi di R101, il Musazzi Fabio Del Vivo, stiamo giocando dove mi ricordo.
1: Risentiamo il pezzettino della canzone nazionale popolare italiana da indovinare. Dai, si è
0: facile. Che cos'è?
1: Dai.
2: Buongiorno, secondo me la canzone misteriosa è Nord Sud Ovest Est degli 883, Roberto Tarife.
1: Allora, l'intro con la tromba c'era, però il ritmo era un po' diverso.
0: Ma più che Nord Sud Ovest Est, più Nord.
1: Più Nord, più Nord. Questo è un indizio che vi stiamo dando.
3: Ragazzi, acqua azzurra, acqua chiara di Battisti?
1: Siamo lontani,
0: Rambelli. Più che acqua azzurra, acqua chiara, direi più roba di...
1: Acqua. Di torrenti.
0: Di montagna.
1: Di montagna.
0: Di montagna.
1: Esatto. Montagna.
3: Bonazzi, che è la società dei Magnaccioni per caso? Ciao, Federica. Ah,
0: gran pezzo quello.
1: No, mi manca.
0: Adesso te lo facciamo ascoltare nel fuori onda perché è un pezzo veramente incredibile, proprio di romanità pazzesca.
1: The Live vanno imbeccati un po',
0: Abbiamo detto che è una roba di montagna, abbiamo detto che più che sud, ovest, est e nord.
1: Nord, risentiamo il pezzettino. Che canzone è?
0: Allora, se qualcuno dopo la indovina, la cantiamo insieme.
1: Per forza, ma tanto la canteremo uguale in ogni caso.
0: È chiaro.
1: Continuate voi al 331-8090-101.
0: Confido sul fatto che siate appunto molto ma molto bravissimi nel mandarci un messaggio vocale dove cercate di indovinare. Nel frattempo su R101 arriva lei, esibizionista Annalisa.

0: Annalisa, esibizionista qui su R101. Stiamo giocando in questo primo giugno insieme a Dormi Ricordo.
1: Bisogna aiutarli ancora di più perché non hanno capito questo pezzettino.
0: Siamo scarsi e rambelli.
1: Molto. E dai, così sì. Certo, una canzone che richiama le Alpi, no?
0: Dai, io.
2: Angelo, Francesco Renga.
1: No. Più su.
0: Se indovinate, vi regaliamo la penna.
1: Esatto. E vabbè, pari di
0: abbastanza. Capito, ma se non vanno avanti.
1: Non indovinano, pari di
0: il mulino non gira.
1: Esatto, è contro un muro, uguale, voglio dire.
0: Adesso, dai.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Lavorare da casa sembrava un sogno.
2: In smart working mi trovo veramente bene.
1: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
3: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
1: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
4: A buon'ora!
5: Dai!
1: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Radio Trailer.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
19: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
21: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
20: Ma che felicità scodinzolare.
21: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
23: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
25: La
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Super conveniente Navità.
15: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I just wanna live the good Charlotte qui su R101 mentre giochiamo ad ora mi ricordo. Oggi vi abbiamo messo un po' in crisi,
1: molto,
0: devo dire.
1: Non pensavo così tanto, perché in tanti avete fatto fatica a indovinare questo pezzo qua. Senti qua che splendore,
0: che alto a tesinità.
1: Che canzone è?
2: Siamo la coppia più bella del mondo. Ciao da Caterina.
1: No, ma potrebbe essere, potrebbe benissimo essere,
3: sì. La canzone secondo me è l'ombelico del mondo di Jovanotti.
0: Inizia. Fermi tutti.
1: Vai.
0: Com'è possibile?
1: Inizia mica con la sbatteria.
0: No, inizia con un fischio. Tipo.
1: È vero.
3: No. Quel mazzolin di fiori.
1: Che viene dalla montagna, stagaten che non si bagna.
0: Esatto, no?
3: Per caso è Montagne Verdi?
1: No,
0: perché noi abbiamo fatto l'allusione alla montagna, ma è più qualcosa che ha a che fare con la montagna, non una canzone.
1: Un mazzolin di fiori poteva anche esserci, perché il genere è quello, però no.
4: Ciao ragazzacci, Madonnina dei Riccioli d'Oro?
1: Neanche la
0: questa
1: Madonnina.
0: Questa non la conosco.
1: No, Canto di Montagna.
0: Anche quello, vedi.
5: Secondo me è Heidi.
1: Non è Heidi.
0: Le caprette di Fanno Ciao, no?
1: Però hanno indovinato.
0: Ah, fermi!
1: In due hanno indovinato.
0: Oh,
1: in due.
0: E allora a questo punto volume e i vostri messaggi.
6: Buonazzi, visto che avete parlato di penna, mi sa che è sul cappello che noi portiamo Giuliano da Bergamo.
1: Che pezzo.
3: La canzone degli Alpini, sul cappello.

0: datemi un pezzo di stuoia a terra per dormire, sono felice così.
1: Io potrei chiedere la residenza, guarda. Era questa, era l'appunto sul cappello, canzone degli Alpini.
0: È un pezzo meraviglioso. Mi ricordo subito il Sentiero dei Fiori, una roba del genere.
1: E del Weiss.
0: Che bello, che bello. Che potrei ascoltarla fino alla fine, ma non c'è modo di poterlo fare. La musica su R101 continua, c'è Coez, questa è La Musica Non C'è.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, qui su R101 alle 13.34 minuti, mi ritorna reiterata appunto Dua Lipa qui in questa puntata. Vero. Dei Bonazzi di R101.
1: Questa gran canzone, tra l'altro.
0: Senti, io già che ci sono, sì. Cold Heart, giusto? Volevo salutare il nostro amico Simon, che in questo momento sta grigliando.
1: A casa mia, tra l'altro.
0: Esatto. E sta grigliando del pollo che io ho appena visto in un video.
1: Vabbè.
0: Del pollo che non ha mai mangiato altro se non del becchime, tra l'altro a modalità dietetica. Ma che pollo è?
1: Quando io faccio la spesa per le grigliate, diciamo che mi concentro molto sulla carne rossa.
0: Sembra il pollo della Canalis.
1: Ma allora, mia sorella, siccome c'è anche mia sorella con i suoi due pargoli, che sono piccoli, mia sorella mi ha detto: puoi prendere il pollo per i cuccioli?
0: Non crescono mai.
1: Ho comprato dei filetti di pollo, ragazzi, adesso mi dovete rompere le balle perché ho preso il pollo, quello lì a fettine.
0: Dillo,
1: sottili per i bambini.
0: Sono qui che sto lavorando.
1: Sono qua che sto lavorando. Voi siete a casa mia a usurpare il mio territorio, preparandomi anche il pranzo. Vi ringrazio. E adesso non rompetemi le balle. Ci ho preso il pollo, quello lì a fettine sottili.
0: Poi ti toccano giusto le bruschette col pomodorino.
1: No, non posso mangiare il pomodoro.
0: Hai ragione.
1: È una debacle totale.
0: Vabbè, salutiamo tutti quelli che oggi comunque grigliano come se non vi fosse un. Stasera, tra l'altro, anch'io sono stato invitato a mangiare del pulled pork. Non vedo l'ora perché io amo il pulled pork.
1: Ma dove?
0: Dal vicino Davide, che saluto.
1: C'è del feeling.
0: Sì, Davide appunto faceva il pulled pork. Come facciamo a non unirci?
1: Il miglior vicinato secondo me
0: è quello che fa il pulled pork.
1: Esatto. Tutti i miei vicini invece sono morti, quindi io sono da solo.
0: Guarda che io un po' ti invidio, devo dire.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, Romantica, qui su R101, il nuovo singolo. E ogni volta che tira fuori un pezzo ultimo, sai che diventerà un inno.
1: Ma poi immaginatelo in uno stadio
0: a Tor Vergata. Sì, sì, sì, il 4 luglio appunto lui sarà a Tor Vergata per quello che si preannuncia essere il concerto con più pubblico in assoluto. Cioè si parla di
1: pubblico
0: record
1: pagante.
0: Pubblico pagante, ma è record singolo, mondiale.
1: Record mondiale di più pubblico pagante per singolo artista.
0: Caspita.
1: Record che deteneva Vasco Rossi fino a appunto l'avvento
0: Vasco,
1: di
0: Vasco, tra l'altro, signore, perché proprio quando ha saputo del superamento di Ultimo si è complimentato con lui.
1: Si è complimentato, ma ha messo fuori un concerto ancora più grande.
0: No.
1: Quindi è una gara.
0: No.
1: Si è complimentato al momento, però poi l'ha presa sul personale.
0: Me l'ero perso sto pezzo. Avevo visto solamente il lato nobile, ma niente.

0: Chiudete gli occhi, immaginate il blu dell'orizzonte e il profumo del mare. La vostra vacanza inizia ora ed è più semplice di quanto pensiate.
1: Con Traghetti Lines, trovare il traghetto perfetto è un piacere, un unico sito dove confrontare orari e prezzi di 2500 rotte marittime per il Mediterraneo e per i mari del nord. Scegliete la vostra meta, prenotate in un clic e iniziate a sognare. Che aspettate? Siete pronti a partire?
0: Chi viaggia per mare, naviga Traghetti Lines.
2: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times, R101.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
15: Doppio malto.
16: Birra, cucina e felicità.
14: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico. E si sente.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
9: Only girl.
4: Quando
0: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
24: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
25: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: C'è la canzone che ti fa stare bene, che va in onda ogni giorno, ma anche ogni ora, qui su Radio 101.
1: Scelta sempre da voi, sentiamo chi l'ha richiesta in questo sto giro.
2: Ragazzi, quanto fa caldo. La canzone che mi farebbe stare un po' meglio è Vulcigo dei Touch and Go.

0: Touch and Go, Who'll You, qui su R101. E sono anni e anni e anni che non ascoltavo appunto in radio. Doveva arrivare appunto la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi. Questa, tra l'altro, è stata anche
1: una
0: sigla
1: pubblicità.
0: Ma anche sigla delle Iene. Ma ti parlo proprio di forse 10 anni fa, 15 anni fa. Cioè ai tempi in cui le Iene veniva condotto forse o dalla Ventura o dalla Marcuzzi. C'era sta sigla qua.
1: Ma Marcuzzi, chi è stato il primo conduttore delle Iene?
0: La Ventura.
1: Ventura.
0: La Ventura con, se non vado errato, Peppe Quintale e Andrea Pellizzari. Mi sembra di ricordare loro.
1: Non ho memoria di questa cosa. Vabbè, ma ringraziamo allora il nostro Bonazzo che ha richiesto questa canzone per aver fatto riaffiorare la nostra memoria questi ricordi incredibili, no?
0: Esatto. Voi siete diversi, non convenzionali. Chiedete qualcosa che in radio appunto di solito non lo si ascolta, lo fate al 331 80 90 101.
1: Tipo Gagarin di Claudio Baglioni. Una così, una a caso, eh. Io la butto lì, poi
0: no,
1: si
0: per
1: sa
0: dire
1: mai.
0: Una cosa che non si può dire, ma te la dirò nel fuori onda. C'è Marco Mengoni qui su R101, quasi al termine di questa puntata dei Bonazzi.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, qui su R101. Stavamo commentando anche un po' il video, no? Dove si vede comunque una 55enne meravigliosa Jennifer Lopez, però un appunto devo farlo.
1: Cioè,
0: le calze contenitive no.
1: Le calze contenitive
0: faccio fatica.
1: Sono quelle che ti danno quando fai operarti.
0: Il prossimo passo sono le pantofole traspiranti.
2: Quelle antitrombo?
1: Quelle lì, le calze.
0: Antitrombo sotto che punto di vista?
1: Tanto io le ho indossate, credimi, era una roba veramente orrenda da vedere.
0: Tu le calze contenitive?
1: No, quelle antitrombo, quando mi hanno operato all'ernia. Le calze quelle bianche,
0: cioè andavi in giro che sembravi D'Artagnan.
1: Sì, una roba vomitevole, credo. Cioè, ho visto delle foto, una roba schifosissima.
0: Un mimo.
1: Mamma mia, peggio.
0: Va bene.
1: Un semaforo praticamente.
0: Va bene. Noi torniamo domani, ma a Dio piacendo e questo si sa.
1: Adesso invece arriverà Melita Tognolo con Marco Santini a farvi compagnia, con il loro pomeriggio da voi e con voi è solo Good Times.
0: Okay. Paglia
1: Ausili rinnova la sua presenza e noi a Dio piacendo da domani da mezzogiorno alle 14. Grazie per l'attenzione. Ciao Crazy Night.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Negoziati a rilento tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede che il cessate il fuoco in Libano sia incluso nell'accordo. L'esercito israeliano continua ad avanzare nel paese dei cedri. Netanyahu ordina attacchi alla periferia sud di Beirut. Nel pomeriggio riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia. In Ucraina almeno 3 morti nei raid russi delle ultime 24 ore. Intanto ira del Cremlino dopo il sequestro nell'Atlantico di una petroliera di Mosca da parte della marina francese. Pirateria internazionale, tuona il portavoce Peskov. Macron era soggetta a sanzioni, rispettato il diritto del mare. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Così Mattarella nel suo messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Per l'80° anniversario della Repubblica, il presidente invita le istituzioni a consolidare il rapporto di fiducia con i cittadini. La segretaria Dem Schlein propone una patrimoniale europea sui miliardari, poi rilancia, pronta a parlarne con gli alleati a livello nazionale. I 5 Stelle temporeggiano, non è in discussione. Renzi parla di errore strategico. Tajani, noi, a differenza loro, pensiamo a come tagliare le tasse. Saranno 22 milioni le persone in viaggio per il ponte del 2 giugno, con un giro d'affari da oltre 9 miliardi, secondo CNA Turismo e Commercio. 45 milioni di veicoli sulle strade, stima ANAS, ma il maltempo minaccia i piani dei vacanzieri dopo il caldo in arrivo, temporali intensi soprattutto al nord. Tennis a Roland Garros, 3 italiani oggi agli ottavi, Cobolli in campo contro l'americano Svajda, in corso il quarto set, seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe, nel doppio vanno ai quarti il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiorno, buon pomeriggio amici dei Good Times. Come state? Siamo sempre noi, Marco Santini.
1: Ciao a tutti, Melita Toniolo.
0: Regia, buongiorno.
1: Siamo noi, nuova settimana amici, il primo di giugno. Che bellezza, che mese pazzesco ragazzi, che ci porterà dritti all'estate 2026. Ovviamente noi saremo qui ad accompagnarvi anche in questi caldi, caldissimi, afosi pomeriggi in radio, ma anche in TV sul canale 67. Fammi salutare tutti quelli che magari oggi, approfittando di questo giorno che sì, diciamo in rosso sul calendario non è, però ha quel sapore lì, no? Perché domani invece sarà festa, ci stanno guardando in televisione, quindi
0: oppure
1: grazie.
0: Oppure ci stanno ascoltando in viaggio, magari hanno scaricato anche l'app che è gratuita e ci stanno portando insomma dappertutto, al mare, montagna e chissà dove. 331 8090 101, questo numero per farvi sentire. Ovviamente eccola qui che parte la nostra

0: Justin Bieber, Let Me Love You. Così cominciamo allora il nostro pomeriggio sulla radio che vi fa stare bene, il Good Times. Marco e Melita, Paride in regia.
1: Ma il Good Time oggi è iniziato veramente
0: sì,
1: col botto.
0: Col botto, perché quando parti con certe canzoni non può che andare bene. In effetti oggi parleremo di riti amici, riti che...
2: Non riti strani,
0: No, riti. Riti che portano fortuna, perché alle 15 ci sarà la polemica e ci occuperemo proprio di questo. Giocheremo in casa con una notizia che arriva proprio da Milano e si parlerà appunto di una cosa che è successa giusto 2 giorni fa.
2: Qualche giorno fa. E quindi vogliamo farvi questa domanda: a quale rito porta fortuna? Non rinunciate mai, magari anche nella vostra città o anche durante un viaggio, qualche tradizione, insomma, del posto. Comunque, un rito porta fortuna.
0: Sì, quella cosa che fate sempre prima di, che ne so, fare una prova, un esame, un gioco, qualsiasi cosa, quel rito lì che dite: se non lo faccio, ci sono il 50 o il 60% di possibilità che quella cosa magari non vada benissimo, e quindi lo fate perché siete convinti che quel rito vi porti bene. Tu, Meli, per esempio, hai un rito?
2: Il primo che mi viene in mente è quando vado a Treviso. Noi di famoso, insomma, abbiamo non solo questa ma tante altre cose, sì, la Fontana delle Tette, si chiama
0: giusto.
2: Così
0: sì.
2: E quindi io ogni volta devo passarci davanti e bere, insomma, dal seno di questa fontana. Ma lo fanno tutti, c'è la fila ed
0: certo,
2: è una cosa che porta molta fortuna in teoria.
0: Devo passarci da quelle parti perché io, per esempio, non ci sono mai andato alla fontana lì.
2: Ci devi andare, alla Fontana delle Tette. Si chiama così, non è che sono volgare.
0: 331, ma certo, 331 80 90 101. Aspettiamo quindi i vostri riti magici propiziatori, porta fortuna, qui nel Good Times.

0: R101 14:13, questo è il Good Times, sempre con Marco e Melita. E visto che la nostra polemica parlerà proprio di polemica, un rito molto famoso qui a Milano, vi abbiamo lanciato questa domanda: a quale rito porta fortuna non rinunciate proprio mai? Sentiamo al 331 80 90 101.
1: Ciao Marco, ciao Melita,
2: ciao.
1: Però guardate che se è un rito propiziatorio e la persona veramente scaramantica non ve lo dirà mai che cosa fa, perché altrimenti non funzionerebbe più.
2: Vabbè, dai, facciamo un'eccezione
0: solo per oggi. Infatti,
2: dai.
0: Infatti, qualcuno scrive: prima di ogni volo aereo, 3 spruzzate del solito profumo rigorosamente scroccato al duty free. Poi, quando devo affrontare qualcosa di nuovo, faccio sempre le corna perché porta bene.
2: Classico.
0: E Annalisa dice: devo fare sempre la solita strada per andare in un posto e questo mi fa stare molto bene.
2: Bene, poi abbiamo ovviamente anche un po' di messaggi scritti, tipo per esempio questo che dice: un rito che faccio sempre è quello di non cambiare mai la strada che faccio.
0: Ecco, vedi? Infatti,
2: cioè, uno sceglie di fare quel tragitto lì perché secondo lui magari
0: porta fortuna.
2: Dovesse cambiare, potrebbe succedere qualcos'altro. Quindi riti che portano bene, riti porta fortuna che fate voi nella vita di tutti i giorni al 331 80 90 101 e anche lei porta bene.
0: E beh, direi.
2: La nuova di Olivia Dean.

0: Too Easy, Olivia Dean su R101, meravigliosa. A quale rito portafortuna non rinunciate mai? Sentiamo.
1: Il mio rito è la mattina presto. Quando vado in garage, ho una foto di Padre Pio, gli mando sempre un bacetto. E così mi sono convinto che la giornata va tutto bene. Ciao, Ciccio da Avellino.
2: Grande, ciao Ciccio, un abbraccio.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
19: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I Queen su R101 e questa show must go on. 14:26 c'è il Good Times. Marco e Melita, Paride in regia, tutti voi con la radio accesa, voi che state lavorando, voi che invece siete, diciamo, in quel mezzo al ponte, il ponte del 2 giugno, insomma, voi che siete
1: mal
0: lì.
1: Mal di testa, Santini, sai che non dormo da un sacco di giorni.
0: Sì, ma non è perché adesso hai fatto una domenica mattina in onda alla radio che devi farcela pesare. Diciamo brava Melita che era in onda.
1: Ma potevi
0: giusto
1: venire
0: ieri
1: anche
0: mattina
1: tu.
0: Tra le 7 ti e volevo... le domenica mattina in onda alla radio che devi farcela pesare. Diciamo brava Melita che era in onda.
1: Ma potevi
0: giusto
1: venire
0: ieri
1: anche
0: mattina
1: tu.
0: Tra le 7
1: ti
0: e le
1: 10.
0: Io alle 7 e un minuto sono uscito
1: non è vero.
0: Sì, sono uscito.

0: strana, però l'ho sempre fatto e lo faccio sempre, anche mia figlia me lo ricorda. Buona giornata.
1: Ma che carina, condividere,
2: lei
1: condividere.
2: Che fa la pizza.
1: Allora perché non ce la mandi qui Largo Donegani?
2: Cioè la pizza proprio.
1: La pizza, okay, sì, fatta okay. Da lei.
3: Buongiorno R101, ciao. Giuseppe da Caserta. Beh, io come scaramanzia metto sempre il volume della macchina numero pari. È una cosa che faccio da sempre, volume pari.
1: C'è sta cosa però, è vero, sì. Dei numeri pari in macchina, in cucina.
2: Quando vado a fare la passeggiata con la cagnolina faccio sempre il solito giro. Questo è il rito... porta fortuna di non si sa perché, non so se è una lei o un lui.
1: Anche lei o una lui non si firma. Di solito nei ristoranti io prendo sempre la solita pizza, anch'io.
2: Oh,
1: uguale.
2: Tra poco vi stiamo chiedendo questa cosa perché alle 15 parte la nostra polemica e parleremo proprio di un rito famosissimo che si fa, che tutti fanno quando passano qui a Milano, che in questi giorni insomma è diciamo sotto la lente di ingrandimento, sotto il riflesso,
1: molto sotto.
2: E c'è una bella polemica, quindi pronti a partecipare come sempre. Se vi va anche voi al 331 80 101. Ma prima di tutto questo c'è la musica. Lui è Irama e questa è Arrogante. Sono stato

0: Cyrus, Easy Lover, R101, le 14.35. E ragazzi, ci state anche facendo divertire, perché vi abbiamo chiesto durante quest'ora quali sono quei riti portafortuna che fate, insomma, spesso o anche magari senza accorgervene. E al 331 80 90 101 non si firma, ma scrive: io, se non accendo la radio tutte le mattine prima di alzare la sala cinesca della mia farmacia, io so già che sarà una giornataccia.
1: Aia!
0: La no, vedi, è già entrata la polemica.
1: No, tra un attimo, tra meno di mezz'ora. Sempre al 331 80 90 101, riti portafortuna che fanno stare bene. Insomma, qualcuno dice: mangiare sempre lo stesso cibo prima di un evento importante, perché ha funzionato una volta e quindi io so che funzionerà sempre.
0: Beh, ma ci sta comunque, poi te lo metti
1: mangiare
0: in testa,
1: lo stesso
0: non riesci
1: cibo
0: a cambiare.
1: Credo ci sia stata una cosa simile che un giorno raccontò un calciatore di Serie A, forse del Milan, forse Pippo Inzaghi, disse una cosa, che lui durante certe partite, forse durante la Champions, durante le finali, lui mangiava sempre quel piatto.
0: Ma
1: credo,
0: ci sta,
1: è un
0: però,
1: ricordo
0: dai,
1: vago,
0: ci sta.
1: Però ci può stare, sì, assolutamente. 331 80 90 101, i vostri riti portafortuna, se ne avete, raccontateceli. Intanto la musica, la nuova di The Colors. Enjoy the music.

0: I The Colors, Rolling Stone, R101 e tutti voi abbiamo chiesto qual è quel rito portafortuna che fate, insomma, prima di qualcosa di importante.
1: Io ho volume di radio e di televisore, sì. O pari o multipli di 5, non c'è via d'uscita.
0: Beh, vedi che c'è un sacco di legame con la numerologia.
2: Un altro dice ascoltare sempre la stessa canzone prima di una sfida.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
1: Allora lo consiglio al vicino!
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
12: Sì.
11: Quando ti dicono che è misura.
12: Sì.
11: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Eccola che arriva la canzone che ci fa stare bene. Sento già l'odore del mare.
1: Ciao R101, Lara da Sacile. Per la canzone che mi fa stare bene, oggi avrei tanta voglia di ascoltare Un'estate al mare di Giuni Russo, perché oggi ho rinunciato ad andare al mare per rimanere a casa a fare le pulizie, così almeno mi sembra di essere un po' lì. Grazie.

0: L'estate al mare su R101, un classico, ragazzi, di questo periodo. Che bellezza!
1: Bella.
0: Grazie a voi che ci fate riascoltare queste canzoni che ci fanno stare bene ogni ora al 331 80 90 101. E sempre a questo numero ci state dicendo un po' quelli che sono i vostri riti scaramantici, portafortuna, perché tra un attimo arriva la polemica e capirete che tutto si collega. Una notizia arriva proprio dalla città dove siamo in questo momento, Milano. Ma sentiamo voi.
2: Ciao, sono Barbara, motociclista. Ho un rito quando salgo in moto, una sequenza ben precisa. Prima il casco, poi gli occhiali, poi il guanto sinistro e il guanto destro. Questa sequenza mi richiama sempre all'ordine e all'attenzione mentale. Quando arrivo, scendo sempre da destra.
0: Ordine,
1: che bello.
0: E attenzione mentale.
1: Davvero,
0: e ordine, si sentiva anche nel modo in cui, diciamo, raccontava questa cosa. Ordine,
1: vero?
0: C'era ordine e sì, insomma, e attenzione, molta attenzione mentale. Tra
1: va bene,
0: poco invece,
1: ragazzi,
0: la polemica.
1: È arrivata, ragazzi. È qui bella calda per voi, ma prima la musica di R101.

0: primo giugno 2026, questo è il Good Times, amici Marco e Melita, Paride in regia, tutti voi ovunque siate, quelli che lavorano, quelli che sono spaparazzati in vacanza da qualche parte approfittando del ponte del 2 giugno, e ovviamente la nostra immancabile polemica che sta arrivando, sentite, al galoppo.
1: Sì, bisogna stare attenti ultimamente con i cavalli liberi, il trotto.
0: Sì, anche galoppo. Quella è un'altra bella polemica, ma oggi ci concentreremo su una notizia che arriva da questa città, da dove trasmettiamo, Milano. Qualche giorno fa è successa questa cosa, ve la racconteremo tra un attimo, e come sempre potete partecipare anche voi, schierarvi
1: come
0: con i vostri pensieri, le vostre voci, 331 80 90 101, per dirci cosa ne pensate, da che parte state.
1: Ma anche in vacanza si polemizza, ragazzi, la nostra polemica sempre qui su R101 non dorme mai. Non va mai in vacanza,
0: mai.

0: ci siamo messi d'accordo.
1: Shakira su R101 15.04, il Good Times, il primo di giugno. Tra l'altro, per un'ora intera, se avete acceso la radio magari solo in questo momento, vi abbiamo chiesto di raccontarci un po' i vostri riti, portafortuna, scaramantici, e adesso capirete il perché ve l'abbiamo chiesto. Chi è?
2: Ciao ragazzi, ma come detto scaramantico va sempre di moda a toccarsi cocones. Ciao da ciao. Stefano e Mauro.
0: Hai toccato proprio un tasto.
1: Sì, perché in effetti parleremo giusto proprio di attributi non maschili, ma di ormai una cosa che è un'istituzione.
0: Vabbè, il toro in galleria, ragazzi, il toro in galleria di Milano. La polemica è nata dopo la pubblicazione delle immagini del mosaico restaurato, perché i testicoli del toro della galleria Vittorio Emanuele, consumati da anni ormai dal rito scaramantico, sarebbero apparsi meno evidenti rispetto al passato.
1: Oh, c'era un buco di 2 centimetri. E mezzo, no?
0: Ho capito, giusto, ma
1: perché,
0: con il tallone tutti girano, lo sai, no?
1: Ricordiamo il rito, Meli, qual è?
0: Mettere il tallone sopra e girare, fare un giro su se stessi.
1: Tre giri porta fortuna.
0: Tanti commenti, perché il toro è diventato un bue? Il restauro ha fatto sparire gli attributi, come mai? Il mosaico nel tempo è diventato parte di una tradizione molto popolare, che tra l'altro è nata nella fine dell'Ottocento ed è stata ripetuta per generazioni da milanesi, visitatori e turisti. Nei mesi scorsi, tra l'altro, questo rito è stato compiuto anche da George Clooney,
1: vero,
0: e Amal,
1: sì,
0: durante,
1: vero,
0: una visita, insomma, nel capoluogo. Ma poi chissà quanti altri VIP e non VIP, no?
1: Tutti, insomma, una cosa che si fa, no? Come in tante città ci sono questi rituali. Quindi, amici, questa è la polemica. Qualcuno dice che si è fatta questo restauro barra modifica al toro per renderlo anche un po' più inclusivo, e quindi, insomma, il toro è stato
0: inclusivo, pure il toro
1: è stato mutilato, e quindi da toro è diventato bue.
0: Ma perché è inclusivo?
1: Non lo so, però qualcuno dice togliamo per rendere, insomma, meno impattanti, no, questi testicoli del
0: follia,
1: toro.
0: Ragazzi, follia totale. Alziamo la nostra Claire, facciamo entrare le nostre polemiche, anzi le vostre polemiche, al 331 80 90 101, e vogliamo sentire che cosa ne pensate di tutto ciò. Ovviamente, aia fa male.
1: Perché il toro, poverino,
0: è povero. Intanto c'è la musica, Elodie, Black Nirvana.

the music.

0: Swift Opalite R101, la nostra polemica. Siamo rimasti qui a Milano, dove c'è stato il restauro del toro in galleria. È scoppiato un caso, perché come sanno, insomma, anzi lo sanno tutti, che c'è il toro in galleria con mi sono un attimo persa, Santini.
1: Sì.
0: I testicoli del toro sono stati cancellati per il restauro perché erano troppo usurati. Come mai, Santini, erano usurati?
1: Ci fanno il buco perché la gente va lì, c'è questo rito, devi fare tre giri appoggiando appunto il tallone, eccetera. Insomma, gira, che ti rigira, si crea questo buco e quindi il comune decide di chiudere qualche giorno fa per restaurare tutto quanto. Il problema è che post restaurazione
0: li hanno cancellati.
1: Sono spariti i testicoli del toro, e quindi qualcuno dice: perché non si deve fare quella roba lì? Se c'erano nel mosaico originale, bisogna lasciarli, bisogna rimetterli. Qualcuno dice: ma sì, dai, ma chi sarà mai?
0: È più inclusivo senza.
1: Invece qualcuno dice: no, il toro è stato mutilato. Che ne pensate voi? Da che parte state? Cominciamo 331 80 90 101.
2: Io non ci vedo nulla animale, anche perché comunque c'ero passata ed effettivamente era tutto consumato. C'era una bella buca. Vabbè, che problema c'è? Lo rifanno, basta.
1: Sì, l'hanno rifatto.
0: Ma li hanno cancellati.
1: È coperta, il buco è stato coperto, ma il restauro ha fatto sparire, lo diciamo piano, ha fatto sparire i testicoli del toro, che era appunto invece, diciamo, il luogo dove il turista, anche il generale, chiunque, appoggiava proprio il tallone per fare il giro.
0: Come a schiacciare,
1: capito, no? Ecco,
3: Ciao a tutti!
1: Ciao.
3: Basta con sta inclusione! È un rito, è una cosa normale! Bastava però metterci un plexiglass sopra, sì, lasciando in vista, e uno girava sul plexiglass, magari disegnandogli le balle!
1: No,
0: ma non è la stessa cosa, no. Non avrebbe portato fortuna come il rito, insomma, che è ormai famosissimo dall'Ottocento.
1: Però in realtà tutti i torti non ha, cioè, se vogliamo preservare questo mosaico, si appoggia sopra tipo un plex, come diceva lei, una cosa che protegge il
0: ma non porta
1: il
0: fortuna
1: toro.
0: Uguale, dai.
1: Vabbè, che ne pensate voi, amici?
3: Bene.
1: Da che parte state? Continuate a dircelo. Il numero è sempre quello: 331 80 90 101. E mentre ci pensate, ce lo raccontate, la musica continua e c'è lui, Somber, con questa Homebreaker.

0: Number R101, la nostra polemica di questo primo giugno nel Good Times. Stiamo parlando del toro restaurato in Galleria Milano. Esplode la protesta, dove appunto sono spariti questi testicoli dopo il restauro. È stato mutilato, ora è un bue. Che ne pensate voi, amici?
1: Io sto dalla parte del toro che si sarà rotto i maroni.
0: Perché a forza di pestagli, poverino.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
16: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: La lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per domani: in prevalenza sereno, poco nuvoloso all'estremo sud e isole, nuvole sul resto del paese, rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità su gran parte del nord e a carattere più isolato anche sulle zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Temperature massime in rialzo al nord-est, in calo al nord-ovest, regioni centrali adriatiche, gran parte del sud, fine del caldo anomalo in gran parte d'Italia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
22: R101 Meteo con
24: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cardigans su R101, il Good Times sempre con voi fino alle 16. Marco Melita Paride in regia e ovviamente è già iniziata la nostra polemica.
1: Proprio così, amici, siamo in quel di Milano e parliamo del Toro che è stato restaurato in galleria, dove è esplosa però la protesta, perché dopo questo restauro, ricordiamo, in questo posto meraviglioso che è la Galleria Vittorio Emanuele, c'è questo rito di appunto appoggiare il tallone sui testicoli del toro, compiere 3 giri su se stessi, insomma gira che ti rigira,
0: si era creato
1: un buco di 2 centimetri e più, quasi 3, quindi provocato da questo tradizionale rituale. Quindi il comune decide di restaurare il tutto, ma durante la restaurazione poi si nota che post recupero del toro sono spariti i testicoli. E quindi
0: è diventato un bue.
1: Sì, è stato mutilato. Qualcuno dice: ma sì, va bene, adesso è più inclusivo. Qualcun altro invece si oppone e dice: no, ragazzi, se il toro c'aveva testicoli,
0: bisogna lasciarglieli.
1: 331 80 90 101, che ne pensate, da che parte state voi? Sentiamo.
2: Io penso che le tradizioni o le usanze non vanno cancellate, quindi dopo il restauro doveva esserci sempre, ecco, il testicolo porta fortuna, quindi è giusto che venga ripristinato come le origini.
1: Ma infatti deve essere ripristinato.
3: Basterebbe non fare il giro sui talloni, ma fare 3 giri su se stessi senza appoggiare o premere con i talloni sui testicoli, no? Si risolverebbe il problema.
0: Capito, ma è proprio quello che porta fortuna.
1: No, ma il tema però è un altro, cioè il fatto che post restauro sono spariti, cioè non li hanno più disegnati, capito?
4: La bella 5 euro per ogni giro e vediamo, 15 euro per i 3 giri, tutti a pagare il futuro restauro.
0: Guarda,
4: nuovo.
0: Io credo sia l'unica cosa gratuita a Milano.
1: Io invece sono molto d'accordo.
0: No, ma dai!
1: Sì. Allora, il turista che viene, vuoi fare il rituale del giro, i 3 giri?
0: No,
1: paghi.
0: No,
1: beh, è come la Fontana di Trevi a Roma, ragazzi. Adesso, cioè, una volta si entrava così, no? E si buttava la monetina.
0: Adesso entrano proprio.
1: No, c'è il ticket, devi pagare. Poi vai.
5: Una bella cortesia. Ma allora, se i bronzi ti piace, gli toccano sempre le palle che fanno, gliele taglio per questo. Mamma mia, che cazzo.
0: Mamma, veramente. Sono arrabbiati. Ma sono arrabbiati anche il 1° di giugno.
1: Ma non c'entra niente. Il tema è. I testicoli non ci sono più, sono stati consumati.
0: Okay. Del toro, signori, del toro. Magari qualcuno si è collegato adesso.
1: Uno accende la radio e sente. Insomma, sono spariti, fanno la restaurazione, non li disegnano. È questo il tema. Che ne pensate, amici?
0: Dei giornalisti, la musica che ci salva, per fortuna, anche durante la polemica, completamente. Eccola qui.

0: Ava Max su R101, 15.37, il Good Times, Melita e Marco. Siamo nel bel mezzo, amici, della nostra immancabile polemica. La prima di questo mese di giugno. Siamo in quel di Milano e in galleria Vittorio Emanuele, dove c'è il toro che è stato restaurato, ed è esplosa la protesta perché durante la restaurazione sono spariti i testicoli, e quindi da toro è diventato bue. Anche se da Palazzo Marino assicurano che
1: tornerà tutto come prima,
0: però per il momento non è così. Che ne pensate voi?
2: Ma che due maroni, cioè, ma tutto deve essere diverso da com'era. Ma lasciamo un po' di tradizioni, qualcosa che sia ieri uguale ad oggi.
1: Una tradizione che è nata dalla fine dell'Ottocento, ragazzi.
3: Ma scusatemi, questo mosaico quanti anni aveva? 200 circa, non lo so, adesso l'hanno seguito tutta la situazione. E restauratelo con i suoi due testicoli e durerà per altri 200 anni.
0: Il restauro deve riportare, qualcuno scrive, alla situazione originale, non va modificato, o anche solo il colore diverso non va bene. Cioè, erano marroncini, devono farli così, ragazzi. Poi
4: secondo me è giusto che non li abbiano rimessi, perché comunque si sono consumati ne anni e anni di giravolte, e quindi comunque i testicoli non c'erano più, ed è il portafortuna, è proprio quello adesso.
0: Vedi,
4: no?
0: C'è anche chi dice va bene anche così, cioè va bene che il toro non abbia più, non li abbia
1: ma
0: più.
1: Ma no, attira un sacco di visitatori, un sacco di persone.
0: Io farei pagare anche quel rito
1: lì.
0: Ma smettila. Sì, assolutamente, soprattutto i turisti.
1: Non si paga invece per la musica di R101, soprattutto per quella nuova, come quella di Petit, a me, a me.

0: A me la nuova di Petit piace così. Piace anche la nostra polemica. Terminato il restauro del toro in galleria a Milano, ma scoppia la polemica perché sono spariti i testicoli. Vai.
1: E allora la prossima volta gli caviamo anche le corna, perché le corna sono allusive. Ma dai ragazzi, forza.
0: Ha ragione.
2: Mi piace questo punto
0: dai,
2: di vista.
0: Basta.
3: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it.
7: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: 106 R101. Come sempre a quest'ora arriva lei, la canzone che ci fa stare bene.
1: Ciao R101, sono Giulia da Bergamo.
2: Ciao.
1: E la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Numb dei Linkin Park, perché è rock come me.

0: Park Number R101, la canzone che ci fa sempre stare bene dal giorno che uscì questo pezzo pazzesco. Grazie a voi che ci fate riascoltare queste canzoni ogni ora, continuate a farlo. Ma andiamo a chiudere la nostra prima polemica di giugno qui nel Good Times con Melita e Marco. Ci siamo occupati cosa, Meli?
1: Dei testicoli del toro della galleria di Vittorio Emanuele qui a Milano, consumati purtroppo da anni di rito scaramantico, quindi sarebbero apparsi meno evidenti rispetto al passato. Purtroppo c'è stato proprio un bel buco, quindi con il restauro li hanno praticamente tolti.
0: Aia.
1: Giusto, non è giusto, che succederà? Sentiamo.
2: Allora, io penso che abbiano tolto i testicoli perché era una promozione del ball busting, una pratica bondage sadomaso che sinceramente fa male anche solo a guardarla, e io penso l'abbiano tolta per quello.
1: Dai,
2: sì.
0: Allora lui fa una battuta,
1: vero.
0: Dai, una battuta, poi
3: fortuna che la Giulietta è a Verona e non è a Milano, altrimenti per par condicio gli farebbero anche la mastectomia.
0: E insomma, mi pare di capire che però tutti rivogliono
1: sì, tranne qualcuno, tutti rivogliono
0: più o meno tutti
1: gli attributi.
0: Il toro, diciamo, com'era originale, con l'attributo che poi uno ci sale sopra e si continua a fare chissà per quanti anni il giro, i tre giri famosi che dovrebbero portare.
1: È finita la nostra polemica, ma torna ovviamente sempre domani, sempre alle ore 15 qui nel Good Times. E ora è tempo di andare a ballare con la nostra musica The Weeknd.

0: qui su R101 a chiudere il nostro Good Times di oggi. Come sempre Marco e Melita Paride in regia, vi salutiamo, vi lasciamo nelle braccia della zia Manu e ci vediamo e ci sentiamo domani alle ore 14,
1: sempre qui puntuali, perché nonostante il 2 giugno, nonostante il rosso sul calendario, nonostante voi, tanti di voi, sarete in giro al mare, al lago, in montagna, noi
0: saremo qui belli, felici e accoglienti.
1: A domani, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut, nella capitale libanese, scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia, aiuteremo a reagire all'aggressione, e interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni, rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di preparazione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì, alla scadenza delle misure in vigore, in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCOM 24. Il Ministero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, e ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi secondo CNA. Sulle strade, rende noto ANAS, 45 milioni di veicoli, ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo temporali intensi, soprattutto al nord. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner e Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.

radio che ti fa stare bene, R101, l'appuntamento di cari amici che anche durante il ponte, spero che molti di voi in questo momento collegati vi stiate davvero godendo questo ponte del 2 giugno, è presente come tutto il resto della programmazione di R101. Buon pomeriggio dalla zia Manu, buon inizio mese, appunto lunedì 1 di giugno, c'è Michi Rossetti in regia, c'è Federica Salvia finalmente in studio a Milano dopo una settimana da remoto, tutti pronti insieme alla community di cari amici, la playlist parte da Elisa.

Per citare una collega, amica che adesso sta a Radio Monte Carlo, la nostra radio cugina, come la nominerebbe lei? Mi piace sempre ricordarlo. Silvia Notargiacomo direbbe a regina su R101. Elisa, l'anima vola, l'abbiamo ritrovata nel nostro appuntamento di Cari Amici con me, zia Manu. Mi piace questa iniziativa che torna anche quest'anno, se non erro siamo alla sesta edizione. Ve ne parlo subito perché c'entra con questa giornata in mezzo alle feste, quindi di ponte, c'entra sempre di più andando incontro alle vacanze estive. Si chiama Pet Camper Tour, come avrete capito riguarda i nostri amici animali. È partita ieri 31 maggio fino al 5 di luglio. Sarà un piccolo tour fatto anche in occasione, se volete, prendendo proprio a riferimento la figura di San Francesco d'Assisi, tra l'altro quest'anno nell'ottavo centenario dalla morte del santo, che sarà 4 ottobre, sarà festa nazionale. L'associazione Pet Carpet riparte appunto on the road con questa sesta edizione di una campagna itinerante contro l'abbandono e per la sicurezza stradale, che trasforma idealmente San Francesco in un santo moderno. Infatti l'hanno chiamata Super Fra e quindi questo personaggio che fa della gentilezza e del rispetto i suoi superpoteri e invita un po' a cambiare il passo, a rallentare, a rispettare la natura, a rispettare gli animali e la sicurezza di chi viaggia. E quindi c'è questo tour che è partito proprio, la prima tappa l'ha fatta ieri e in queste ore sono ancora lì ad Assisi presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il 13-14 giugno, quindi verso metà mese, arriveranno a Lungolago di Castel Gandolfo e poi 4-5 luglio, l'ultimo weekend dell'iniziativa, in un parco di divertimenti a Valmontone in provincia di Roma. Si chiacchiera di amici animali. Vorrei chiedervi subito questa cosa, ve lo ricordate ancora il primo giorno in cui a casa vostra è arrivato il vostro amico? Amico a quattro zampe, amico con le ali, pennuto, quello che volete, il vostro amico animale. Raccontatelo in pochi secondi, se riuscite, attraverso nota vocale al 331 80 90 101.

0: the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

in TV sul 67 dall'app gratuita di R101, quindi buon primo giugno a tutti voi che state ascoltando dalla smartphone da ovunque in giro per il mondo, con Tiziano Ferro, Giorgia Superstar, con la zia Manu in apertura, proprio parlando di questo tour dedicato alle campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali e per la sicurezza stradale. Vi ho chiesto se vi ricordate il primo giorno in cui il vostro amico animale è arrivato a casa. Volevo salutare questa amica, non si firma, dice: 10 anni fa io e il mio compagno convivevamo da poco, un giorno sono tornata a casa dal lavoro trovandolo con una batuffolina in braccio, una Labrador di nome Hope, il regalo più bello che mi abbia mai fatto. Fatemi entrare proprio in quella giornata lì, cioè com'era il cagnolino, il gattino, l'animale che avete preso, era spaurito, era in un angolo, era euforico, eccitato, vi ha lasciato ricordini in giro per casa, come vi sentivate anche voi, proprio l'emozione del primo giorno dedicato chiaramente a una vita nuova, no? Con un animale e quindi un componente in più della famiglia. Nel frattempo, a proposito di cose nuove, sabato è andata in onda a quelli del weekend con il nostro amico Phil Grondona l'intervista a Niall Horan, che è passato a trovarci proprio negli studi qui di Milano. Ritrovate l'intervista su r101.it. Questo venerdì esce il nuovo album che si intitola proprio come questo singolo, Dinner Party.

0: Niall Horan su R101, a cari amici, come dicevamo poco fa, lui ospite proprio nei giorni scorsi, sabato, di Phil Grondone e di quelli del weekend. Ritrovate l'intervista su R101.it, la sua ultima, che dà anche il nome all'album, si intitola Dinner Party.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Lavorare da casa sembrava un sogno.
6: In smart working mi trovo veramente bene.
5: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
5: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
8: A buon ora.
9: Dai, dai, dai, dai.
5: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
16: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
17: Termini e condizioni in negozio online.
18: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
20: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
21: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
20: Spiega meglio?
21: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
22: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Super conveniente!
24: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti.
8: come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vi vedo, vi vedo ancheggiare attraversando questo ponte di festa, arrivando alla giornata di domani, del 2 giugno, Festa della Repubblica. Buon pomeriggio, a proposito di ponti, a chi sta lavorando, a chi invece si sta godendo un bel po' di riposo, magari a chi è partito. Oggi, chiacchierando di amici animali, il primo giorno magari di una nostra vita insieme a loro, e quindi come è stato, le emozioni, gli umori, le cose che sono accadute, i fatti, gli aneddoti, parleremo anche, ricorderemo anche le buone pratiche per viaggiare in sicurezza con gli animali, per loro innanzitutto e poi per noi, le situazioni migliori. Nel frattempo, com'è stato quel primo giorno da quando sono arrivati loro, da quando è arrivato lui o lei?
1: Allora, dopo 8 mesi di trasferta in Uzbekistan nel 2021, quindi Covid, mica Covid, le mie figlie, al tempo minorenni, volevano un gatto, io no. Allora, quando sono tornato dall'Uzbekistan con mia moglie, siamo andati ai Gattini di Trezzano sul Naviglio, abbiamo preso questa bella gatta che si chiama Valeria, abbiamo fatto una sorpresa alle mie figlioline che hanno pianto per 2 giorni quando hanno visto il gatto. È stata una cosa incredibile, era gennaio del 2021 e abbiamo portato a casa la nostra gatta Valeria. Ciao Mario da Milano.
0: Grazie Mario, l'hai raccontato talmente tanto bene che io, senza conoscerle, tue figlie me le sono immaginate tutte e due a piangere a dirotto. È una delle emozioni importanti.

evoluzione, cioè il processo di crescita, se prendi il cucciolino ma anche se prendi quello adulto da canile o da gattile, è importante insieme a lui andare piano piano. Quindi, che ne so, le uscite che fai devono essere uscite brevi per cominciare a fargli conoscere il territorio in cui vivrà piano piano. Poche persone si dovranno avvicinare a lui o a lei, familiari, persone strette sin da subito, e poi piano piano si allarga il tiro. E poco, come dire, con Fede abbiamo detto poco pastrugno, poco bello questa cosa qui, perché è tutta una sorta di trauma. Si deve avvicinare piano piano alle regole sociali, riconoscerle, e poi saprà dosare le proprie reazioni. Ripartiamo da qui.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Di due band che piacciono in maniera trasversale moltissimo, Coldplay e BTS insieme per My Universe. 16:36 minuti, ancora buon pomeriggio, buon primo giugno, buon inizio del nuovo mese e buona vigilia di quella che sarà festa per tutti noi italiani, in realtà per molti lo sarà proprio nei programmi della giornata. Un abbraccio dalla zia Manu anche a chi sta lavorando. Stiamo chiacchierando di amici animali partendo da un'iniziativa che ci ricorda l'importanza, tuttora, mi viene assurdo pensarlo ma è così, tutte le campagne contro l'abbandono degli animali, soprattutto d'estate in vacanza. Ci stavamo dicendo quelli che sono, stavamo parlando del primo giorno del nostro amico animale a casa nostra e cose che magari una persona che per la prima volta si accinge ad averlo non pensa: mettere in sicurezza l'ambiente domestico, quindi rimuovere o mettere in sicurezza tutti i potenziali pericoli come le sostanze pericolose, i cavi elettrici liberi, gli oggetti fragili o tossici, piante velenose, piccoli oggetti, insomma cose che uno dà per scontato ma che in realtà si imparano la prima volta che se ne viene in contatto. A proposito di prime volte, J-Ax ha deciso di fare sul serio col country. La stiamo ascoltando per le prime volte, questa canzone è uscita venerdì scorso, si intitola I P.I.O. 1, 2,

È proprio lo zio Ax, IPIO, è uscita venerdì scorso, la stiamo conoscendo e cominciando a canticchiare proprio in queste ore. Buon lunedì, 1° di giugno a tutti voi, in diretta su R101 con cari amici, 16:40 minuti.

0: servizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Per molti il futuro è solo incertezza.
10: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio malto.
14: Birra, cucina e felicità.
12: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Vai, buttali un nome, ma non uno a caso, eh. La canzone che ti fa stare bene. Titolo, artista, scegli tu il periodo, fallo al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi farebbe stare bene ed è anche per festeggiare il compleanno di mia cugina è La regina del celebrità di Max Pezzari. Grazie.

E tutti con i lucciconi agli occhi, ognuno per la propria ragione personale, ma tutti condividendo invece la stessa partenza, lo stesso input, ovvero la canzone che ti fa stare bene su R101, scelta da voi, gli 883 che trafiggono il cuore di tutti noi, in questo caso la regina del celebrità. Questo, cari amici, se vi siete appena collegati, un'altra ora insieme. Adesso ci fermiamo per le news di TGCon24, tra pochissimo, e continuiamo a parlare di animali, benessere animale, soprattutto in queste ore legate a che ne so, magari spostamenti per viaggi o di un weekend un pochettino più lunghi, quindi come organizzarsi. Camila Cabello.

0: the music.
1: Io sono Marco, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the

Francesco Gabbani, Summer Funk su R101. Cari amici, con me zia Manu, pochi secondi alle 17 in questo primo lunedì, in questa prima giornata di giugno, pronti ad ascoltare le news grazie a TGcom 24.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia: aiuteremo a reagire all'aggressione, e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente presidente libanese e premier israeliano. Hezbollah là cessi gli attacchi, dice il segretario di Stato USA, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente è in isolamento e negativo. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, per poi essere sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi, rispettivamente contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner, e Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Che sapore ha questo pomeriggio primo di giugno? State bevendo qualcosa per tirare su le energie perché magari siete in piena attività lavorativa, magari proprio nei giorni in cui si riposa, per molti c'è il ponte, invece voi lavorate il doppio, allora un buon caffè, un tè, qualcosa di energizzante, state bevendo qualcosa di fresco con i piedi dentro l'acqua del mare, quindi a bordo spiaggia, a bordo piscina. La zia Manu vi manda un abbraccio gigante ovunque voi siate, questa è R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Rihanna ad aprire la seconda ora di Cari Amici su R101 con la sua Diamonds, e in base all'argomento di cui stiamo chiacchierando poi vedi che ti cade l'occhio. A me è successo sul canale 67 guardando il video di questa canzone, su dettagli su cui non ti eri mai soffermata, tipo questi cavalli meravigliosi nel video di Diamonds, perché stiamo parlando di amici animali. È più facile parlare di cani, gatti, chi ha gli uccellini, ma tanti di voi, avendo lo spazio, comunque affittandolo, avete cavalli, decidete di far entrare nella vostra vita il cavallo, che è uno tra gli animali, oltre che più belli, più delicati che esistano, proprio da tenere anche come pet therapy. Il film di oggi, ogni giorno a Cari Amici cerchiamo di ricordarci un film che è anche un'occasione carina magari per rivederlo, ovviamente ha come protagonisti gli animali, non solo, anche Eddie Murphy. È del 1998, lui veterinario, dottor Doolittle, che già da bambino aveva questo superpotere che poi si è dimenticato e a un certo punto rispunta fuori nel corso della sua vita da adulto. Il potere di capire gli animali e di farsi capire, quindi di parlare con gli animali. In questa scena è in macchina, sta guidando, a fianco a lui una gabbietta con un porcellino d'India, e a un certo punto si accorge appunto che lui lo capisce, quello parla e gli risponde, quindi panico.
1: Oi, che stai facendo?
2: Sei un mostro!
1: Non mi lasciare qua!
2: Lasciami in pace!
1: Finisco la diavola! Non mi vuoi lasciare qua fuori! Ma che schifo di dottore sei! Fermati! Questa è crudeltà verso gli animali!
0: Non si abbandona.
1: Avanti, sono tuo amico! Sono tuo amico! Retromarsch,
0: non si abbandonano gli animali. Da qui siamo partiti. Tra l'altro poi il doppiaggio di questi film con gli animali che parlano è spassosissimo, perché appunto lui, spaventandosi, lo abbandona, ma poi lo va a riprendere con la macchina. Ripartiamo da qui, proprio parlando, siamo partiti da una campagna anti-abbandono, delle tecniche, insomma, di come organizzarsi quando si parte in viaggio con gli amici animali, il caldo, gli spostamenti, quindi cose necessarie fare proprio come atto di prevenzione.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. C'è qualcuno che in questo momento sta rientrando o sta andando al proprio paese approfittando del ponte, di queste giornate di vacanza, di questo weekend un po' più lungo? Cari amici, con voi ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 su R101, la radio che ti fa stare bene, con me zia Manu, chiacchierando in questo momento di amici animali e proprio di viaggi, tornare al nostro paese, magari con il nostro cane, il nostro gatto, appunto i nostri amici animali. Poche ma buone le indicazioni, soprattutto se si viaggia in auto, è molto caldo, lo sentiamo già, quindi soste regolari, l'acqua sempre a disposizione, non lasciare mai l'animale chiuso nell'auto parcheggiata nemmeno per i famosi 2 minuti in autogrill, c'è tutto un discorso legato al mal d'auto anche per i nostri amici animali, quindi sicuramente prima di partire consiglio unico, passare dal medico veterinario di fiducia e farsi dare tutte le indicazioni. Pensate anche all'adattamento quando arriverete nel posto in cui magari lo portate per la prima volta, perché sembra una stupidaggine, ma anche lì ci vorrà un attimo che l'amico a quattro zampe possa cominciare a camminare con tranquillità. Mi ricordo un aneddoto: un cagnolino del mio compagno che ha visto per la prima volta la spiaggia si è ficcato col muso, non sapendo cosa fosse, si è visto questo muso pieno di sabbia, ha fatto "What? Ma che è?"

c'è anche Bruno Mars in questa playlist pontifera, mettiamola così, nel bel mezzo del ponte del 2 giugno che abbiamo scelto in questo lunedì 17 e 19 minuti su R101 a Cari Amici con me, zia Manu.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 6 anni di questa canzone firmata Robbie Williams, bellissima, rock DJ su R101 a Cari Amici. Tra l'altro, proprio parlando di animali e di gatti, se non erro, lui nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, ha avuto una collaborazione con una casa produttrice di crocchette per gatti o qualcosa del genere, quindi ha fatto proprio una sigla personalizzata dello spot, molto molto carina. Stiamo parlando dei nostri amici animali sotto tanti punti di vista, anche un po' il primo giorno in cui sono entrati a casa nostra, e quindi da lì le cose sono realmente cambiate.
1: Ciao Manu. Ciao. La nostra cagnolina Pepe, perché nera come un granello di pepe, è arrivata a casa nostra circa 1 anno e mezzo fa, e devo dire che per i miei figli nati e cresciuti in Germania è stata veramente salvifica, soprattutto per il più grande che 1 anno e mezzo fa, e devo dire che per i miei figli nati e cresciuti in Germania è stata veramente salvifica, soprattutto per il più grande che all'epoca aveva 10 anni, l'ha aiutato moltissimo ad affrontare questo grosso

tante, diciamo, di questo cambiamento e li abbia aiutati. Ecco, c'è da considerare una cosa di cui non si parla molto spesso, che non è che animale domestico significa sempre miglioramento del nostro benessere psicologico e psicofisico, non perché loro apportino qualcosa di negativo, ma perché magari non siamo pronti noi, perché animale domestico, oltre che a essere, e ce lo dicono in realtà gli scienziati, qui ho una ricerca che arriva da un'università di Londra, che hanno fatto proprio un test monitorando il benessere di alcune persone, di un campione di persone, proprio dopo aver preso un animale domestico, e si è capito che quando le aspettative sono molto alte, cioè quando tu prendi un cane o un gatto e hai aspettative legate a colmare, risolvere la tua solitudine, le tue inquietudini, le tue ansie, i tuoi problemi, le tue preoccupazioni, non è che risolvi proprio la situazione, potrebbe essere più un'incombenza, una responsabilità in più che non sei nemmeno pronto a gestire, proprio perché se attraversi magari una fase molto instabile della tua vita, se non hai il tempo minimo necessario per dare loro, per gestirli, se non sei pronto a un impegno che può durare molti anni, sono tutte cose che ti fanno, come dire, perdere un po' il senno, il ragionamento su cosa significhi realmente avere un amico animale. Poi si parla di benessere psicofisico.

David, Born with a Broken Heart, ancora buon pomeriggio, ancora buon inizio mese, primo di giugno, in questo lunedì 17:37 minuti in diretta per cari amici su R101 con me, zia Manu. E tra poco, finalmente l'ho detto in apertura, Federica Salvia è tornata ufficialmente in studio a Milano dopo una settimana da remoto e quindi avremo anche la nostra buona Fede in chiusura di questa diretta. Ma nel frattempo, a proposito di riflessioni, uno che amava estremamente gli animali e l'ho sempre raccontato, era il nostro amato e indimenticabile Maurizio Costanzo, e leggo un passaggio di uno dei suoi libri dove lui proprio diceva quello che pensava sugli animali. Dice: sono superiori a noi in tante faccende, come la capacità di esprimere affetto, di dimostrare fedeltà, di essere sinceri e di prevaricare l'altro solo per lo stretto necessario alla sopravvivenza. L'uomo no. L'uomo prevarica per gioco, per noia, per insicurezza, per vuota ambizione. L'osservazione del mondo animale è stata per me una lezione di vita. Non aggiungo altro se non questa nuova canzone che stiamo imparando, firmata Clara e San Giovanni, che si intitola Le ragazze.

0: Il divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Super conveniente della vita.
6: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
7: La canzone che ti fa stare bene.
8: Radio che ti fa stare bene, ogni ora puoi scegliere la canzone che ti fa stare bene, la scelta è tutta tua, arriva dal cuore, arriva dai tuoi ricordi e la puoi condividere al 331 80 90 101.
9: Oggi la canzone che mi farebbe stare bene è la bellissima Anting High and Low, che ha festeggiato 40 anni, e anche per ricordare il nostro Morten e la sua battaglia contro la malattia. Ciao, grazie!

0: Canzone scelta da voi, canzone che ti fa stare bene, aha, Hunting High and Low su R101, a cari amici. Ladies and gentlemen, finalmente, dopo averla nominata tutta la scorsa settimana da remoto, è arrivata, aspetta, lanciamo la sigla e poi ricordiamolo.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E finalmente l'universo ci ha ridato Federica Salvia, non dato, perché si era dispersa per una settimana. Buonasera.
2: Buonasera, sì, l'universo ha ridato la fede.
0: Esatto, quindi buona fede anche stasera. Abbiamo parlato di animali, lei Federica ha animali?
2: Io ho avuto per 8 anni un grandissimo amore speciale.
0: 8 anni oggi, mi sa, vero? Oggi l'hai salutato 8 anni fa.
2: Oggi l'ho salutato 8 anni fa. Sì, era un cane molto molto speciale sotto ogni punto di vista. E da pochissimo ho una nuova compagna di vita. Mannaggia lei. Se mi stai guardando sul canale 67, metti giù il telecomando e non mangiare i mobili.
0: Disperata, si chiama Canè ed è una piccola Rottweiler.
2: Sì, quindi cresce poco.
0: È vero. Come chiudiamo questa diretta dedicata al mondo animale che si interfaccia con noi esseri umani?
2: Oggi chiudiamo con Dostoevskij.
0: Leggero come sempre.
2: Leggero. Uomo, non ti vantare di superiorità nei confronti degli animali. Essi sono senza peccato, mentre tu, con tutta la tua grandezza, insozzi la terra con la tua comparsa su di essa e lasci la tua orma putrida dietro di te. Purtroppo questo è vero per quasi tutti noi.
0: C'è mancata Federica?
2: Molto.
0: No, per niente.
2: No.
0: Anche perché ci ricordi, non che tu non lo sia, lo siamo tutti, quanto siamo tutti piccoli nei confronti dell'universo.
2: Assolutamente.
0: Leggerezza e profondità, ma come d'altronde la canzone che sta per arrivare, con la Pesce di Martino.

Oggi, cari amici, abbiamo fatto il pieno di stile tra Vogue di Madonna nel corso della playlist e questa in chiusura, entrambe tra l'altro colonna sonora del Diavolo Veste Prada, 1 e 2, Lady Gaga, Doechii, Runway. E allora io vi lascio con questa carica di stile per tutta la serata e tutta la metà giornata di domani e ci ritroviamo domani alle 16 per l'appuntamento di Cari Amici con Mezia Manu, con Federica Salvia dalla redazione, con Michi Ressetti che ha curato la regia. Arrivano i filli. Ciao belli, ciao belle!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia, aiuteremo a reagire all'aggressione, e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì, alla scadenza delle misure in vigore, in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCOM 24. Il Dicastero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, e ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Sospesi dal servizio a Roma i vigili coinvolti nello scoppio di petardi, causa di una fuga di oltre 30 cavalli impauriti in fase di addestramento per la parata del 2 giugno. L'episodio ha provocato danni, 4 feriti e l'abbattimento di un equino. Indagati 4 agenti per lesioni colpose aggravate. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi, secondo CNA, ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo, temporali intensi, soprattutto al nord. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di cosa c'è?
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A10, code causate dal traffico intenso tra Genova aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest per chi è diretto a Canosa. Veicoli scortati per il maltempo sulla 1 in Emilia tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. C'è un veicolo fermo sul tratto toscano della 1 alla Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo per chi è diretto verso la capitale. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 75, la centrale umbra, con traffico rallentato all'altezza dell'incrocio passaggio da Sisi, statale 147 verso l'incrocio Colle Strada, strada di grande comunicazione Orte Ravenna. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 3 minuti su R101. Buonasera a tutti i trafficanti da parte dei Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: Ciao da Pedro.
0: Primo di giugno, siamo arrivati a giugno. Dai. Quando è successo, ragazzi?
1: Giro di boa, possiamo dirlo? Un bel giro di boa.
2: Il giro di boa dipende. Si attesta a fine di giugno. Sì, alla fine di giugno è proprio la fine del...
0: Ancora un mesetto.
1: Niente, manco mi fanno festeggiare.
0: No, non c'è niente da festeggiare. Salutiamo Michele Rossetti in regia. Yes! Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: L'unica cosa da festeggiare è che anche in questi giorni dove tanti trafficanti magari sono fermi, si stanno godendo un bel ponte, noi siamo qui, siamo in diretta oggi e anche domani, non vi abbandoniamo ovunque siate.
3: Oggi è già primo giugno, quindi abbiamo già finito la settimana di giugno, la prima settimana di giugno.
1: Non funziona
3: un
1: così,
3: attimo
1: Gianni.
3: Che siamo a fine giugno.
2: Che state dicendo?
3: È già Natale?
0: È già Natale, sì.
1: Ah sì, proiettati verso già...
0: Certo. Salutiamo tutti i trafficanti che sono magari in viaggio, nelle loro auto, quelli che si stanno riposando, quelli che invece lavorano anche quest'oggi. Chi ci segue da casa sul canale 67 della TV?
2: Chi lo fa tramite l'app di R101 e chi tramite il sito r101.it. Milano è abbastanza deserta quest'oggi,
0: vuota.
2: Quindi secondo me in tanti stanno usufruendo di questi giorni per un bel ponte. Ecco, raccontatecelo al 331 80 90 101.

0: Pink, What About Us, su R101, città semideserte per questo ponte del 2 di giugno e, come facciamo spesso durante le festività, ci siamo inventati noi film le cartoline vocali. C'è un tempo quando si andava da qualche parte di bello e volevi far sapere ai tuoi parenti, amici, dove stavi, come stavi passando quel momento di vacanza, mandavi la cartolina.
1: Bravo, considera che è un servizio gratuito perché non devi acquistare il francobollo.
0: Bravo.
1: Non sprechi saliva.
0: Esatto.
1: E soprattutto, non volevo dirtelo, so che ti faccio del male, ma queste cose ce le copiano, come tutte le cose belle che noi inventiamo, poi ce le copiano sulle altre radio. Vuol dire è un attestato
2: dettare
1: di successo.
2: Il trend.
1: Bravo.
0: Dove siete, trafficanti? Che combinate?
3: Ciao, noi abbiamo approfittato del ponte per andare giù a Roma a trovare i suoceri, quindi i genitori del mio ragazzo, e tappa a Siena oggi sulla via del ritorno, e ora siamo di ritorno in Veneto. Siamo stanchi ma felici perché siamo stati serviti e riveriti e abbiamo passato delle belle giornate.
2: Ciao a tutti, che bellezza. Io volevo salutare invece degli amici di Siena che ho conosciuto sabato sera in quel di Legnano, perché questo weekend c'è stato il Palio di Legnano.
0: Sì, sì.
2: Signori, 850esima edizione.
1: Fino a ieri non ne sapeva nulla.
0: Niente.
1: Ora tutto è l'oracolo del Palio di Legnano.
2: Ora appunto in 5-6 anni diventare gran priore della centrale di San Martino. Che saluto.
1: Allora, ieri si è svolto appunto, cos'era,
2: l'850esima rivisitazione storica del Palio di Legnano, perché
1: che è il secondo palio
2: più importante d'Italia.
1: Dopo Siena. Infatti ci sono vari gemellaggi con le contrade senesi. Ieri, possiamo fare un applauso a Sant'Erasmo?
2: Sant'Erasmo, yes, che ha vinto,
0: yes,
2: con una finale straordinaria, un ultimo giro velocissimo. E
1: Sant'Erasmo è quella del Corvo.
2: Quella del Corvo, quella
1: mia,
2: del
1: mia moglie, che è da poco a Legnano,
2: in quanto romana e legnanese d'adozione,
1: ha dato tutti i suoi nomignoli, è quella dell'uccelletto.
0: Ah, ok.
1: Perché c'è il corvo, no?
0: L'uccelletto, certo.
2: Però sono belle queste rivisitazioni storiche. Ogni paese, secondo me, c'ha un po' le sue. E tanti da Siena sono venuti e per sfruttare questo ponte. Io saluto gli amici dell'Onda, della contrada dell'Onda, che con cui ho cenato e con cui ho avuto
4: Vogliamo
2: modo di scambiare.
4: Vogliamo fare altri saluti a qualcuno?
2: Parenti, dei farmacisti
4: da salutare. Pedro.
0: Le vostre cartoline vocali, fateci sapere dove siete di bello. Fatevi invidiare anche da chi è l'ascolto.
1: Noi non rosichiamo, promesso.
0: E come state passando questo ponte? 331 80 90 101.
5: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight su R101. Mentre con questa gioia musicale in sottofondo ci arrivano le vostre cartoline vocali.
1: Ma buonasera amici Phil.
2: Buonasera.
1: Dicevano, appena finito di lavorare, spesa velocissima e poi bravo, dritto in cascina a finire di raccogliere le ciliegie perché domani danno tempesta.
3: È vero.
1: Ecco, io cosa vuoi fare? Gli lascio gli uccellini?
0: No. Prendi.
2: Sono un investimento, ragazzi, le ciliegie.
3: Tra l'altro, posso dire che le ciliegie sono, cioè,
2: non so, io vai, non so. Vai con la banalità, vai.
3: Cosa?
2: No, magari le ciliegie costano tantissimo.
3: L'altra. Sicuramente i nostri amici uccellini ne vanno ghioti e me ne sono accorto.
0: Perché hai un ciliegio davanti a casa?
3: Ho un ciliegio lì vicino e mi ritrovo tutti i nocciolini.
0: Giocano a chi lo sputa più lontano.
4: Ciao R101, noi siamo in viaggio per Forlì. Mancano 2 ore a destinazione. Da Matilde, Giorgia, da Biella.
2: Bello, mi piace.
3: Ciao.
2: Tipo Sabrina e Regina.
3: Tornando un secondo veloce agli uccellini, quando mangiano le ciliegie, incredibilmente cambia anche il colore.
0: La fanno colorata.
3: Solito la fanno o bianca o nera, no?
0: Lì è rossa.
3: Diventa
2: amarena. Variegato amarena.
5: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Safe, tu mi piaci tanto su R101. Sentiamo dove sono, dove vanno i nostri trafficanti.
1: Io sono uscita dall'ufficio da poco e sto correndo a casa per godermi la partita di tennis del Roland Garros di Berrettini.
0: Pedro
2: Berrettini, che in questo momento è entrato nel terzo set contro Cerundolo in vantaggio di 2-7-0, 30-0, primo game del terzo set, quindi speriamo bene che continui così per la qualificazione ai quarti di finale.
3: Non abbiamo capito 7-0, niente.
4: 15-0,
0: 2-7-0, terzo set, vai!
5: I trafficanti di R101.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Che facciamo questo weekend?
19: Stiamo a casa.
18: A casa?
19: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
18: E dove?
19: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
18: Porto le pantofole.
19: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Luna Pop, un giorno migliore su R101.
1: E lo è stato questo giorno, uno dei migliori, perché Cesare Cremonini, dopo mesi di fatica, di lavoro, di prove, è partito con la sua data zero del nuovo tour da Gorizia.
0: Visto le immagini del palco,
1: incredibile,
0: impressionante.
1: No, poi tra l'altro ci ha tenuto attraverso i suoi social a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato dietro questo show, che si prospetta essere qualcosa di innovativo anche dal punto di vista proprio scenografico.
0: Beh, mettere su un palco del genere non è affatto semplice.
2: Mi sembra che questo weekend c'è stata un po' la gara a chi ce l'ha più grosso il palco, ragazzi, perché anche Vasco Rossi esordisce, se non erro, a Rimini, la data e l'evento è stato magnifico.
1: Inaugurato quindi questo tour di Cesare Cremonini, ripeto, ci ha tenuto a ringraziare singolarmente ogni persona che ha lavorato intorno, perché è un po' una festa. Quando come quando apri un'attività, un bar, un ristorante, inauguri. C'è il buffet quello gratis.
0: Non è che vai al concerto di Cremonini e c'è il buffet gratis. Non funziona così.
3: Però,
0: non diamo false notizie o strane idee. Non è proprio così.
1: Tra l'altro, a proposito di degustazione, capito?
3: Gratis.
1: L'altro giorno ero al supermercato con mia figlia.
2: Collegamento forzatissimo.
1: Avete presente quegli stand in cui devono promuovere qualche prodotto nuovo?
0: Non li vedo più da un secolo. Sono dieci anni che non vedo nel supermercato l'assaggino. Non lo fanno più.
1: Mia figlia Lavinia mi fa: ma cosa fanno? Li cucinano? No, fondamentalmente ti fanno assaggiare qualcosa che poi tu magari vuoi comprare. Ma si può assaggiare senza comprare?
0: Ecco, tutti si è lanciato proprio.
2: Qual era la proposta?
1: 4 olive ascolane.
2: Della
1: paella, ragazzi. Abbiamo quasi cenato.
3: Io quando vado al mercato, è pieno di stand di gente che magari vende del formaggio di vario tipo. Io faccio tutta la passeggiata, un chilometro, e assaggio ogni tipologia di formaggio.
0: Già una notizia, cioè, Gianni non va al supermercato. Gianni va al mercato.
2: Tutta la vita, ragazzi.
1: E per continuare il filone dell'assaggino, che secondo me è magico, l'assaggino. Ieri le ho detto: ma vuoi provarlo questo gusto di gelato che non l'hai mai provato? Il famoso cucchiaino di gelato per assaggiare. Meraviglia, ragazzi. 2-3 assaggini ti sei fatto il gelato,
0: Dove fai la spesa? Perché
3: veramente un accattone.
0: Mi succede mai. Vengo anch'io a fare la spesa con te. Sia, sale a bordo con noi, ci canta Cheer Trills su R101.

0: Gracie Abrams, That's So True su R101. A proposito di ponte, sembra che in questi 4 giorni ci saranno in giro circa 45 milioni di vetture sulle strade italiane. Quindi naturalmente se vedete code, traffico, voi segnalate tutto al 331 80 90 101, che qui ci diamo una mano, Adani, suggerite strade alternative.
1: Con tutto il rispetto, chi se ne frega di queste informazioni tecniche? La nostra proposta non verte su queste cose. Parliamo di gossip, ragazzi.
0: Ci sono i trafficanti di R101, sono in giro per strada, se sanno.
1: Ma chi se ne frega?
0: Che coda,
1: è l'amore
0: evitano.
1: Che muove il mondo.
2: Bravo,
1: parliamo di cronaca rosa. Gracie Abrams.
2: Allora vi saluto.
1: Grandissimo talento.
2: Che verrà.
3: Ciao ragazzi, buona serata.
4: Verrà in Italia nel 2027 con due date a Milano.
2: Dani, ascoltaci Dani, perché diamo anche delle informazioni importanti. Gracie Abrams è appena uscita con un nuovo singolo, Hit the Wall, uscirà un album il 17 di luglio.
0: Lo fai sentire il singolo?
2: No, vabbè,
0: allora non mi interessa.
2: Te lo faccio sentire dopo.
0: Allora non mi interessa.
2: Non
4: però
2: correre.
4: Aspetta, Pedro diceva.
1: Fidanzata?
4: Sì.
1: È fidanzata, mi spiace moltissimo.
0: Non mi interessa neanche
1: quello. È una mia crush, sai, quando la vedi la prima volta la senti cantare,
4: con
1: mi
4: chi?
1: Sono innamorata. È fidanzata con Paul Mescal, ragazzi.
4: Che è l'alternativa
1: alla tequila, il mezcal, ma non c'entra niente quello. Ma è un grande attore di Hollywood, ragazzi. Paul Mescal, che ha potuto godersi nel Gladiatore 2.
2: E non l'ho ancora visto.
1: Il tuo film preferito. Dai,
2: ma
1: grande attore della
2: nuova
1: generazione.
2: Non ne parlano benissimo.
0: Sapere quali sono le cose che mi interessano di più di questa cosa. Quanto tempo può stare?

0: con Kamana su R101. Tra le altre cose che trovo più interessanti della vita amorosa di Gracie Abrams, per esempio, c'è: in quanto tempo si asciuga una pozzanghera?
1: Dipende dal sole.
0: Cosa succede dentro una stampante mentre stampa
2: il
0: foglio?
2: Cioè, bello, gli ugelli,
1: lo cerchiamo e dopo ne parliamo.
3: Restate qui perché a tutti questi quesiti c'è una risposta e tra poco la daremo.
0: E tra poco torniamo anche con una canzone che vi fa stare bene, a vostra scelta, amici.
4: I trafficanti di R101.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Vedi che manteniamo le promesse. Poco fa che ho detto, io tra poco vi facciamo scegliere una canzone, sì, che vi fa stare bene. Ed ecco il momento, 331 80 90 101. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao, sono Giulio da Varenna. La canzone che mi fa stare bene è Urlando contro il cielo di Ligabue.
0: Oh yes, ah,
2: che bello,
0: Giulio.
2: Ma questo è molto più di una canzone, questo è un inno generazionale, aspettando Ligabue, il suo ritorno live anche nelle venue estive. Ce lo ascoltiamo, perché questo è sfogarsi, questo è liberazione, questa è rivoluzione.

0: urlando
1: contro il cielo su R101, Luciano Ligabue, che come anticipava poco fa Pedro, parte con dei concerti negli stadi.
2: Ah, certo.
1: Negli stadi dal 17 di giugno, poi prosegue a settembre, ottobre anche con i palazzetti. Insomma, bella lunga, ce n'è di
2: un
1: date.
2: Un piccolo
1: da fare.
2: Assaggio ce l'ha dato con questo esordio all'Arena Santa Giulia, che diciamo ha inaugurato con la notte delle notti, no? Qualcosa del genere.
3: Eh sì, ha inaugurato per la prima volta questa venue bellissima, che è stata inaugurata durante le Olimpiadi.
1: Vero, sì, per l'hockey sul ghiaccio.
0: Perché tu e Dani avete spiegato la stessa cosa in due lingue diverse? Cioè io quella di Dani l'ho capita perfettamente.
2: Vero,
0: cioè,
2: facciamo 100%. Un applauso all'italiano di Dani.
1: Lui filosofeggia, devi essere più concreto.
3: Lui ha fatto, guarda, giurisprudenza il primo anno, io ho fatto psicologia, quindi capisci che gli approcci sono un po' diversi. Lui è più pragmatico, lui è più analitico, io sono un po' più
1: fantasia,
3: fregnacce.
2: Pedro,
3: fregnacce.
2: Prima che l'80% dei nostri ascoltatori si annoi, io ti chiederei di tornare un attimo indietro, perché Dani prima ha posto dei quesiti di cruciale importanza.
1: Ah, è vero, molto interessante.
2: E noi abbiamo fatto un coming up che adesso non vorrei ricadere nell'errore di Pedro, però abbiamo detto ai nostri ascoltatori di rimanere incollati a R101 perché avremmo dato delle risposte. Ma
0: qual era la domanda? Ricorda
1: in quanto tempo si asciuga Napoli? No, quella della stampante. Cosa succede dentro una stampante? Cioè io vorrei che la stampante fosse di vetro, così possiamo guardare
0: il segnale digitale inviato dal computer viene convertito in un'immagine fisica. A seconda della tecnologia, il processo utilizza l'inchiostro liquido o la polvere di toner per depositare i pigmenti sul foglio, fissandoli poi meccanicamente o tramite colore.
1: Questo?
2: Sì, Jenny, quando
1: 10.000 volte più interessante della storia amorosa di Tracy Abrams.
3: Sono dei rubi, non è nemmeno contemporaneo, cioè può essere interessante magari capire come funziona una stampante 3D, non come ancora le vecchie stampanti, no?
1: Scusa, l'ultima volta che hai usato una stampante 3D tu?
3: L'ha usata un collega di mia moglie per fare un pupazzetto per mio figlio. Bellissimo, tra l'altro lo ringrazio molto.
1: Signori, cose di uso quotidiano.
2: Che brutto clima che c'è oggi.
3: Mamma
2: è un giorno
3: mia
2: di festa.
3: Ci servirebbero delle vacanze, forse.
1: Jess Glynn su R101, questa è Hold My Hands. Stand

0: Alex Warren, Fever Dream su R101.
1: Adesso teaseriamo il gioco così rimangono lì.
2: Bravo.
1: Questa è una strategia, ve lo dico, che rimanga internos.
0: Tra poco giochiamo.
1: Bravo.
0: E giochiamo al conto circuito.
1: Wow.
0: Se lo conoscete potete candidarvi sin da ora al 331 80 90 101 col vostro nome di battaglia. Se non lo conoscete, tra poco vi spieghiamo il regolamento.
3: Anche se ho paura che col conto circuito scappino.
1: Ha una brutta, essere,
3: ha una brutta nomea.
0: Ora le news, TGcom 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
6: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, dicevo, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, le mie sono migliori.
7: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV-Line!
5: Maniaci della qualità. R101, traffico e mobilità.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Liguria lungo la 12 troviamo code per traffico congestionato tra Genova Nervi e Allaccio con la 7 verso il capoluogo. C'è un veicolo in avaria sulla A6, la Torino-Savona, all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale su di Torino, diramazione per Moncaglieri verso il capoluogo piemontese. Veicolo fermo anche in Campania sulla A3 tra Portici Bellavista e Ercolano, Portici in direzione Salerno. Veicoli scortati per il maltempo invece sulla 1 nel Lazio tra Allaccio, diramazione Roma Sud e svincolo Guidonia Monteceglio per chi è diretto verso Firenze. C'è pioggia sulla 13 tra Monselice e Terme Euganee. Un'ultima segnalazione che giunge invece dalla statale 652 di Fondo Valle Sangro, con un incendio all'altezza dell'incrocio Colle di Mezzo, statale 364 di attesa. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:04 minuti su R101. Di nuovo buonasera dai Finlay, amici trafficanti, Pedro Caedani in diretta fino alle 20. E ora giochiamo a conto circuito.
1: Bello, vedi, noi l'abbiamo detto prima e adesso giochiamo. Certo. Così li abbiamo tenuti incollati, non vedono l'ora.
2: Vero.
0: Molti di voi sanno già di cosa si tratta, per i nuovi arrivati, perché ce ne sono sempre per fortuna. Spieghiamo il regolamento, vi faremo 12 domande, si risponde solo con numeri e ogni domanda che facciamo voi sommate i risultati di domanda in domanda. Quindi, per esempio...
1: Detto così sembra facile,
0: Insomma...
1: Spiega.
0: Per esempio...
1: Fai un esempio.
0: Uno per tutti, tutti per...
3: Uno!
0: Giugno, che mese è dell'anno?
1: Sette.
2: Ah, no, sette.
0: Uno più sei... 7. Quindi voi rispondete 7.
1: Giusto.
0: Siamo a 7. Quanti colori ha un semaforo?
1: 10.
0: 10, ok? Siamo a 10. Quante ruote ha un'auto, compresa quella di scorta?
3: 15.
0: Sommate di domanda in domanda.
1: Il problema è che ci sono dei tranelli e la nostra cattiveria non ha limiti.
0: Le domande saranno un pochino più complesse di queste.
1: Non ha limiti nemmeno la vostra fantasia nel candidarvi con i vostri nomi d'arte. Abbiamo avuto l'ingegnere di Salerno, la tigre di Avellino, l'opposto dello Zambia, insomma, scegliete voi,
4: non ricordo lo posso.
1: Il vostro nome di battaglia e candidatevi con un vocale al 331 80 90 101.
2: C'è tipo così: sono l'armadillo di San Donato di Piave, dai forza,
3: voglio giocare a conto circuito. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Ma che ti dico a fa?
1: Angelina Mango su R101, ma che ti dico a fa? Giochiamo a contocircuito.
2: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
3: One, two, three, four! Oh.
4: Signori, momento storico, diamo il benvenuto al concorrente di oggi, un nome che fa paura a molti. Signore e signori, Piccione Spennato da Firenze.
1: Piccione Spennato, ciao.
5: Ciao,
4: paura,
5: ciao.
1: Caro Piccione Spennato, devo chiederti il motivo di questo soprannome. C'è un motivo in particolare?
4: Non indagherei così, perché magari ti puoi spaventare.
6: Ma sai, mi è venuto in mente in base al film di Pieraccioni. Non so.
1: Va bene, va bene, va bene, ok.
5: Bella cheat, mi piace molto.
1: Senti, conosci il regolamento del contocircuito? Hai già sentito altri concorrenti giocare in passato?
6: Sì, lo conosco abbastanza bene.
1: E allora partiamo, forza e coraggio.
4: Forza Piccione, 3, 2, 1, andiamo.
5: Piccione Spennato da Firenze, uno per tutti, tutti per...
6: uno.
5: Il numero di M nella parola Emma.
6: 3.
5: Il numero di E nella parola M.
6: 5.
5: Bravissimo. Il numero di lettere nella parola Emma.
6: 9.
5: Piccione Spennato da Firenze, quanti lati ha un pentagono?
6: 14.
5: Quante mani servono per darsi il 5?
6: 19.
1: No, due ne servono, uno dal 5 all'altro.
5: 16. Ripartiamo, uno per tutti, tutti per...
6: 1.
5: Il numero di M nella parola Emma.
6: 3.
5: Il numero di E nella parola M.
6: 5.
5: Il numero di lettere della parola Emma.
6: 9.
5: Quanti lati ha un pentagono?
6: 14.
5: Quante mani servono per darsi il 5?
6: 16.
5: Tra il 7 e il 9 che numero c'è?
4: Piccione.
1: Eravamo a 16.
6: 24.
5: Invito Aldo, Giovanni e Giacomo a cena a casa mia. Quanti siamo in totale?
6: 27.
1: 28, ci sei anche tu.
5: No! Uno per tutti, tutti per...
1: Oh,
5: mannaggia, la pupazza.
1: Sì, perché eravamo a 24, inviti Aldo, Giovanni e Giacomo su 27, ma ci sei anche tu, quindi 28. Vabbè, vabbè, non si... ne mancavano giusto 4 alla fine, sei andato anche abbastanza bene. Piccione Spennato, togli la maschera, come ti chiami? Qual è il tuo vero nome?
6: Giacomo,
1: eccoci qua.
5: Giacomo, peccato. Eppure il nome è sinonimo di vittoria e in questo caso non c'è stata.
7: Infatti Giacomo, mi appello a un piccolo, diciamo, parte del regolamento che permette alle persone di nome Giacomo di vincere d'ufficio questo gioco. Complimenti.
6: Vabbè, io intanto ho partecipato qualche settimana fa un altro gioco che si era vinto, quindi vabbè, si è fatto fare patto.
4: A posto.
1: Giacomo, sei in ferie da ponte o lavorativo quest'oggi?
6: No, siamo in ferie da ponte.
1: Bene, bene, goditi questa giornata e anche domani.
6: A casa. Posso fare un saluto veloce?
1: Certo.
6: Vai. Un saluto a tutta la Puglia, soprattutto Minervino Murge, va bene?
5: Bello, bello. Un saluto agli amici di Minervino Murge, quindi.
1: E un abbraccio a te, buona serata. Ciao Giacomo.
6: Ciao, ciao ragazzi.
8: Ciao. Enjoy the music.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: abbiamo giocato a Contocircuito. Salutiamo ancora Giacomo in qualità di Ciao. Piccione spennato.
1: Da nei momenti difficili che si vede il volatile. Secondo me il nostro piccione.
2: Ma che detto è?
1: Non so, mi è venuto così. Però dico, vorrei motivarlo a tornare e spaccare questo Contocircuito.
0: Ma facciamo? Teniamo lo stesso per la prossima volta o cambiamo le domande?
3: Ma teniamo lo stesso.
0: Teniamo lo stesso.
3: Voglia di lavorare, saltami addosso, Gianni, eh?
4: I trafficanti di R101.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio Malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Super conveniente Natale.
19: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Paris Saint-Germain Arsenal in diretta da mezz'ora e già vinceva l'Arsenal. Ma come? Ma non è stasera alle 20:45, alle 21?
1: Eppure Luis Enrique è riuscito in una magia, in uno spettacolo, una partita bellissima, finita ai rigori. Mi è piaciuto tantissimo l'esultanza, ancora una volta dedicandola a una bimba, quella, la figlia di Luis Enrique, andata via troppo presto, per la seconda volta dedicandogli un trofeo importantissimo.
2: Grande cuore, oltre che grande...
1: grande uomo, giocatore. Grande sportivo.
2: Ora a bordo con noi, Jovanotti, su R101. Trafficanti, questo è il più grande spettacolo dopo il Big Bang, per voi!

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Dance the Night, Dua Lipa su R101.
1: È successo.
0: È successo, Gianni, tolga la fascia da lutto al braccio.
1: Due giorni che piange.
0: Insomma, non c'era speranza.
2: Ragazzi,
0: insomma,
2: di che parlate?
0: Si è sposata Dua Lipa.
1: E non con Gianni.
0: No, per quello che lui ha la fascia da lutto.
3: Basta da verificare.
2: Ma perché nutriva ancora delle speranze, signor Gianni?
3: No, credo di non averne mai nutrite. Però,
2: una volta che succede.
3: Un cuor mio, sai.
1: Notizia del matrimonio di Dua Lipa che nessuno sapeva. Perché poi non è che dici apri social e c'è solo lei. Certo. Con il suo vestito.
0: Vabbè, il matrimonio comunque è stato fatto anche abbastanza in segreto con 7-8 persone in Inghilterra. No, poi i festeggiamenti invece saranno in Italia. E qui
1: sembrava il carnevale di Rio.
0: Se ne è parlato
3: per
0: tanto.
3: Proprio per farmelo in faccia, capito? Per festeggiare.
1: Posso dire, Gianni, magari è finto sto matrimonio. Un po' come è successo per Federica Abate, che ha.
0: Ah, sì.
1: Ti ha fatto credere che si dovesse sposare.
0: I social, con l'abito, la sposa. Che è matrimonio.
1: Con Sal Da Vinci, che cerimoniere di questo grande matrimonio. In realtà era tutto un gioco. Perché era il videoclip del suo nuovo singolo che ci ascoltiamo qui su R101. Federica Abate, insieme a tutta la cricca, sul canale 67 potete vederla. Questa è Superman.

0: nuovo singolo di Francesca, di Federica Abate su R101, si intitola Superman.
1: Tra l'altro, per chi non la conoscesse, forse è l'autrice numero uno in Italia, sì, come lo testimoniano i numerosi cameo all'interno di questo videoclip. E poi una grandissima artista, una grande cantante. Siamo felici di passare il suo brano Superman all'interno della playlist musicale di oggi.
0: La prossima canzone invece la decidete voi, trafficanti. Il prossimo brano in scaletta sarà la canzone che vi fa stare bene. Sceglietela con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti. Servizio impeccabile. Esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
14: La canzone che stare bene.
15: Wow! 19:46 minuti su R101, siete con i Finlay e tocca a voi scegliere una canzone che vi fa stare bene da mandare in onda proprio ora.
16: Ciao a tutti, sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene è Suburbia dei Pet Shop Boys.
15: Va bene.
17: Va bene.
15: A cominciare. Come accade una volta ogni ora, siete i padroni della nostra playlist musicale qui su R101 con la canzone che vi fa stare bene. In questo caso è Pet Shop Boys, Suburbia su R101.

0: Shop Boys, Suburbia su R101, Trafficanti.
1: Bene, bene.
0: Cosa che è? Oh, che è successo?
1: Una canzone stupenda che ci fa stare bene, bene.
0: Il demone si è riappropriato di ca.
1: Una canzone che è stata scritta, voi non lo sapete, ma raccontiamo un po' dentro le canzoni.
0: Non so molto di
1: dentro
0: questo.
1: Perché quello dei Pet Shop Boys,
2: avrebbe un nome.
1: Non mi viene in mente il nome.
0: Suburbia.
1: Neil.
0: Ah, no, quello tu intendi.
1: Si stava recando a Positano.
0: Ma Positano, ma sei sicuro?
1: Si fermò in un motel. Una stazione di servizio per fare.
0: Un motel o stazione di servizio? Una dei due.
1: L'hotel Mariposa.
0: A Positano.
1: E lì vide un pianoforte, sì, lì nella hall
0: dell'hotel,
3: nella Hall of Fame.
1: Tutto ubriaco. Anche se in realtà era astemio, ma fa più figo dire che era tutto ubriaco.
0: Sì. Vabbè.
1: Appoggiò le sue mani sul pianoforte.
0: Tu dici?
1: E suonò col dito il tasto del pianoforte.
0: Con un dito, cioè, non ha fatto un accordo, cioè, ha usato un dito solo.
1: Con un solo dito creò questa canzone.
0: Con un solo dito.
1: Bellissima, che ci fa stare bene, bene.
0: Non lo so se è vera sta storia, cioè, non è che mi fido molto.

0: Smith, Neil Horan, Drive Safe su R101. Amici trafficanti, per oggi è tutto.
1: Tutto.
0: Sì, ma domani.
1: Bene, bene.
0: 2 di giugno, Festa della Repubblica, ci trovate in diretta. Siamo qui dalle 18
1: bene, bene.
0: Alle 20.
2: Sempre qui, non molliamo mai la nostra poltrona.
1: L'hai appena fatto.
0: Vi aspettiamo domani. Restate qui dove siete. Tra poco c'è Yaki in diretta. Grazie anche a Michele Rossetti in regia.
1: Yes.
0: A Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no!
0: Noi siamo i Finlay e questa R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano e minaccia il blocco dello stretto di Hormuz. 6 morti nel raid di Tel Aviv nell'area dell'ospedale di Tiro. Trump telefona a Netanyahu e ferma l'invio di truppe dello Stato ebraico a Beirut. Alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella ha ricevuto in Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia, ribadendo il no alla prepotenza delle armi. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge, il monito del capo dello Stato. 21enne fermato per terrorismo a Milano, Zakaria Ben Haddi, italiano con genitori marocchini, residente in Brianza, sui social esaltava gli attentati contro i cristiani e l'Occidente. Per lui erano solo post divulgativi, ma secondo i PM era pronto a colpire come El Kudri a Modena. 4 braccianti pakistani sono stati trovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino. Per gli investigatori sono stati uccisi. Tra le ipotesi, un regolamento di conti. Al vaglio della polizia, le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tragedia a Val Brembo, in provincia di Bergamo, dove un aereo ultraleggero si è schiantato a terra, probabilmente mentre stava tentando un atterraggio durante una lezione di volo. Morto l'istruttore di 26 anni, grave l'allievo di 19. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Tennis, dopo Cobolli, anche Berrettini c'entra i quarti del Roland Garros, battuto in 3-7 l'argentino Cerundolo, che aveva eliminato Sinner. Ora in campo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe. Calcio in lutto per Oikonomu, 33enne ex Bologna, morto per le conseguenze di un incidente stradale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 10 Genova Ventimiglia troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Orcofeglino e Allaccio, a 10 a 6 al chilometro 45 verso Genova. Sulla A12 veicoli scortati tra Genova Nervi e Allaccio a 7 in direzione Genova. Sulla A13 code causate dal traffico intenso allo svincolo di Monselice per chi proviene da Padova. C'è un veicolo in avaria sul raccordo Sicignano Potenza allo svincolo di Tito Scalo verso Potenza. Vento forte sulla A25 la Torano Pescara tra Sulmona, Pratola Peligna e Casauria Torre dei Passeri. Ultima notizia che giunge dalla statale 16 Adriatica, con un incidente all'altezza dell'incrocio Pinarella statale 71 bis Umbro Casentinese Romagnola. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Natale, 23 minuti, primo di giugno, amici, siete su R101, queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi come vuole la consuetudine. Dal lunedì al giovedì condividiamo le serate. Diego Petta in regia, buona serata a lui e buona serata a tutti voi. Buon viaggio agli amici in macchina. 331 80 90 101 il nostro numero per partecipare alla diretta, come sempre. Messaggi e voci, noi ci mettiamo la musica, si inizia con I Follow Rivers.

I Am Worried, One Republic, danno il via alle stories di R101 di questo lunedì sera, primo di giugno, sono le 20:10 da Yaki, una buona serata a tutti, buon viaggio a coloro che ci stanno rendendo partecipi dei loro spostamenti in macchina al 331 80 90 101, come sempre con i messaggi, con le voci per appunto condividere questo inizio di giugno con noi. Leggevo oggi un interessantissimo articolo su quelle che sono le mode che stanno ritornando nel 2026, non solo mode così per pura nostalgia, ma anche per diciamo motivi più pratici. In particolare si parlava delle cuffie con il filo per ascoltare la musica, che è una cosa che io non ho mai capito perché è sparita negli anni, sicuramente appunto perché avere quelle Bluetooth, quelle wireless è più comodo sotto certi versi, però la comodità invece del filo, di non dover ricaricare quella scatoletta lì, di non avere quel tu tu tu tu nell'orecchio quando magari stai ascoltando una canzone che ti piace e ti arriva il segnale che le tue cuffie sono scariche, quei motivi lì sono i motivi appunto per i quali stanno ritornando tanto di moda. E stanno tornando tante cose negli ultimi anni. Un paio d'anni fa era il Tamagotchi, che verso la fine degli anni 90, i primi anni 2000, era diventato praticamente imprescindibile per un'intera generazione. Un paio d'anni fa le nuove generazioni li hanno riscoperti, quelle vecchie che li avevano usati all'inizio del 2000 li hanno ritrovati, i negozi che sono stati aperti in giro per il mondo, anche i vinili che sono ritornati alla stragrande, anzi negli ultimi anni se la giocano nel mercato in quanto a vendite con il CD. Lo chiediamo a voi amici al 331 80 90 101, quell'oggetto, quel qualcosa che è sparito e che vorreste veder ritornare, raccontatecelo nelle stories con la vostra voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, adesso il nuovo singolo di Achille Lauro, si chiama Comuni Immortali su R101. E ciao.

Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love su R101. Buon lunedì sera, buon inizio di settimana a tutti da Yaki, con voi nelle stories di R101 al 331 80 90 101. State condividendo con noi quell'oggetto che anni fa magari andava di moda, che adesso è sparito, ma che vorreste vedere ritornare appunto in auge. 331 80 90 101 per condividerlo con noi. Tra pochissimo vi ascoltiamo, quindi lo sapete, state qui. Questa

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Lavorare da casa sembrava un sogno.
2: In smart working mi trovo veramente bene.
1: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
3: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
1: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
4: A buon'ora!
5: Dai, dai, dai, dai.
1: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Radio Trailer.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
24: Che facciamo questo weekend?
25: Stiamo a casa.
24: A casa?
25: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
24: E dove?
25: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
24: Porto le pantofole.
25: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
26: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
27: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
28: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
29: Ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
28: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per domani: in prevalenza sereno, poco nuvoloso all'estremo sud e isole, nuvole sul resto del paese, rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità su gran parte del nord e a carattere più isolato anche sulle zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Temperature massime in rialzo al nord-est, in calo al nord-ovest, regioni centrali adriatiche, gran parte del sud. Fine del caldo anomalo in gran parte d'Italia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mary J. Blige, Family Affair su R101. Buon lunedì sera a tutti, ragazzi. State condividendo con noi, con i vostri messaggi, ma soprattutto con la voce, quell'oggetto che adesso non si vede più in giro, che magari una volta andava di moda e che vorreste veder ritornare. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Il subbuteo, mamma bello. Mia, quante partite fatte con i miei amici. Piacerebbe tantissimo che tornasse e magari che ci giocassero le nuove generazioni.
0: Io ci ho giocato per l'ultima volta questo inverno, perché eravamo a casa di un'amica, suo figlio con suo nonno giocava spesso a subbuteo, tra l'altro subbuteo del nonno, quindi con tantissime pezzi rari, proprio come miniature, ora non mi viene il termine adatto. Ci abbiamo giocato, saluto tra l'altro Andrea Lorenzo, il bambino che abbiamo fatto un po' permaloso nella sconfitta, perché le ha prese ovviamente. Meraviglioso il subbuteo, non ci giocavo da 20 anni, non mi ricordavo assolutamente nessuna regola, ma è sempre bello, è sempre divertente ed è semplice. Poi in montagna faceva anche una bella cornice, tutto questo. Comunque, momento nostalgia che continua con le vostre voci.
2: A noi manca tantissimo il Walkman, perché quando andavamo in gita scolastica ci sentivamo tanto grandi che ci portavamo la cassetta, il Walkman, le cuffie e già solo questo ci occupava uno zainetto.
0: Ero sicuro che qualcuno avrebbe citato il Walkman, ma tra l'altro c'è le musicassette in generale. Secondo me bastano quelle due o tre celebrità giuste, che ne so, Dua Lipa, Harry Styles, Sabrina Carpenter, quelle celebrità che adesso sono in auge più di tutti, che riescono a dettare le mode. Secondo me bastano tre di queste personalità che le vedi andare in giro con un Walkman, con la musicassetta, e questi ritornano. Ma così come i vinili, secondo me una cosa molto simile, musicassette, vinili, cose che magari appartenevano un po' al passato. I vinili sono già ritornati alla grande, le musicassette, manca solo quella celebrità giusta. 331 80 90 101 per condividere le vostre voci, gli oggetti che vorreste vedere ritornare. Tornare con noi qui su R101, c'è Turning Tables, Adele, alzate il volume.

0: Messi su R101 alle 20:37 minuti. Buona serata a tutti. Siete con me, Yaki, fino a mezzanotte nelle stories. State condividendo con noi al 331 80 90 101 gli oggetti che andavano di moda, che adesso non si vedono più spesso in giro, ma che vorreste veder ritornare. Non solo oggetti fisici, ma tanta nostalgia anche nel cuore dei nostri amici e amiche tifosi all'ascolto. Sentiamo.
1: Buonasera. Io vorrei che tornasse il grande Milan, ma credo che non tornerà più. Ciao ragazzi!
0: Vedo un po' di sconforto dopo questo finale di stagione nel cuore dei milanisti, posso anche comprenderlo. Meraviglioso comunque che ora è uscita la notizia, non so quanto vera, io la riporto, che la FIGC ha tipo mandato una mail, ha chiamato la sede del Milan per ricordargli che entro il 16 si devono iscrivere al campionato, perché al prossimo campionato, perché non si sono ancora iscritti. Adesso con tutto quello che sta succedendo in società, cambi eccetera eccetera, la FIGC non era sicura che si ricordassero. Sarebbe veramente assurdo. Non so se sia mai capitato nella storia del calcio che una squadra si sia scordata di iscriversi al prossimo campionato, ma sentendo anche un po' la voce del nostro amico milanista un po' piena di sconforto, direi che ci si aspetta sempre il peggio in questo periodo. C'è la musica, c'è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari su R101. Sorry, scusa, lo sento. Enjoy the music.

appunto Pinguini Tattici Nucleari su R101 con il loro nuovo singolo alle 20:42. Tra poco invece la prossima canzone la sceglierete voi al 3318090101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, perché arriva la canzone che ti fa stare bene. Un appuntamento orario fisso verso il 45esimo minuto di ogni ora arriva qui su R101 e serve anche a riportarci indietro nel tempo con un brano appunto che avete scelto voi.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
17: Ah, però!
16: Quando ti dicono che è misura.
17: Ah, però!
16: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
18: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: La canzone che stare bene.
20: Alle 20:47 minuti su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi al 331 80 90 101 con la voce. Sentiamo
21: la canzone che mi farebbe stare bene oggi. È Lucio Dalla con Attenti al lupo.

Lucio Dalla, attenti al lupo, la canzone che ti fa stare bene su R101 alle 20:52 minuti. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora, già da adesso, al 331 80 90 101. Potete scegliere voi la canzone che ascolteremo, che servirà a farci stare bene e che ci porterà anche un po' indietro nel tempo. L'appuntamento delle 21:45 in realtà è particolare, perché la canzone che ascoltiamo arriva dal mondo R&B e pop, quindi anni 90 o comunque inizio 2000, ma le regole, il funzionamento è sempre quello. Siete voi a sceglierla al 331 80 90 101 per la prossima ora, appunto, pescate dal mondo R&B e pop. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 arriva Sienna Spyro alle 20:52 minuti di questo lunedì sera, la sua Die on this Hill. Amici, alzate il volume.

0: Enjoy the music.
1: 101 Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia su R101, quando manca un minuto alle 21. Buon lunedì sera a tutti, Raiaki, con voi fino a mezzanotte nelle stories, così vuole la consuetudine. Tra pochissimo ancora insieme, ci sarà spazio per giocare. Adesso però su R101 arrivano le news, state con noi.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Telefonata tra Trump e Netanyahu sulla situazione in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito molto produttivo il colloquio e ha ricevuto dal premier israeliano assicurazioni che non ci saranno truppe dell'IDF dirette a Beirut. Trump ha chiamato anche Hezbollah, ricevendo dal movimento filo iraniano assicurazioni che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno. Trump aggiunge anche che i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato. In precedenza Teheran aveva interrotto i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro l'escalation israeliana in Libano, civili in fuga da Beirut. In queste ore volano petrolio e gas con le nuove tensioni e le borse in rosso. A Milano FTSE MIB e lo share perdono entrambi lo 0,52%. In una conversazione telefonica il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha chiesto al suo omologo pakistano Dar di facilitare la de-escalation tra Washington e Teheran. Araghchi ha invitato Dar a sostenere gli sforzi per mantenere il cessate il fuoco. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, lo ha detto oggi il presidente Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno festa della Repubblica davanti al corpo diplomatico accreditato nel paese. Cronaca dalla Calabria: i cadaveri carbonizzati di 4 persone trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani, e sarebbero stati uccisi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia: Cobolli e Berrettini ai quarti del Roland Garros dopo le vittorie su Svaida e Sarundolo. In campo in questi minuti Tiafoe e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

22 minuti, lunedì 1 di giugno, siete su R101, queste sono le stories, con me Yaki ad accompagnarvi, Diego Petta in regia, voi al 331 80 90 101, messaggi ma soprattutto voci, perché le vostre voci tra poco saranno fondamentali. Stiamo per giocare a Connection, gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale del suo funzionamento. Nel frattempo c'è la musica, a farci da colonna sonora nelle stories, i Fun Some Nights.

0: Shabuzi, a Bar Song su R101, 9 minuti dopo le 9. Buon lunedì sera a tutti, Rayaki. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection. Connection è un gioco molto semplice. Tra poco vi elencherò 4 elementi. Questi 4 elementi possono essere attori, possono essere personalità importanti, film, canzoni, eccetera, eccetera. Il vostro compito è quello di individuare cosa questi 4 elementi hanno in comune e dircelo al 331 80 90 101. Gli elementi di questa sera sono i seguenti: Sal Da Vinci, Melissa Satta, Claudia Cardinale e Franco Califano. Stiamo parlando quindi di personalità molto importanti, anche italiane. Hanno qualcosa in comune. Al 331 80 90 101 dovete dirci cosa. Li ripetiamo: Sal Da Vinci, Melissa Satta, Claudia Cardinale e Franco Califano. Cosa avranno mai in comune? Tra pochissimo lo scopriamo. Nel frattempo, canzone estiva, ci analizza. Enjoy the music. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
1: Ciao, sono Annalisa. R101. 101. 101.

0: Spirit, nuovo singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran nelle stories di R101, mentre stiamo giocando a Connection. Gioco molto semplice, voi dovete dirci cosa hanno in comune Sal Da Vinci, Melissa Satta, Claudia Cardinale e Franco Califano.
1: Hanno pubblicato un libro tutti e tre, da Daniele da Lecce.
0: Sono quattro, non è questa la Connection che cercavamo, tra pochissimo ascoltiamo altri tentativi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui?
18: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
22: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
23: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Snow on the Sahara nelle storie di R101. Buon lunedì sera, sono le 21 e 27 minuti di questo primo di giugno. Con me Yaki ad accompagnarvi qui su R101 dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, così vuole la consuetudine delle stories. Buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina in questo primo giugno, che per tanti significa ponte, godersi un weekend un po' più lungo. Ci state rendendo partecipi della vostra serata, dei vostri spostamenti al 331 80 90 101, ma soprattutto stiamo giocando a Connection, un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi e voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Questa sera giochiamo con Salda Vinci, Melissa Satta, Claudia Cardinale e Franco Califano. Sentiamo un tentativo.
1: Ciao Yaki. Ciao. Secondo me tutti questi personaggi hanno partecipato a un film con Carlo Verdone.
0: Allora, tantissimi avete provato con hanno partecipato a un film. Il nostro amico va più nello specifico e dice tutti hanno partecipato a un film con Carlo Verdone, e l'unico di questi quattro ad aver partecipato a un film di Carlo Verdone è Salda Vinci. Nel 1986 ha recitato con Verdone nel film Troppo Forte. Gli altri tre no, o quantomeno non abbiamo trovato dati che supportassero questa tesi. Non è questa quindi la connection che stiamo cercando. 331 80 90 101. Per provarci con la voce, ripetiamo i nomi del connection di questa sera, che sono Salda Vinci, Melissa Satta, Claudia Cardinale e Franco Califano. Vi assicuriamo che almeno una connection c'è, ne stiamo cercando una in particolare. Provateci al 331 80 90 101, tra pochissimo sono certo avremo anche la soluzione. Nel frattempo We Are Golden su R101, c'è Mika.

0: Anti-Hero con Taylor Swift a farci da colonna sonora nelle stories di R101. Sono le 21.36 minuti, un buon lunedì sera da Yaki. Stiamo giocando a Connection. Che cosa avranno mai in comune Sal Da Vinci, Melissa Satta, Claudia Cardinale e Franco Califano? Ci state provando al 331 80 90 101. Anzi, abbiamo trovato la connection giusta. Che cosa hanno in comune?
1: Nessuno di loro è nato in Italia.
0: Oh.
1: Ciao da Adele di Milano.
0: Adele, bravissima, ma siete stati in tanti ad aver azzeccato la risposta giusta. Nessuno di loro, pur essendo italiani, è nato in Italia. Sal Da Vinci è nato a New York, negli Stati Uniti. Melissa Satta a Boston, sempre negli Stati Uniti. Claudia Cardinale, vicino Tunisi, in Tunisia. E Franco Califano è nato a Tripoli, in Libia. Bravi tutti per aver giocato, in particolare a coloro che hanno trovato la connection giusta, appunto il non essere nati nei confini italiani. Buona serata a tutti con la musica di R101. L'ultimo singolo di Gaia si chiama

Bossa Nostra con Gaia su R101, 21:40. Tra poco, amici, quindi arriva la canzone che ti fa stare bene. Un brano che ogni ora scegliete voi con la voce al 331 80 90 101. L'appuntamento delle 21:45 circa è particolare perché la canzone che scegliete arriva dal mondo R&B pop. Si parla di anni 90 o comunque primi 2000. Tra pochissimo scopriremo la canzone che andrà in onda e che appunto servirà a migliorarci il lunedì.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del Digitale Terrestre, per non perdervi mai nulla.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze! Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo! Schermo terrazze! L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore!
10: Schermo terrazze Winkler! Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
5: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, uno spazio tutto vostro, lo sapete, siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda verso il 45esimo minuto di ogni ora. In questo caso per le 21.45 circa c'è sempre uno spazio per le canzoni R&B e pop anni 90-2000. Sentiamo insieme la richiesta.
1: Ciao R101, sono Michele Anicolosi e la canzone che mi fa stare bene oggi è Milkshake di Kellys.

Milkshake Kelis su R101, la canzone che ci fa stare bene. Ve l'abbiamo detto, questa, il brano di quest'ora ogni giorno arriva dal mondo R&B hip hop, pezzo R&B del 2003, tra l'altro grande successo, candidato ai Grammy Awards del 2004 come migliore interpretazione urban alternativa. Non ha vinto il Grammy semplicemente perché quell'anno fra i candidati c'era anche Hey Ya degli Outkast, diciamo un altro mostro sacro degli anni, dei primi anni 2000. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi il brano che ascolteremo, che ci farà stare bene. Può arrivare da qualunque genere musicale, perché l'appuntamento con il mondo urban, appunto R&B e hip hop, ritorna puntualissimo nelle stories domani sera alle 21.45 circa. Anche in quel caso già da adesso potete scegliere la vostra. Sul nostro sito r101.it trovate una sezione dedicata proprio alla canzone che ti fa stare bene, 101 ritornelli costantemente aggiornati e scelti fra le richieste più gettonate che riceviamo al 331 80 90 101. Quando avrete trovato il ritornello che fa il caso vostro, da mandarci, da scriverci in un messaggio, basta il titolo, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Adesso Lazza. Ti prego non...

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

Con Douchi Runway su R101, pochi minuti alle 10, buon lunedì sera a tutti ragazzi, queste sono le stories con voi fino a mezzanotte, tra pochissimo, quindi ancora insieme con tutta la musica di R101 che ci farà da colonna sonora. Nel frattempo però adesso ci sono le news, amici, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Medio Oriente sembra allentarsi la tensione sul Libano dopo la telefonata tra Trump e Netanyahu. Il premier israeliano ha detto al presidente americano che non ci saranno truppe dell'IDF dirette a Beirut. Trump riceve anche assicurazioni da Hezbollah di non attaccare Israele a patto che l'IDF faccia altrettanto con loro. Netanyahu conferma di aver avuto il colloquio telefonico con Trump. La nostra posizione rimane immutata, dice comunque il premier israeliano. Parallelamente l'IDF continueranno a operare come previsto nel Libano del Sud. 6 persone uccise e 23 ferite nei raid aerei israeliani che hanno colpito l'area intorno all'ospedale Jabal Amel di Tiro. I feriti trasferiti in nosocomi vicini per ricevere cure. L'ospedale ha subito danni ingenti. Cambiamo argomento. Alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica, il presidente Mattarella riceve al Quirinale i rappresentanti del corpo diplomatico. Mattarella auspica che nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. È giallo in Calabria in merito ai 4 corpi carbonizzati in un'auto ferma in un distributore a Mendolare sul versante ionico della provincia di Cosenza. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di chiarire i fatti. Chiudiamo con la musica. Apprensione per Claudio Baglioni, che si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure. È costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour. La vita è adesso. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

benvenuto amici, lunedì 1 giugno, siete su R101, queste sono le stories, una buona serata a tutti da Yaki, con voi fino a mezzanotte, con Diego Petta, in regia 331 80 90 101, il nostro numero per condividere con noi il vostro primo di giugno, se lo state vivendo come una serata, una giornata, anzi, di ponte, quindi ci si rilassa, weekend lungo, oppure se anche oggi si è lavorato. Tra poco vi ascoltiamo, adesso Bruno Mars.

0: Forget Me, Luis Capaldi su R101. Buon lunedì sera alle 22:09 minuti. Con me Yaki ad accompagnarvi nelle stories di R101. Ci tenevo a tirar fuori un argomento che in questo periodo particolarmente mi sta molto a cuore, che è quello dell'utilizzo degli anglicismi per ogni cosa. Una piaga che affligge Milano e dintorni ormai da anni, ma che lentamente si sta diffondendo in tutta Italia. Io l'altro giorno mi sono ritrovato a fare una riunione con appunto un'azienda dove il referente era un ragazzo sotto i 30 anni che utilizzava, in un contesto che c'è, cioè comunque una persona a cui altri devono fare riferimento importante aziendale, che continuava a utilizzare anglicismi e soprattutto continuava a chiamarmi bro, che è una cosa che a me particolarmente ha fatto un po' strano. Mi ha fatto ancora più strano quando c'era un ragazzo, un uomo sulla quarantina, ha chiamato anche lui bro. Per me lì è nata una discrepanza nel mio cervello. E in particolare poi c'erano tante parole che venivano utilizzate, concetti che in italiano secondo me sono resi veramente bene, che però nell'ultimo periodo sembra che bisogna usare per forza termini in inglese, perché la scadenza non è più la scadenza. La scadenza adesso è la deadline. Se non dici deadline, non sei uno del gergo. Ci sono anche termini che sono delle super cazzole che si utilizzano in italiano, tipo quando fai l'allineamento strategico. Ora io vorrei che qualcuno mi spiegasse esattamente cos'è l'allineamento strategico, perché sono tutte quelle cose che alla fine sono super cazzole in sé per sé, che non hanno poi un reale apporto a quella che è una riunione o un meeting, anzi, per dirlo appunto in termine forbito, si potrebbe dire in questi giorni, in questi anni. Lo chiediamo a voi, amici, al 331 80 90 101. Quel termine che deriva dall'inglese, che vi sentite dire attorno spesso e che proprio non sopportate, che più di tutti gli altri vi fa salire il sangue al cervello, condividetelo, poi ci confrontiamo, ovviamente vi ascoltiamo qui su R101 al 331 80 90 101. Adesso la musica, Francesco Gabbani, Summer Funk. Enjoy the music. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. R101. 101. 101.

Shakira con Burna Boy che hanno firmato quello che sarà l'inno dei mondiali 2026 che prenderanno il via tra poco. Si chiama Dai Dai, il loro singolo, alle 22:16 minuti. Lo ritroviamo nel lunedì sera di Stories di R101. 331 8090 101 per condividere con noi quell'inglesismo, quell'anglicismo di oggi che proprio non vi va giù, quel meeting che potrebbe essere tranquillamente una riunione, ma che ormai sembra il termine riunione non esistere più.

0: i motivi per brindare con Prosecco Maschio.
1: Cambiano sempre.
0: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi su R101, 10:22, buon lunedì sera. Stiamo parlando di anglicismi al 331 80 90 101. State condividendo con noi quello che proprio aberrate, che sentite di continuo ma che non vi va giù. Sentiamo una voce.
1: Ciao R101. Ciao. A mio marito non piace dire autobus. Lui, se deve prendere l'autobus, dice prendo la corriera. Ciao ciao.
0: In che senso? Cioè, nel senso, mi sembra un po' eccessivo portare a questo livello. Tra l'altro, autobus. No, non vorrei dire, però autobus non penso sia inglese, dovrebbe essere latino. Ora sto dicendo una cavolata enorme, quindi nel fuori onda mi informerò, ma sono pronto a ricevere tutti gli insulti possibili al 331 80 90 101. Mia nonna invece chiamava l'hamburger svizzera. Questa cosa qua mi è sempre piaciuta, cioè non ho mai sentito nessuna persona sotto i 60 chiamare l'hamburger svizzera, ma è una cosa che personalmente apprezzavo molto, che è quello che immagino tu apprezzi di tuo marito, che non vuole chiamare l'autobus autobus ma lo vuole chiamare corriera. 331 80 90 101 per le vostre voci. Tra poco andiamo a vedere quanto è grande la boiata che ho detto su autobus. Nel frattempo c'è la musica a farci da colonna sonora nelle stories di R101. Arrivano i Black Eyed Peas, la loro I Got a Feeling. Alzate il volume.

Ti voglio, Ornella Vanoni, Elodie, Dito nella piaga su R101, 22:31 minuti di stories di questo lunedì sera. Allora amici, io non devo mai più dubitare di me stesso perché sono fiero di questa cosa. Poco fa avevo paura di ricevere un sacco di insulti perché chiacchierando con un'amica all'ascolto ho detto che autobus non derivava dall'inglese ma dal latino. Infatti autobus, che in realtà è una parola composta che deriva a sua volta da bus, che deriva a sua volta da omnibus, deriva appunto dal latino, termine utilizzato a partire dal 1825, utilizzato per la prima volta a Nantes in Francia, appunto omnibus, che significa per tutti, perché appunto un mezzo destinato a tutti. Si è aggiunto auto da autos greco, che significa che da sé, ovvero per parlare del motore che appunto va da sé. Scusate questa piccola cosa, sono molto contento, sono molto fiero di me stesso, soprattutto molto contento di non aver ricevuto un sacco di insulti, perché qua è sempre un attimo. Parole, anglicismi che non vi vanno giù al 331 80

inflazionata che si sente che tu ne fai uso, ma te ne vergogni un pochino dentro. Però io posso dire, almeno io ho la decenza, ho la dignità di vergognarmi quando dico una cosa del genere. Saluto anche un amico che tra l'altro apre una bellissima parentesi, dice: perché gli anglofoni dicono plus anziché plus? È vero, perché plus, anche lì, latino, ci provo anche qua, quindi si pronuncia plus e non plus, così come media. Ci sono degli italiani che pronunciano media, perché in inglese si dice media, invece no, media, anche lì, latino, ci provo anche qua. Comunque, va bene, chiudiamo un po' questo argomento che mi sento camminare sul filo di un rasoio da un pochino troppi minuti di fila. C'è la musica su R101, l'ultimo singolo dei Temper City, si chiama Self Aware, lo ritroviamo alle 22:33. Buonasera. Grazie.

Secrets, Miley Cyrus, Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood ad accompagnarci nel nostro lunedì sera di Stories. Sono le 22.40, amici, questo significa che tra pochi minuti arriverà un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Uno spazio tutto vostro, ogni ora verso il 45esimo minuto arriva una canzone che varia nella scaletta perché siete voi a scegliere il brano che ascoltiamo. Messaggi ma soprattutto voci al 331 80 90 101, tra poco la scopriamo.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Io ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
8: Alle 22.42 arriva la canzone che ti fa stare bene su R101, l'avete scelta voi per farci tornare un po' indietro nel tempo e per migliorare questo lunedì sera di Stories. Sentiamo insieme la scelta e chi l'ha scelta.
9: Allora, la canzone che mi farebbe stare bene è Like a Tattoo di Sade. È la centesima volta che la chiedo, quindi per

0: Shadei, Like a Tattoo, su R101, la canzone che ci fa stare bene. 22:46, il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo, tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci farà stare bene. Quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte, sarà l'ultimo appuntamento di oggi con la canzone che ti fa stare bene, per questo forse il più importante della giornata, perché avrà il compito di farci stare bene fino a domattina. Al 331 80 90 101, già da adesso potete scegliere voi la canzone che ascolteremo. Allo stesso numero state condividendo con noi quegli inglesismi, quegli anglicismi che proprio non vi vanno giù. Sentiamone ancora uno.
1: Ciao Chiara da Bollate, io non sopporto quando dicono, magari ti devono collegare a un sito o un qualcosa, slash. E di barra, no? Barra è così bello, barra.
0: Bello, barra.
1: No, dicono slash. Oppure sono in call. Ma in call de che? Sono al telefono. Vabbè, Radio 101, vi saluto. E comunque siete la radio migliore.
0: Grazie.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao Chiara, un abbraccione. Allora, su call sono d'accordissimo, cioè sono in call. Sei al telefono, dai, non rompere le scatole. Su slash, allora, la parola barra è bellissima, cioè barra, suona proprio bene. Però tutto quello che riguarda in realtà il computer, il linguaggio informatico, anche nella programmazione, è tutto in inglese. Quindi anche lì, secondo me, ci sta che vengano utilizzati termini in inglese, anche perché le barre sono in due direzioni diverse, una che si chiama slash, l'altra backslash, la barretta bassa che si chiama underscore, cioè secondo me quelle cose lì, cioè ci sta che nell'informatica almeno lì l'inglese venga utilizzato, per il resto, amica mia, sono d'accordissimo. Call è tremendo. 331 80 90 101 per partecipare alla diretta. Subito Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, nelle stories.

Jennifer Lopez con David Guetta su R101, quando manca un minuto alle 11 nel nostro lunedì sera di Stories. Buona serata da Yaki. Tra pochissimo ancora insieme ci sarà spazio per giocare. Non diamo ancora tante anticipazioni, perché adesso su R101 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano l'attività della Commissione europea a Bruxelles si prepara a accogliere almeno in parte le richieste avanzate dall'Italia sul fronte del caro energia. Gli investimenti nel settore potrebbero rientrare nella clausola di salvaguardia che già consente deroghe al patto di stabilità per le spese legate alla difesa. Ora il Medio Oriente. Donald Trump telefona a Benjamin Netanyahu e riceve dal premier israeliano l'assicurazione che l'IDF non attaccherà Beirut. Il presidente degli Stati Uniti sente anche i responsabili di Hezbollah che affermano: se Israele non attaccherà, noi non attaccheremo. In precedenza Teheran aveva interrotto i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro l'escalation israeliana in Libano. Civili in fuga dalla capitale Beirut, volano petrolio e gas con le nuove tensioni e borse in rosso. A Milano FTSE MIB e All Share che perdono entrambi lo 0,52. E negli Stati Uniti Wall Street chiude invece positiva. Dow Jones che sale dello 0,09%, Nasdaq che avanza dello 0,42%, lo Standard & Poor's mette a segno un progresso pari allo 0,26%. La cronaca: la procura di Milano ha fermato un giovane con l'accusa di terrorismo internazionale, progettava un attentato, era pronto a lasciare il nostro paese. Un ragazzo ventenne, nato in Italia da genitori marocchini, contestato di essersi associato all'ISIS. Tennis, infine, dopo l'eliminazione di Sinner, avanzano gli altri italiani agli internazionali di Francia. Berrettini elimina Cerundolo, mentre Cobolli batte l'americano Svaida. In campo Arnaldi contro l'altro statunitense Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Dopo le 11, lunedì 1 giugno, siete su R101, amici. Buona serata a tutti, queste sono le stories. Con me Yaki ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Diego Petta in regia. 331 80 90 101 il nostro numero. Tra pochissimo le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Con parole tue, gioco molto semplice. Tra pochissimo ripassiamo insieme le regole. Adesso la musica, Adventure of a Lifetime su R101. Ci sono i Coldplay.

0: Elisa, o forse sei tu su R101, 9 minuti dopo le 11. Buon lunedì sera a tutti, Raiaki. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca con parole tue? È molto semplice. Tra poco, amici, sentirete una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la vostra voce qual è l'oggetto che stiamo cercando. Dove sta la difficoltà? Sta nel fatto che abbiamo reso questa definizione un pochino complicata, ed è la seguente: un elemento a morfologia composita, costituito da aggregati microstrutturali intrecciati in configurazione elicoidale a coesione tensivo distribuita. La risposta al carico assiale induce una ridistribuzione anisotropa delle sollecitazioni con attenuazione delle discontinuità locali tramite accoppiamento viscoelastico delle subunità. Il sistema funge da vettore di trasduzione forzante in regime di stabilizzazione longitudinale. Questa è la definizione di stasera, 331 80 90 101. Diego mi guarda sconsolato dalla regia. La sa, dice che la sa, tra poco lo scopriremo nel fuori onda. Intanto voi al 331 80 90 101 con la voce ci potete provare, che tra pochissimo vi ascoltiamo. Adesso la musica, Fever Dream, Alex Warren. Enjoy the music.

0: Magnetic nelle stories di R101, 23:17 minuti. Stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo una voce.
1: Per me la chitarra.
0: Non è la chitarra l'oggetto che stiamo cercando e non ci siamo nemmeno vicini. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo vi ascoltiamo. Ovviamente rileggeremo anche la definizione di questa sera. Lo sapete, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Lavorare da casa sembrava un sogno.
6: In smart working mi trovo veramente bene.
5: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
5: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
8: A buon'ora.
9: Dai, che devo
8: Dai.
5: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Shivery, Good Night Moon su R101, stories di questo lunedì sera. Buona serata da Yaki, le 23:25 minuti su R101. Stiamo giocando a Con Parole Tue. Con Parole Tue è un gioco molto semplice in cui noi vi diciamo una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata e voi dovete dirci semplicemente qual è l'oggetto a cui corrisponde tale definizione con la voce al 331 80 90 101. La definizione di questa sera è la seguente: un elemento lineare a morfologia fibrillare composita, costituito da aggregati microstrutturali intrecciati in configurazione elicoidale a coesione tensivo distribuita. La risposta al carico assiale induce una ridistribuzione anisotropa delle sollecitazioni con attenuazione delle discontinuità locali tramite accoppiamento viscoelastico delle subunità. Il sistema funge da vettore di trasduzione forzante in regime di stabilizzazione longitudinale. Tutto questo per dire cosa? Cosa stiamo cercando? Sentiamo.
1: Ciao, per Ciao. Me è un mappamondo.
0: Non è il mappamondo, siamo molto lontani.
2: Ciao Yaki, Ciao. Potrebbero essere le molle? Mm. Ciao da Sara.
0: Ciao Sara, non sono le molle, un pochino ci stiamo avvicinando ma non troppo.
3: Ciao, sono Annalisa di Trezzano sul Naviglio. Ciao. Secondo mio marito che sta guidando, sì? Se non mi prendo responsabilità, okay. È il cavo elettrico. Ciao.
0: Allora Annalisa, hai fatto bene a non prenderti responsabilità perché non è l'oggetto che stiamo cercando, ma ci siamo avvicinati molto invece questa volta, non tanto nella funzione quanto più per la forma, oserei dire. Nessuno ha ancora trovato l'oggetto misterioso di questa sera. Come indizio, perché ci sentiamo particolarmente buoni in questo primo giugno, possiamo dire che quando abusiamo della pazienza altrui si dice che stiamo tirando questo oggetto, e direi che ora che l'ho detto nella mia testa era più sottile come indizio, quando l'ho detto ad alta voce è diventato un pochino troppo palese. Però 331 80 90 101, non si sa mai, provateci con la voce, magari c'è qualcuno che sbaglia. Nel frattempo la musica, tra pochissimo vi ascoltiamo. Nel frattempo The Giornalisti su R101, Riccione.

0: Levitating Dua Lipa, Da Baby su R101 2334. Lunedì sera di Stories, stiamo giocando a Con parole tue. Quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un elemento lineare a morfologia fibrillare composita, costituito da aggregati microstrutturali intrecciati in configurazione elicoidale a coesione tensivo distribuita. La risposta al carico assiale induce una ridistribuzione anisotropa delle sollecitazioni, con attenuazione delle discontinuità locali tramite accoppiamento viscoelastico delle subunità. Il sistema funge da vettore di trasduzione, forzante, in regime di stabilizzazione longitudinale. L'indizio che abbiamo dato, dato che non riuscivamo ad arrivare a una soluzione, è che quando si abusa della pazienza di qualcuno, si dice che l'oggetto che stiamo cercando si spezza. Ovviamente tantissimi avete trovato la risposta corretta, uno però ha sbagliato. Sentiamo, mettiamo
1: ciao,
0: la gogna.
1: Ciao, 101, è l'elastico, Marco.
0: Ciao Marco, un abbraccione. Non è l'elastico, in realtà non sei stato il solo, siete stati in parecchi in realtà a sbagliare, ma tutti avete detto l'elastico, quindi abbiamo preso te, Marco, come capro espiatorio. Qual è però l'oggetto?
2: Ciao Yaki, secondo me potrebbe essere una corda dall'ultima cosa che hai detto.
0: Lo so,
2: baci
0: l'indizio.
2: Maria da Milano.
0: Baci Maria.
3: Ciao R101, sono Andrea da Torino. Per me è la corda.
4: Ciao, è la corda.
5: Ciao, sono Raffaele da Bergamo. Secondo mia moglie è una corda.
0: E ha ragione la moglie di Raffaele e tutti coloro che hanno detto la corda. Grazie a tutti per aver partecipato al Con parole tue di questa sera. Bravi invece a coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso. 23:35 minuti, lunedì sera, siete nelle Stories con me, Yaki, ad accompagnarvi ancora per una mezz'oretta circa. C'è Cristiano Malgioglio, Amore di contrabbando.

singolo di Cristiano Malgioglio su R101, si chiama Amore di Contrabbando. 23:38, buona serata a tutti da Yaki. Tra poco arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Come sempre, come ogni ora, per sceglierla, messaggi e voci al 331 80 90 101. Quello che arriverà tra un paio di minuti è l'ultimo appuntamento di questo lunedì 1 giugno, quindi va scelta con particolare cura. Tra pochissimo scopriamo chi l'ha scelta e ovviamente la canzone.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
8: Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Veramente?
9: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
12: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

23:42 minuti su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene, un appuntamento fisso qui su R101, il nostro marchio di fabbrica. Ogni ora siete voi a scegliere la canzone che va in onda, che serve a migliorarci, in questo caso, questo finale di lunedì sera, finale di Stories, e serve anche per far riscoprire magari certe canzoni che hanno qualche anno alle nuove generazioni. Vedo che anche questo è il caso, perché vedo già la canzone che sta per andare in onda, ma soprattutto leggo il messaggio della nostra amica Martina. Ciao Yaki, per chiudere al meglio questo lunedì sera che per me è stato di weekend lungo, la canzone che mi farebbe stare bene è Something Happened on the Way to Heaven di Phil Collins.

Something Happened on the Way to Heaven, Phil Collins per la canzone che ti fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo lunedì sera, amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene è il nostro marchio di fabbrica qui su R101. Ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quella che sarà la canzone che ci farà stare bene, che servirà per aprire la giornata e per iniziare, si spera, con il piede giusto il martedì. Domani sera alle 21.45 ritorna anche l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene in versione R&B e hip hop anni 90-2000, quindi sempre lo stesso numero, potete già iniziare a effettuare le vostre scelte per l'appuntamento che vivremo domani sera insieme nelle stories di R101. Sul nostro sito r101.it trovate una sezione dedicata alla canzone che ti fa stare bene. Se avete bisogno di qualche suggerimento, o se magari avete un ritornello che vi rimbalza in testa, non vi sovviene il titolo, lì trovate 101 ritornelli da ascoltare, a fianco c'è il titolo del brano e chi canta la canzone. Queste le informazioni basilari, semplici, da darci al 331 80 90 101 per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Se poi volete aggiungere anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vorreste ascoltare, ancora meglio, così capiamo anche perché vi fa stare bene proprio quella canzone. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 La Camisa Negra.

Miles Smith e Naya Loran su R101 che chiudono questo lunedì sera di Stories. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Diego Petta in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui, sempre nelle Stories di R101, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata, serata di festa, tra l'altro domani, perché immagino saranno ben pochi quelli che domani andranno al lavoro. Vi auguro un buon proseguimento e noi ci troviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Resta alta la tensione USA-Iran sul Libano. Trump telefona sia a Netanyahu che ai rappresentanti di Hezbollah, ottenendo in cambio l'impegno per lo stop ai combattimenti, ma il premier israeliano avverte: continueremo a operare a sud del Libano e colpiremo Beirut se necessario. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, è quanto detto il presidente Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Oggi Mattarella assisterà alla tradizionale parata ai fori imperiali. Cambiamo argomento, sì, della Commissione europea una flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento in attesa della risposta ufficiale alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia. Cronaca: la Procura di Milano ha fermato un giovane con l'accusa di terrorismo internazionale che era pronto a lasciare l'Italia. In alcuni post ha esaltato gli attentati dell'ISIS con riferimento anche ai recenti fatti di Modena. Calabria: 4 persone carbonizzate, probabilmente pakistani, trovate in un minivan in un distributore a Mendolara in provincia di Cosenza. 2 connazionali delle vittime portati in questura e interrogati. Chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi il cantante dovrà osservare un programma di riposo e cure e è costretto a rinviare quindi al 2027 il Grand Tour. La vita è adesso. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: in prevalenza sereno, poco nuvoloso all'estremo sud e isole, nuvole sul resto del paese, rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità su gran parte del nord e a carattere più isolato anche sulle zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Temperature massime in rialzo al nord-est, in calo al nord-ovest, regioni centrali ad e gran parte del sud. Fine del caldo anomalo in gran parte d'Italia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al

0: Enjoy the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
4: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al